0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack! Company.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Si sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Let's go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi. È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
5: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
6: Che freddo c'era! Maledetta.
5: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Si sere.
5: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: 90. Pam pam the volume, salve a tutti da Mauro Tonello, iniziamo con The Bucket Hats and the Bomb. A proposito, ciao DJ Nick, non mi ero dimenticato di te. Ben arrivato in console questa mattina. Troviamo anche Sandy B con Make the World Go Round. Questo è un remix bellissimo di Deep Dish. E poi troviamo Living Joy, la voce è quella di Tamika Starr con Follow the Rules.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Pizza!

0: suonato Living Joy con Follow the Rules, progetto che un po' ha visto la presenza anche di noi di Radio Company. Sandy B c'era con Make the World Go Round, di Edition Mix, e poi in apertura invece dall'Inghilterra The Bucket Hat and Bob. Ci fermiamo tra un po', il reggae sound però un po' rivisto e ritrasformato di Bob Marley.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Up the Volume, infatti volume anche quest'oggi con Mauro Tonello presente, Bob Marley, la sua What Goes Around, il remix di Alex Natale. Troviamo anche The Harvest con Belo Orizzonti e un ricordo ovviamente va al grande Claudio Coccoluto. Risentiamo anche T-Movie Experience con Running in Real Time e poi New Recall Soul Runaway, questo è il remix di Armin van Helden.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. All around.

0: Run Away, remix di Armin Van Helden, i TMU Experience con Brian in Real Time, The Hardest con Bello Orizzonti, e abbiamo trovato anche Bob Marley con la sua What Goes Around, il remix di Alex Natale. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, botta da 90, ritorna domani sempre a quest'ora, ora come sempre linea alla family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, compri...
1: Radio Company, con la Family.

0: Easy Number Core qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Allora, questa è la Family. Fermo De Biasi. Allora, devo prima fare una prefazione. Buongiorno, come va? Tutto bene? Parte dedicata ai sommersi, io e De Biasi da soli, senza donne, senza Carlotta che rompe le scatole, come sempre. La salutiamo in ferie e dalle parti in montagna, in montagna se la sta godendo. E questa è la parte dedicata ai sommersi della Family. Siete su Radio Company. Alle mie spalle, cari amici e amiche, io ho delle TV. Prima c'era Vita al Limite, no? Vita al Limite, quello su Real Time.
1: Oltre al Limite.
0: Sì, oltre al Limite. E De Biasi ha cambiato, perché ho chiesto: De Biasi, cambia per favore. E adesso ho Hazard, ragazzi. Hazard. Cioè, Bonnie Duke è quello con cui sono cresciuto io praticamente nelle mattine in cui si stava a casa da scuola. C'era MacGyver, c'era Hazard, i Chips. Mamma, che tempi. Poi senti che sigla, hai sentito che base, De Biasi, eh? Tu non te la ricordavi?
1: No, non
0: te la
1: ricordavi? Non l'ho mai visto.
0: No, che peccato. È una meraviglia. A quest'ora lo fanno su Italia 1, raga. Che ore sono? Le 6.33. Ma credo sia appena iniziato. Non lo sapevo che lo facevano.
1: Ogni mattina adesso.
0: Ogni mattina, sì.
1: Con la Family.
0: Io vengo mezz'ora prima e comincio a guardarmelo. No, perché è un momento nostalgia. Ma scusate, ma allora la domanda viene da sé. Ma qual era la serie TV preferita quando la mattina vi svegliavate, no? Magari, vabbè, in d'estate, perché magari eravate in vacanza. Oppure quando si stava a casa da scuola. La serie TV proprio preferita del mattino, quelle che andavano dalle 9 fino a mezzogiorno. C'erano tutte quella serie di Xena, Hercules,
1: Ponzi. No,
0: Happy Days non mi sembra che lo facessero la mattina. La mattina facevano i Team, per esempio, facevano Hazard, facevano i Chips, facevano forse non lo ricordo tutte quante. Comunque quelle erano, secondo me, Supercar Kit. Tu però forse quella sei.
1: Io guardavo più cartoni.
0: Tu guardavi i cartoni animati perché tu eri sempre bambino.
1: Oppure pomeriggio sera guardavo qualche serie.
0: Sì, è vero, si guardava, sì. Ma la mattina zero?
1: Non mi viene in mente.
0: Dormivi la mattina.
1: Quando potevo, sì, certo.
0: Daisy, sì, Daisy Top, dice qualcuno, sì, di Vole Duke, ragazzi, che tempi. Flipper, il delfino, tu te lo ricordi? Flipper, ma tu non ricordi niente, mamma mia, che brutta infanzia hai fatto. Vedi, Hazard e A-Team nella top 10, assolutamente, la top 10 è Hazard, sì, che meraviglia. Magnum PI, brava! Bravo Fede, non so
2: cosa
0: se...
2: Cosa hai detto?
0: Magnum PI. Ecco, amici, buongiorno, la Family. Allora, tra pochissimo parliamo di tantissime cose. Nel frattempo c'è il mixatone dei messaggi di Alessandro.
3: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma siete forti anche voi, dai.
0: Sì, dai.
4: No, sono annuale, sto andando a lavorare in ospedale. Che rima!
5: Appena partito per andare a lavoro con bel sole e temperatura gradevolissima.
6: Mi trovo in autostrada 22, direzione Modena.
7: Ciao ragazzi, sto passando per Este, direzione Vo, mi sto recando al lavoro.
8: Però mi consola che ho ancora 2 settimane, poi si parte col camper e si va su in Olanda. Wow!
9: Sisma, un video per te.
10: Sulle mani!
11: Sisma, lo fai un quarto d'ora prima, cioè non ci siamo con gli orari qua.
12: È estate 96, Jesolo, ce n'era per nessuno. Che estate, ragazzi.
13: Circa 30 anni fa, in compagnia di 10 amici, 15 giorni a Riccione, appartamento, avevamo 17 anni più o meno. Discoteca, musica, spiaggia, birre e via.
14: Abbiamo piantato la tenda, le chiavi della macchina mi sono rimaste dentro alla macchina, che con lo scatto automatico dopo 30 secondi si chiude, con dentro tutte le cose, e io volevo aprirla con un martello, volevo spaccare tutto.
15: Ciao Sisma!
0: Ciao!
16: Buongiorno Family, buongiorno Sisma.
0: Buongiorno.
16: Poi la mattina facevano anche Super Vicky, il mio amico Alf, Arnold. Dopo Settimo Cielo, ce n'erano di serie. Chi è che se le ricorda tutte?
0: Sì, allora Super Vicky sì, Però vedi, De Biasi è già di altri anni. Super Vicky era fine anni 80.
2: Esatto, dai.
0: Sì,
2: è vero. Settimo Cielo però sì.
0: Settimo Cielo però secondo me lo facevano verso la sera.
2: Vero, sì.
0: Settimo Cielo era quella serie TV da più serale, secondo me.
10: MacGyver il migliore.
0: Sì. Allora MacGyver credo sopra tutti, secondo me sopra tutti proprio MacGyver. MacGyver non ero tanto appassionato di Xena, cioè lei bellissima. Però la serie sì e no, anche Hercules non mi faceva impazzire. E invece proprio
2: le combattute, diciamo.
0: Secondo me allora A-Team, Hazard, MacGyver, Supercar, per me Supercar forse non lo so, quasi alla pari di MacGyver. Supercar, Kit, qualcosa di meraviglioso. Allora Star Trek non lo so se lo facevano la mattina, perché qualcuno scrive Star Trek. Wonder Woman alla mattina? Ma stiamo parlando di serie TV, ragazzi, non lo so se le facevano. Perché quelle la mattina non erano uguali a quelle la sera. Quelle la sera era tutt'altro genere, no? Però vabbè, se vogliamo aggiungete anche quelle che guardavate il pomeriggio a questo punto. È che la mattina aveva tutto un altro fascino. Uno, perché o stavi a casa da scuola, eri ammalato, oppure te la giocavi in qualche modo qualche volta perché stavi a casa da scuola, oppure nelle vacanze estive. Giustamente quando ti alzavi verso, che ne so, le 8:30, perché te la prendevi un po' più con calma, colazione e ovviamente serie TV. Quali guardavate? 3332688688. Radio Company. Estate.
15: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

0: senti che bella tranquillità stamattina che siamo tra uomini.
1: Vero? Si parla di serie TV, ragazzi, stamattina. Vabbè, allarghiamo allora, non solo a quelle della mattina che guardavamo quando non andavamo a scuola oppure quando c'erano le vacanze estive, ma adesso, beh, qualcuno ha cominciato a nominare le serie che andavano in onda la sera, ma allora lì si apre si aprono le porte a Chuck Norris, che tu guardavi appassionatissimo. Walker Texas Ranger, ragazzi.
2: Squadra speciale Cobra 11
1: e poi ci sono state tutte le serie TV che hanno caratterizzato i primi pomeriggi, tipo La Signora in Giallo, un detective in corsia. Tu te lo ricordi?
2: No.
1: Ma tu cosa fai?
2: Ma forse li ho visti di sfuggita, così.
1: Ma lui, noi abbiamo De Biasi che guardava solamente Walker Texas Ranger. Cazzo. E basta. Comunque, visto che ci siamo, sigla di MacGyver, facciamola sentire, giusto perché ce l'hanno chiesta, sì. Io se la sento, vabbè. I brividi, ragazzi.

0: parco e vado a guardare tutto MacGyver. Tra l'altro con una qualità sonora si sente che erano altri tempi. Che figata, ragazzi. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Non vi dico il titolo della serie, ma lo capite lo stesso. Sono Roscoe P. Coltrane.
0: Vabbè, Hazard, l'abbiamo appena detto.
1: Stavo dicendo Willis.
0: Certo, certo, certo, certo. Poi...
1: Ciao Gioia, ciao Tina.
2: Ho dei serali, l'ispettore Derry che è sulle strade della California.
0: Ma allora, cioè, hai capito, le serali apri un mondo, apri un mondo, perché poi sono arrivati NCIS, CSI.
3: Tantissimi.
4: Ma cioè, ve lo ricordate l'uomo da 6 milioni di dollari che ogni volta che faceva qualche sforzo c'era quel suono? Tun tun tun tun tun tun tun tun. Assurdo. Oppure Doctor Who? Una roba incredibile.
0: Siete vecchi, ragazzi, siete vecchi.
2: Assolutamente. TJ Hooker, il primo pomeriggio al rientro da scuola.
5: Ragazzi, Starsky e Hutch, numero uno.
6: Le Angels.
5: Ragazzi, le buongiorno. Angels. Vi siete dimenticati dei grandi A-Team?
0: No, l'abbiamo detti.
2: Ragazzi,
0: beh,
2: ma certo. Hazard è la migliore in assoluto.
0: Già detto.
2: No, le batte tutte, guarda. Poi Luke tutta la vita.
0: E abbiamo aperto con quello, figurati, stavamo guardando proprio la TV e da lì che è partita la domanda, no? Quali sono le serie preferite, quelle che guardavate la mattina presto presto, oppure comunque quella 9:30, 10, proprio mentre stavi facendo colazione con calma e ti guardavi la serie TV. Tua mamma dopo mezz'ora ti diceva vai fuori a giocare invece di stare davanti alla televisione, perché poi andava a finire così, dai. 333-2688-688.

0: Night! Map Style qui su Radio Company, amici, buongiorno la family. Così a caso, stamattina siamo partiti senza volerlo. Siamo capitati. Mi è capitato di cambiare canale nelle TV che abbiamo alle spalle. E su Italia 1 c'era Hazard, quindi da qui vi abbiamo chiesto quali sono state le serie TV preferite che guardavate al mattino, che poi alla fine si sono mischiate con quelle della sera, quelle del pomeriggio. Perché, vedi, c'era una differenza. Per esempio, Willy il principe di Bel Air, secondo me lo facevano la sera, non lo facevano la mattina. Ma tante altre serie TV, tipo Beverly Hills, lo facevano la sera. Che però Beverly Hills era più di come The O.C., quelle serie anni 90 che erano anche più lunghe e le facevano verso la sera. Sentiamo.
1: C'era anche la mattina Il mio amico Ultraman.
0: Sì.
1: Bellissimo, che aveva questi superpoteri, poteva correre veloce, con le bombolette, poi riusciva a volare. Porca miseria, che bello.
2: E vi siete anche dimenticati di Miami Vice.
0: Vero.
2: Di Don Johnson.
0: Che
2: io lo guardavo. E se c'è ancora, lo guardo ancora. Ciao.
0: Ciao. Secondo me andava più in onda verso la sera, però Miami Vice, forse non la mattina. Qualche volta forse anche la mattina. Poi.
3: Io quando ero una ragazzina, dopo cena, mentre mi mangiavo un cornetto in estate, vedevo sempre Vita da strega. Lo adoravo, era veramente molto carino. Ciao.
4: E Willy il principe di Bel Air?
0: Ecco.
5: Mi pare fosse di pomeriggio, non credo fosse di mattina, però non dimentichiamoci di Magnum P.I.
0: Sì, lo facevano verso la mattina, secondo me Magnum P.I. Ma boh, a volte forse le alternavano, non lo so.
6: Buongiorno,
0: com'era la programmazione.
6: Ciao. Buongiorno Sisma. E dove vogliamo mettere Baywatch? La grandissima serie Baywatch con la bellissima Pamela Anderson.
0: Certo, la sigla era tutto un bel vedere, va bene. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Tra poco un brano nuovo e poi la sigla.
7: Radio Company, estate. Spot.
8: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
11: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire.

0: È Gary Go qui su Radio Company con Wonderful. Musica nuova adesso, Jazzy, Chris Lorenzo con Invisible.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Ball qui su Radio Company. Ragazzi, siamo anche troppo puntuali, ora esatta. Che vergogna. Ma sì,
1: hai ragione.
0: Lo so. You just rats.
2: Wake up!
0: Le 7 e un minuto.
3: Radio Company Time.
0: Amici, buongiorno. Dopo 16 giorni da CT, Paolo Maldini se ne va. Vero De Biasi? Ma non ce la facciamo, ragazzi. Ma com'è la nazione? Ma
4: non ci sono
0: Ma cosa
4: parole.
0: Sta succedendo?

0: scusami, prima di entrare nel vivo del programma, allora spiegaci, Alessandro, cosa è successo. Dirigenza, Paolo Maldini se ne va dopo 16 giorni.
1: Paolo Maldini e il suo socio Leonardo. Se ne vanno dopo 16
0: ma
1: giorni.
0: Ma c'era un allenatore scelto?
1: Non ancora, loro avevano ancora deciso per Guardiola, che poi non ha accettato, e poi per Pirlo. Con
0: okay.
1: Pirlo ci sono stati alcuni problemi.
0: E quindi dopo 16 giorni basta.
1: Esatto, sì.
0: È lunga la carriera di Maldini,
1: quindi
0: come
1: si
0: dire,
1: riparte da zero.
0: Come dire, mamma mia. E il Milan, come è messo il Milan?
1: Sta formando la squadra.
0: Va bene. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Come va? Come state? Tutto bene? Allora, abbiamo aperto parlando di serie TV, ma cambiamo totalmente range, caro De Biasi, perché allora non parleremo di Temptation Island.
1: Come no?
0: No,
1: l'hai visto
0: che
1: ieri sera?
0: No, non l'ho visto, mai lo guarderò e non l'ho mai visto io praticamente Temptation Island. Però ho visto la storia di Carlotta che ieri lo guardava
1: in montagna.
0: Sì. Brava. Cioè, le buone abitudini non mancano. Ma visto che ci siamo, parliamo di relazioni.
1: Ci sta, dai.
0: No, allora, perché cosa abbiamo scoperto? Che c'è questa. Hanno scoperto gli psicologi, ma in realtà anche le coppie, magari anche involontariamente, perché qualcuno lo fa senza saperlo, inconsapevolmente. Tu lo sapevi che c'è questa regola del 2-2-2, che non è una regola calcistica, De Biasi? Capito? Non è la regola 3-4-3 o robe del genere. È la regola del 2-2-2.
1: Sai, giorni da solo, due giorni
0: no. Non funziona così. Allora, la regola del 2-2-2 in una relazione vorrebbe questo. In pratica, ogni due settimane ci si prende un appuntamento per uscire da soli, niente telefoni, nessuna distrazione, solo la coppia, che può essere anche un aperitivo, niente di straordinario, cioè può essere anche che vi mettete in terrazzo a casa di qualcuno di uno dei due, oppure se convivete, insomma, a casa ci si prende quel momento proprio per sé, come se fosse una sorta di appuntamento, che se si esce meglio, magari per un aperitivo, però insomma ci si prende dello spazio
1: senza
0: per sé.
1: Senza distrazioni.
0: Sì, ma proprio perché sai che se no sei sempre col telefono in mano, ognuno è impegnato con le sue cose, eccetera, eccetera. Quindi quel momento da prendersi ogni due settimane. Poi ogni due mesi sarebbe opportuno fare un weekend, dedicarsi un weekend da fare assieme fuori casa. Ok, lì però servono anche un po' di dindini, cioè nel senso ci vogliono un po' di soldi per poterlo fare. Però basterebbe anche una cosa semplice, cioè nel senso non bisogna andare su un hotel sfarzoso, basterebbe andare da qualche parte, un piccolo weekend, prendersi appunto ogni due mesi un weekend per stare in coppia, per andare fuori dalla routine, servirebbe proprio per staccare dalla routine di tutti i giorni. E ogni due anni fare un viaggio insieme, quindi mettersi come obiettivo di andare da qualche parte. Viaggio però sempre anche lì non vuol dire che bisogna andare dall'altra parte del mondo. Un viaggio può essere semplicemente magari una settimana da qualche parte o 4-5 giorni, prendersi quel momento proprio per staccare la spina da tutto. Quindi questa è la regola del 2-2-2. E allora qui la domanda è molto semplice. Quali sono le piccole attenzioni che fate o che fa il vostro partner per tenere vivo il rapporto? Cioè, quella cosa, quel gesto, quel ma può essere anche una cosa molto piccola, cioè nel senso uno dei due va a fare la spesa, torna a casa e ha preso quella cosa per voi, perché sa che vi piace, oppure c'è chi magari fa il mazzo di fiori ogni tanto.
1: Tu e la tua compagna lo fate, lo spesso lo fate.
0: Ma noi ci prendiamo abbastanza del tempo, per esempio sabato scorso siamo andati. Sì, diciamo che non abbiamo figli, quello fa molto la differenza, perché il fatto di avere figli secondo me cambia totalmente le dinamiche, e cioè quando soprattutto hai figli piccoli non è che puoi prenderti troppo tempo per te. Se riesci magari ogni tanto a lasciarli dai nonni o col babysitter, però bisogna vedere anche quanti ne hai, se sono troppo piccoli non si può fare, quindi anche lì capisco che le dinamiche sono diverse. Io e la mia fidanzata non abbiamo figli, quindi per esempio sabato ci siamo concessi un pranzo fuori e un pranzetto tra noi, ed è stato però è stato un momento in cui non mangi a casa, che è completamente diverso, vai proprio fuori, ti fai servire riverie perché, perché giustamente vai al ristorante, paghi e ottieni un po' quello che desideri e ti fai, mangi bene, stai fuori, ti bevi magari quel calice di vino giusto per
1: relax totale,
0: esatto, che secondo me però nella coppia ci può stare, ma ognuno ha le proprie dinamiche, quindi quali sono le attenzioni, le piccole cose che fate per tenere vivo, no, come si suol dire, per annaffiare la piantina, per tenere vivo il fuoco della coppia, come fate, che cosa fate, oppure il vostro partner fa qualcosa per tenere vivo il rapporto? Radio Company. The summer is magic.

0: The Floor, Offenbach, Star Sailor qui su Radio Company. Allora, amici, si parla.
1: Ti piace, ti piace di relazione a te, De Biasi. Sarebbe Carlotta che.
2: Che avrebbe da ridire.
1: Avrebbe da ridire. Sì, prendere in giro, avrebbe da ridire.
0: Ma tanto è lei che parla soprattutto in relazione con Temptation Island. Allora, stamattina vi abbiamo chiesto quali sono le piccole attenzioni, perché c'è questa regola del 2-2-2 che poi vai a capire se funziona o non funziona. Magari per qualcuno sì, per altri no. Ognuno ha le sue dinamiche. Questa regola del 2-2-2 che vuole che ogni due settimane tu faccia questo, ogni due mesi faccia quell'altro, ogni due anni, per esempio, un viaggio insieme. Insomma, poi ognuno trova la sua dinamica e sentiamo voi.
3: Ciao Company, io e mio compagno non siamo molto, diciamo, attenti al rapporto di coppia, però una cosa che mi piace tantissimo è che, nonostante abbiamo una bambina di un anno e mezzo quasi, lui ci porta fuori tutte le domeniche a fare colazione.
0: Lo vedi.
3: E quindi abbiamo un momento tutto nostro in cui la bambina è coinvolta, perché ha iniziato a mangiarsi anche le brioche. E quindi a me piace perché, appunto, siamo tutti e tre insieme in famiglia a fare una cosa tutta nostra. Piccole cose, ma grande risultato.
0: Eh beh, certo, ma non è, cioè, non è vero che non siete attenti alla coppia, cioè lo fate, ma lo fate spontaneamente, senza doverci pensare. Però comunque c'è il ricavarsi dello spazio la domenica per andare a fare colazione insieme, è un bel momento da passare insieme. Poi, ciao Sisma, ciao Ale, il mio compagno a caso mi fa un regalo, ma non nelle date prestabilite perché lo annoia. E io lo coccolo quando vedo o trovo qualcosa di sfizioso da mangiare. Ciao Chiara da Mestre, siamo insieme da 26 anni, che vedi che poi vuol dire che funziona. Anch'io sono per fare i regali fuori dalle ricorrenze, perché mi sembra troppo scontato farli ai compleanni, a Natale. Sì, ok, si fanno. Però vedi, la mia fidanzata l'altro giorno mi diceva: vedi, noi festeggiamo meno le ricorrenze, ma quando ci gira andiamo fuori e ci regaliamo un pranzo fuori, magari anche spendendo qualcosina in più, perché ti fai quella coccola in più. Però lo fai così, quando ti viene, quando hai voglia, quando non ci deve essere per forza una ricorrenza. È arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce, amici. Lo facciamo tutte le mattine qui all'interno della Family su Radio Company. Quindi scegliete voi un disco tra due che vi proponiamo. Tra uno o due vi basta mandare un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due. La canzone numero uno è questa.
4: Parlami d'amore, se quando nasce un fiore mi troverai.
0: La canzone numero due è questa.

0: che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sono in moda con La Notte qui su Radio Company, disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, fino alle 9 c'è la Family, tra pochissimo ci sarà anche lo sfigometro. Nel frattempo si parlava di questa regola, così io l'ho trovata, però sai, vai a capire te se è giusta o sbagliata. La chiamano la regola del 2-2-2, che non è una regola calcistica De Biasi, mi raccomando, è una regola da adoperare nelle relazioni.
1: La formazione.
0: E varrebbe così, in pratica, ogni due settimane ricavarsi uno spazio per fare un aperitivo insieme, per stare assieme appunto, distanti dai telefoni, distanti dagli altri, prendersi del tempo per sé. Ogni due mesi fare un weekend per staccare dalla routine, e ogni due anni fare un viaggio 4-5 giorni anche lì per staccare la spina e prendersi del tempo per sé. Questo è una regola che non è che deve valere per forza per tutti, ognuno ha la sua dinamica, però giustamente è anche vero che nel rapporto bisogna dare attenzione, bisogna alimentare, cioè è come un fuoco, bisogna continuare a mettere sotto la legna per alimentarlo, quello che serve, oppure come una piantina, insomma, bisogna continuare ad annaffiare. Tu c'hai il pollice verde, De Biasi?
1: A volte sì, a volte no. Non so. Sono periodi e periodi.
0: È così anche le relazioni.
1: Abbastanza.
0: A volte sì, a volte no. E quindi, amici, vi abbiamo chiesto quali sono le attenzioni che date voi al vostro partner o lo mettete nella coppia, oppure automaticamente quelle che fa il vostro partner nei vostri confronti. Cioè, automaticamente, perché magari vi viene già spontaneo. E invece a volte dovete mettercivi di impegno, ok? Bisogna anche pensare e dire, beh, forse è il caso che sì, faccia qualcosa. Esatto, eh sì, ma sì. Allora, buongiorno company, cara. Katia ci scrive: sposata con Tiziano da 35 anni. Senti qua cosa fa Tiziano. Ogni mattina, prima di andare al lavoro, Tiziano accende l'auto, mi accende l'auto, soprattutto in inverno, e carica la borsa del PC. Ad ogni festa, ricorrenza o compleanno arriva con un pensiero, che può essere un fiore o un cioccolatino. Spesso mi porta il caffè a letto e me lo prepara ogni sera dopo cena. La mattina appena sveglio mi abbraccia. Queste sono alcune delle piccole cose da parte sua. Lo risposerei altre 100 volte.
1: Bello.
0: Dimenticavo, abbiamo due figlie e siamo nonni orgogliosi, ancora giovani. Vedi? Però secondo me sono proprio piccole cose, cioè non è che siano gesti eclatanti, che poi non è che quelli che servono, anche perché non è che puoi fare gesti eclatanti tutti i giorni.
1: Non serve per forza viaggiare, per dire.
0: No! Certo, però è che se riesci a staccare una volta ogni tanto, tanto meglio, ok? Se poi uno si riesce a permettere, per esempio, di farsi un weekend fuori porta, secondo me è quella cosa che spezza la routine. Poi, buongiorno family, io e mio marito siamo sempre insieme, lavoriamo insieme, la spesa, andiamo al mare, dovunque insieme. Per i viaggi ne facciamo due all'anno, uno un pochino più distante e uno un po' intorno, cioè magari semplicemente andare in montagna, che può essere anche a 20-30 km da casa. Non è importante quello, secondo me, è giusto per non essere nelle mura di casa. Cambia completamente. Io all'inizio dell'anno sono andato proprio al lago di Garda un paio di giorni con la mia fidanzata. Ma era un paio di giorni. Però il fatto di non essere a casa, di non dover guardare sempre, perché poi quando sei a casa stacchi la spina, ok, non la stacchi mai del tutto,

perché cominci a vedere lavori da fare, cose da sistemare, non stai mai fermo, c'è sempre qualcosa da fare a casa, ok? Invece se vai fuori a un certo punto non vedi più casa tua, è meglio così, perché ci sei anche molto abituato, e automaticamente stacchi completamente la spina senza rendertene conto, e quindi è quello che un po' ci vuole secondo me ogni tanto da dedicare alla coppia, non solo questo ma anche delle piccole attenzioni che possono essere appunto un gesto come portare la colazione la mattina, oppure prendersi, che ne so, la domenica mattina si va in pasticceria, così piccola cosa costa, è una piccola coccola, ok? Costa quanto? Pochissimo, non lo so, spendete 5 euro per una colazione fuori? Ci può stare, è una piccola coccola che vi fate. Voi quale coccola riservate alla vostra coppia? Quale attenzione? Quali attenzioni riserva il vostro partner a voi? Radio Company, the summer is magic.

un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani qui su Radio Company. De Biasi, ma tu sei veramente pronto per lo sfigometro?
1: Io non lo sono mai.
0: Non lo sei? No, no. Allora cosa facciamo?
1: Oggi
0: ci fermiamo?
1: Sono concentrato però.
0: Sei concentrato?
1: Ci proviamo.
0: Posso?
1: Vai.
0: Possiamo?
1: Vai,
0: prego.
2: Radio Company.
3: Ciao sfigometro.
0: Si parte dall'Ariete, come sempre. Le differenze caratteriali in coppia nel vostro caso diventano come la calamita che fa da collante. Coltivatele invece di nasconderle o di farne un dramma. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
4: Vergine!
0: C'è un attimo. Toro, piccoli problemi con i colleghi o conoscenti che potrebbero mettervi i bastoni fra le ruote. Siete già stanchi, finiti perché avete bisogno di vacanze. Un po' come tutti, mi viene da dire anche. Risolvete pacificamente gli attriti che avete con i vostri colleghi. Sfigometro meno 11, rotometro 22%.
1: Ariete Toro, quindi no.
0: Come Ariete Toro? Cosa?
1: Ariete Toro, sicuramente.
0: No. Via, bravo, stai tenendo. Bravo, sei attento. Gemelli, abbiate più cura delle vostre cose, soprattutto a quelle a cui tenete maggiormente. Oggi potreste rovinare o rompere qualcosa che vi è molto, molto caro. Attenti agli specchi. Perché poi sai che se si rompe lo specchio porta sfortuna. Sfigometro meno 9, rotometro 14%.
5: Capito? Ragazzi, le gozzole!
0: Cancro, assecondate questa voglia di viaggiare, progettate anche qualche fine settimana fuori dalla solita routine. Fate qualcosa per voi stessi. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
6: Enrico!
0: Dica, Leone. C'è chi vi sta pensando da tempo e sta seguendo le vostre orme, pronto a farsi notare. Rendetegli la cosa più facile e fatevi vivi voi con una chiamata, un messaggio o un trillo su MSN. Ma non c'è più il trillo su MSN, ragazzi. Ma cos'è? Ma chi è che l'ha scritto? Era del 1990, ma dai. Insomma, fate voi la stessa cosa, cioè comunque contattate le persone che vi sembra che possano essere vicine a voi. Sfigometro meno 18, rotometro 96%.
7: Buongiorno.
0: Vergine, non perdete tempo dietro a cose inutili. Fate passi avanti con alcune persone che non vi sono del tutto simpatiche e cercate di rimediare qualche buon risultato. Quindi anche le persone che vi stanno antipatiche, purtroppo, bisogna andarci d'accordo. Sfigometro meno 11, rotometro 22%.
4: Vergine!

0: Si riparte dalla bilancia, non sarete dell'umore giusto per fare delle scelte radicali e particolarmente complicate. Rinviatele se potete e aspettate che passi questo periodaccio di incognite. Sfigometro meno 10, rotometro 19%.
1: Sisma, Mighty Friday, di Didon.
0: Fra poco, forse. Comunque ve lo dico oggi, i segni non sono particolarmente fortunati, eh. Scorpione, portate pazienza su tutti i fronti. Non avete da recriminare nulla verso gli altri. Dovrete solo attendere che alcune situazioni evolvano naturalmente. Sfigometro meno 12 e rotometro 25%.
1: Ciao Lucy.
0: Sagittario, il lavoro richiede più concentrazione. Oggi non prendete decisioni importanti. Alcune vostre organizzazioni, insomma, cercate di organizzarvi meglio, aspettare il momento giusto, perché oggi sicuramente non è il vostro giorno. Quindi state fermi dove siete, ok? Quando siete indecisi non bisogna fare assolutamente niente. Sfigometro meno 15 e rotometro 56%.
2: Siete dei privilegiati voi.
0: Sì, è vero. Capricorno, non è il momento di lanciarvi nelle situazioni senza riflettere, ma non avete neanche più voglia di aspettare. Se non vi daranno quello che avete chiesto, allora dovrete essere più categorici. Sfigometro meno 12 e rotometro 32%.
3: Sono Bairo. In realtà io mi chiamo Brian.
0: Certo. Acquario, non date nulla per scontato. Abbiate cura di intravedere nei piccoli segnali e i segni un cambiamento che potrebbe significare molto per voi. Sfigometro meno 18 e rotometro 92%.
4: Ehi là, furbacchione.
0: Pesci, non abbiate particolare fretta nel liquidare una questione che ritenete superata. Oggi avrete prova di trascurare le vostre questioni per troppo tempo e vi darà qualche problema poi, quindi mi raccomando, anche qui per voi state fermi, non fate assolutamente niente. Sfigometro meno 7 e rotometro 8%.
5: Oye amigo, ponme la salsa.
0: Ma hai visto che oggi erano particolarmente sfortunati?
6: Sì,
0: tutti,
6: ma...
0: sì, qual è il segno fortunato?
6: Stavo per dire Leone, però poi ho sentito l'Acquario.
0: Ah, ma allora hai ascoltato?
6: Ho ascoltato stavolta perché non voglio perdere sempre, dai.
0: È vero, il segno dell'Acquario è il segno fortunato di oggi.
6: Un po' noioso quando ascolti, vero?
0: Tu stai dicendo che lo sfigometro è noioso? Guarda che se ti sente Carlotta. No, hai appena detto.
6: Quando lo ascolto è un po' noioso.
0: Ma allora lo stai. Cioè. Deviasi!
6: No.
0: No, sai cos'è? Che uno non ascolta tutto, uno aspetta il proprio segno. Questa è la verità. Come siamo messi noi, Deviasi? Scusami, che siamo del Leone? Com'era? Aspetta che lo ripesco.
6: Parla di relazioni.
0: Allora, c'è chi vi sta pensando da tempo. Rendetegli la cosa più facile.
6: Sì.
0: Con una chiamata, un messaggio. Biasi, c'è qualcuno che vuoi chiamare? O chiamiamo Carlotta, forse ci sta pensando. Vorrebbe essere qui, secondo te?
6: Secondo me no. Neanche un po'.
0: Amici, questa è la family di Radio Company, come tutte le mattine. Oh, siamo in anticipo però, è pazzesca questa cosa.
6: Lasciamo andare un po' il tango?
0: Questo sound mi riporta proprio su una pista d'acciaio nelle sagre. Io sogno questo per noi tre, Biasi. Prima o poi ci ritroveremo noi a una sagra dove fanno il liscio a ballare questo tango insieme, tutti quanti. A una festa di Radio Company, magari. Allora, amici, sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
7: Ora, alza il volume!

0: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: proprio, guarda, veramente precisi, precisi, precisi. La testa gira, Fred De Palma alle 8 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Consiglio dei ministri ha annunciato uno sconto di 17 centesimi del gasolio fino al 6 agosto. Smentita, per coprire i costi del provvedimento, l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette. Alla Casa Bianca, atteso summit Trump-Netanyahu, il presidente USA ha confermato l'interruzione dei raid sull'Iran, ma avverte: in caso di fallimento della diplomazia, ripartirà l'azione militare. Sul fronte ucraino, a Londra, il presidente Zelensky ha ricevuto pieno appoggio dal neo premier inglese Burnham. Rivoluzione azzurra flop. Dopo Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo, in pole per la panchina Mancini con Chiellini di DT. Intanto a Bodi attacca Malagò che non ci sta. Duro il ministro dello sport.
3: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino le brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune.
2: Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Risale anche il rischio dei forti temporali e delle grandinate. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Mauro e Papi qui su Radio Company. All'interno della Family stiamo per regalare due accrediti per il concerto di Patti Pravo all'Este Music Festival il 9 di agosto. Con noi al telefono c'è Diego da Padova. Ciao Diego!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno,
1: ciao.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, devo dire che
1: è un piacere sentirvi, vi ringrazio per la compagnia.
0: Grazie a voi che ci ascoltate sempre, grazie a te invece che ti porti a casa questi due accrediti per il concerto. Allora, tu sei da Padova, quindi tutto sommato ci metti poco ad andare ad Este, località tra l'altro meravigliosa, anche puoi approfittarne anche per farti un bel aperitivo, anche perché c'è, insomma, le giornate sono belle. Ci trovi lì, noi di Radio Company. Andrai con qualcuno al concerto?
1: Con mia moglie sicuramente.
0: Ok, perfetto, quindi occasione speciale per portare tua moglie a questo concerto di Patti Pravo. Arrivate lì tranquillamente.

0: I Don't Mind, Sam Jacobs qui su Radio Company. Buongiorno anche a Vittorio Ferro, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto. Ciao. Sei accompagnato oggi da...
1: C'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Nikos.
2: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati.
1: Caro buongiorno. Nikos, allora, qua si parla di ennesima fiammata in arrivo, quindi per favore cerca di essere, sì, gentile.
2: Che nevica.
1: Che mettiamo giù. No, dai, senti, allora qua la situazione si comincia, no, a cambiare.
2: Sì, purtroppo, guarda, un'estate da record, probabilmente eguagliamo, superiamo la fatidica estate del 2003, che è stata un'estate con temperature record in molte zone d'Italia, anche qui del nord Italia, ed effettivamente le prossime giornate saranno roventi, non ci sarà nulla di nuovo, perché vivremo la quarta intensa onda calda di quest'estate, a parte dei piccoli episodi temporaleschi, qualche giorno in cui si è respirato, poi da praticamente da metà di maggio fino ad oggi abbiamo vissuto tante ondate calde, più che altro sono state prolungate, lunghe nel tempo, e anche questa non sarà da meno, si inizia da oggi. Forse oggi è la giornata ancora più vivibile, anche se già inizieremo a toccare punte di 33-34 gradi in pianura padana, anche sulla pianura veneta, e poi da domani arriverà proprio questa bolla di aria calda che si è mossa dal Nord Africa, sta interessando la Spagna, la Francia, e poi ingloberà anche tutta Italia, con temperature in vista del weekend, quindi venerdì, sabato, domenica, anche fino a 38-39 gradi, anche sul nord-est, addirittura verso l'Emilia, la Lombardia, non escludiamo qualche punta di 40 gradi. Quindi, insomma, sarà un weekend bollente, ma così anche come la prossima settimana. Almeno i modelli ci fanno vedere quest'onda calda almeno fino al 5-6 di agosto. Dovremo fare i conti con sole, sì, ma temperature elevate, non solo temperature fino a 38-39 gradi, ma poi anche la notte, elevati i tassi di umidità e minime che faranno fatica a scendere sotto i 25-26 gradi.
1: Sì.
2: Qualche temporale ci sarà, come oggi zero, domani sera qualche temporale in montagna, sulle Alpi, classici temporali di calore, però in pianura non vedremo praticamente niente.
1: Che dire?
0: Va bene. Grazie Nikos.
1: Buon lavoro.
2: Queste sono le estati, sì, 2.0.
0: Esatto.
1: Così. Sì, sì.
0: Grazie
2: di
0: Nikos.
2: Di grande caldo e di anticiclone.
1: Buon lavoro a te.
0: Buon lavoro, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, buona giornata a voi.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: Shakira con Dai Dai qui su Radio Company, canzone che ha fatto la colonna sonora ai mondiali di calcio del 2026, De Biasi, vinti da?
1: Dalla Spagna.
0: Bravo. Allora senti, ma visto che non abbiamo la dirigenza per la nazionale italiana, quando sarebbero le prossime partite? Tu sai qualcosa?
1: A fine settembre, i primi di ottobre.
0: Per?
1: Mescolati con la Serie A, insomma.
0: Ma per le qualificazioni degli europei o altre cose?
1: No, dovrebbe essere la Nations League.
0: Ah, la Nations... che io non conosco assolutamente. Tu sei un espertone. Nel frattempo, De Biasi, finché tu cerchi, io ti do alcune belle notizie, visto che c'è il marasma di cattive notizie in questo mondo, purtroppo. Però ogni tanto qualche bella notizia c'è. È che non ve la raccontano, ma ve la raccontiamo noi. Per esempio, in Galles i politici che mentono consapevolmente durante le loro campagne elettorali potranno andare in carcere. Questo dovrebbe essere una legge universale, cioè dovrebbero farla ovunque, non solo in Galles. Poi, entro la fine del 2026, preparati De Biasi, perché potresti non indossare più gli occhiali. In pratica saranno in vendita dei colliri in grado di correggere la vista senza bisogno di occhiali. Cioè ti metti le gocce e diventano una sorta di lente, perché sai che le lenti...
1: recupero la vista a un certo punto.
0: Sì, non per sempre, temporaneamente, ma è come se diventassero delle lenti
1: figo,
0: a contatto.
1: Figo.
0: Sì, molto, molto, molto. Poi, un fiore di 32.000 anni è sbocciato di nuovo dopo che gli scienziati lo hanno riportato in vita e hanno riportato in vita dei semi nascosti da uno scoiattolo durante l'era glaciale. Poi, degli scienziati svizzeri hanno sviluppato... chissà se questa è una notizia che poi... arriverà nel concreto nella società, perché sarebbe veramente molto bella. Scienziati svizzeri hanno sviluppato un esame del sangue che rileva qualsiasi tumore con 10 anni di anticipo. Quindi sono in grado di prevedere eventualmente una brutta malattia, capito? Quindi sarebbe una buona cosa. L'unico problema è che quando fanno questo tipo di scoperte, molto spesso, prima che arrivino alle persone normali come noi, ci vuole del tempo, anche perché sono delle spese per la sanità non indifferenti. Poi, centinaia di cavalli selvaggi sono tornati in natura in Cina. Un progetto di reintroduzione ha riportato la natura dove era praticamente scomparsa. Ti è piaciuto, De Biasi?
1: Moltissimo.
0: Mi aggiorni sulla nazionale?
1: UEFA Nations League a fine settembre.
0: Che sarebbe? Cioè, riguarda l'Europa o tutto il mondo?
1: È una competizione calcistica continentale per squadre nazionali.
0: Ok, quindi europea praticamente.
1: Esatto, sì.
0: E dovrebbe partecipare.
1: Torneo in più, diciamo.
0: E se noi non abbiamo ancora un allenatore e una dirigenza entro settembre, come si fa?
1: In qualche modo ce l'avremo, però non
0: sì.
1: Non
0: vuoi
1: so
0: provare
1: quale.
0: A farlo tu?
1: Vai.
0: Non puoi candidarti?
1: Vabbè,
0: io ti ci vedrei. Ma come dirigente o come allenatore?
1: Allenatore.
0: Allenatore? Sei sicuro?
1: Io ce la farei.
0: Non vuole che poi ricevi le critiche, perché lo sai che gli italiani sono tutti presidenti, tutti allenatori. Sì.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Luca Macarena, ciao Vivi,
1: ciao.
0: Dal bianco al nero, ma
1: sì,
0: tu comunque
1: dai.
0: Stai bene lo stesso.
1: Grazie, dai, facciamo un po' di Tuca Macarena allora.
0: Ma tu
1: insieme,
0: sei praticamente,
1: tuca.
0: Cioè fai pandan da tra pelle e...
1: È uguale, cioè praticamente non si vede la differenza
0: colore.
1: Tra il vestito nero
0: cioè,
1: e il colore
0: cosa.
1: Della pelle, bellissimo.
0: Io, no, è tutta invidia la mia comunque, te lo dico.
1: Ma
0: vita
1: tu
0: io vorrei fare una vita alla Viviana,
1: devi
0: ragazzi.
1: Farla, ti invidio.

0: 9-1.
1: Radio Company Time.
0: Ciao, ciao, domani.
2: Breaking news. Flop azzurro, niente Pirlo. Dopo 16 giorni addio di Maldini e Leonardo, il ministro dello sport Abodi attacca Giovanni Malagò. La nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di DT di Giorgio Chiellini. Ok del CDM al decreto carburanti, è previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione per valutare l'evoluzione della situazione. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio divampato all'alba presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, il custode lievemente ustionato. Bruciati materiali stoccati nell'impianto, sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna nella morsa dell'anticiclone africano, torna anche il rischio di temporali forti e grandinate. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Girls, One Republic su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana, Martino in regia, voi matti del matinè vi siete geolocalizzati e il nostro amico di prima ci ha scritto: sono a Montebello dentro alla TAV, spostamento terra. Ah, proprio dentro, perfetto. Allora, volevo parlare un po' del caos che ha travolto la panchina dell'Italia. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? La nostra nazionale proprio poco fortunata in questi ultimi anni. Questa storia però ha generato sicuramente una vera e propria valanga di satira. Allora, Pep Guardiola ha detto: no, non ci penso proprio a fare l'allenatore dell'Italia, mi dispiace. Dietro front lampo di Andrea Pirlo, che è saltato a quanto pare per via dei contratti di sponsorizzazione con una piattaforma russa, infatti lui ha messo un lungo post in cui si è dichiarato anche dispiaciuto, perché non dovrebbe essere politicizzata questa cosa. Lui, insomma, si è come dire chiamato fuori della serie: non ho fatto nulla di male, nulla che vada contro il

0: Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa.
1: Sì.
0: Signor Orecchia, attenzione. Io che tipo di zona uso? Che uso io?
1: E che ne so?
0: La?
1: La?
0: La B?
1: B?
2: La Biro.
0: La Biro. Quindi uso la Biro. Il signor De Sisti usa il pennarello.
1: Perfetto.
0: Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecot. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizona. Stiamo attenti.
1: Siamo messi
0: che
1: così.
0: Che questa bizona?
1: Siamo messi.
0: Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5.
1: Ecco, che dite? Possiamo prendere spunto? Sicuramente il web 555 sì che so 15, po' troppi, c'è qualcuno che si è infiltrato. C'è anche il ritorno in pole position di Roberto Mancini, anche qui il web si è scatenato con fotomontaggi del tecnico che si ripresenta in conferenza travestito con occhiali e baffi finti per non farsi riconoscere dopo l'addio del passato, della serie esci dalla porta, rientri dalla finestra. Insomma, morale della favola: più che scegliere il prossimo commissario tecnico, la Federazione Italiana Gioco Calcio sembra aver già vinto il campionato di comicità involontaria. Ma allora chi sarà il prossimo allenatore? Nel pallone totale siamo, o se vi va fate voi il vostro nome.

0: 8 nomi CT della nazionale, visto che la panchina è vuota, nessuno vuole andare, non si capisce bene il motivo perché cosa sta succedendo. Allora, sentiamo un matto del mattino e cosa propone.
1: Allora, scoop esclusivo.
0: Vai.
1: È stato visto a Coverciano, in pratica, e molti dicono che sarà lui il nuovo allenatore della nazionale. Tenetevi forte, Luca Argentero.
0: Ah, però.
1: Quando interpreta Doc, nelle tue mani, infatti, c'è già pronto lo slogan. Toh, nelle tue mani.
0: Qua come battute stiamo andando sempre peggio, eh? Stiamo davvero toccando il fondo. Toh, Luca, nelle tue mani, dai, vediamo che cosa sa fare. Beh, sicuramente un bel vedere, quantomeno. Non so quanto ne capisca di calcio Luca Argentero, dopo mi vado a documentare, magari ha un passato da calciatore. Vabbè, dai, a calcetto ci avrà giocato qualche volta. Andiamo a cercare, per favore, tra voi che uomini che giocate a calcetto, qualcuno che si presenti come allenatore della nazionale. Poi il nuovo CT Sbirulino, che pure potrebbe regalarci grandi sorprese. Rossella, io metterei l'allenatore di Mila e Shiro, sicuramente vinciamo qualcosa. Quindi l'allenatore dalla pallavolo al pallone. Mamma mia, siamo messi malissimo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Flop azzurro, niente Pirlo. Dopo 16 giorni addio di Maldini e Leonardo, il ministro dello sport Abodi attacca Giovanni Malagò. La nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di DT di Giorgio Chiellini. Ok del CDM al decreto carburanti, è previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione per valutare l'evoluzione della situazione. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio divampato all'alba presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, il custode lievemente ustionato. Bruciati materiali stoccati nell'impianto, sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco. Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna nella morsa dell'anticiclone africano, torna anche il rischio di temporali forti e grandinate. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Live con Feelings su Radio Company. Allora c'è Domenico che ci ascolta andando in bicicletta costeggiando le coste pugliesi, ci ascolta dall'app. Grandissimo Domenico, è vero, ricordiamo che potete ascoltarci da ogni parte del mondo attraverso la nostra app e udite udite, c'è anche il podcast, ci sono le repliche ideate, create, montate, condotte da Viviana Rapisarda, supervisione Martino, se va bene. Allora, stiamo cercando di capire chi sarà il nuovo allenatore della nazionale. Chi potrebbe essere, visto che sembra che questa panchina, questo ruolo non lo voglia ricoprire nessuno. Sentiamo un po', perché c'è chi scrive: secondo me ci vorrebbe Lino Banfi, farebbe più bella figura. Ecco, dai Lino, su, che ormai, insomma, sei verso la fine, no? Insomma, al tramonto, e allora noi vogliamo darti un ruolo importante, anche perché Oronzo Canà, che abbiamo citato prima, era proprio lui. Ecco, dal punto di vista di film, insomma, cinematografico, non sta facendo più granché, e quindi, secondo me, potrebbe dare molto. Buongiorno, il nuovo allenatore della nazionale. Mettiamo Luxuria, vedi poi come i giocatori scattano e corrono. Ma dai, ma ti prego. E ancora abbiamo un matto del mattino che vuole dare la sua proposta, il suo nome.
1: Vai. Amici di Company, ciao, buongiorno. Propongo come CT della nazionale Mauro Tonello.
0: Sì.
1: Almeno ci riporta indietro negli anni 80, 90 e 2000.
0: Fantastico.
1: Quando veramente il calcio era calcio. Vai Tonello, sei tutti noi.
0: Grande, è vero, lui ci riporta, cioè, ha il potere Mauro Tonello di riportarci indietro nel tempo, quando eravamo dei grandissimi, quando eravamo campioni del mondo. Lui gli direbbe ai giocatori: si balla, si

0: volando per il mondo, Karol G, Manu Chao su Radio Company nel nostro martedì mattina. Stavo pensando ai grandi eventi che ci sono stati a Milano quest'estate. Non è che siamo stati fortunatissimi. Prima Rosalia con la Cagarella. Ricordate che ha dovuto interrompere il concerto a metà perché aveva mangiato troppo prima del live. Mi ricorda qualcuno? Oh, tiè, facciamo le corna. Per il momento a me non è mai successo. Però pure io, come lei, mangio come una camionista, evidentemente. E poi Bad Bunny, che invece nella sua seconda data milanese si è beccato purtroppo la grandine, ma cioè, gente che si è fatta male addirittura, e quindi anche lì interrotto il concerto, che però a quanto pare è stato rimborsato integralmente. Allora, noi stiamo parlando di un altro caos, ovvero quello del CT della Nazionale. Chi è che farà l'allenatore dell'Italia? Stiamo sparando un po' di nomi probabili e soprattutto improbabili. Allora, c'è chi ci sottopone un sondaggio addirittura, quindi chi vorreste come CT dell'Italia? Lele Adani, che è un commentatore di calcio, è ex giocatore se non sbaglio. Samira Lui, che è la ragazza della ruota della fortuna, bellissima. Vabbè, non c'entra niente, noi stiamo parlando proprio di nomi improbabili che magari poi si rivelano i più probabili. Gennarino, il cagnolino della trasmissione Affari Tuoi, grande star insieme a Stefano De Martino, ed Ezio Capuano, che credo sia un allenatore davvero, detto Eziolino, del Trapani nella stagione 2024-2025. Dopodiché, beh, insomma, dai, ha militato nel Potenza, nel Messina, nel Taranto, nel Foggia, nel Trapani, per cui dai, ce l'ha il curriculum per fare il CT della Nazionale. Per quanto riguarda invece Luca Argentero, che qualcuno aveva nominato prima, beh, vi dico che è un appassionato di calcio, comunque l'ha praticato un po' di calcetto nel suo curriculum, ce l'ha, tifa Juve, quindi anche lui lo possiamo annoverare tra i papabili. E poi ancora,
1: per me perfetto sarebbe Austin Power, ecco. Tanto visto i risultati,
0: capisci? Con questi risultati veramente possiamo nominare chiunque. Va bene, se vi va, fate ancora i vostri nomi, più improbabili sono meglio è. Al 333-2688-688
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32. C come Company, C come C Radio.

0: nostro successo del presente, dal passato. Rod Stewart con This Old Heart of Mine. Rod Stewart che è stato tra i protagonisti del di uno dei nostri grandi eventi con Radio Company, due punti eventi, ce ne sono ancora tantissimi in giro per il nord Italia, un sacco di concerti anche internazionali, quindi andate a vedere la nostra pagina, le nostre pagine social, dove potete scoprire tutto quello che stiamo facendo in questa estate ricca di eventi, estate 2026, in cui però c'è un caos, c'è un problema: chi sarà l'allenatore della nazionale, visto che questa panchina è vuota, nessuno vuole farlo. L'unico che aveva detto sì, io lo farei, Pirlo, gli hanno detto loro: guarda, no, tu no, siete proprio dei Pirlo, guarda, veramente. Sentiamo voi, Matti, dai.
1: Paolo Roberto Cotechigno, sì, interpretato da Alvaro Vitale. Tanto facciamo già ridere, con lui almeno ridiamo per un motivo, insomma.
0: Dai, infatti, buttiamola proprio sul ridere. Cotechigno, vai, dai, allenaci quest'Italia, ancora. Ciao.
2: Per me l'allenatore più papabile potrebbe essere Taylor Moon.
0: Sailor Moon è andata a scartabellare i cartoni animati. Beh, perché no? Anche personaggi dei cartoni.
2: Sailor Mercury.
0: Ah, ecco, massaggiatrice.
2: Sailor Mercury.
0: Sì, ok, abbiamo qualcun altro.
2: Sailor Mars e la tifoseria Sailor Jupiter e Sailor Venus.
0: Ha dato un ruolo ad ognuna delle Sailor. Fantastica. Allora sentiamo altri vocali, perché vi state scatenando su questo tema, veramente bravi.
3: Ciao Viviana. Ciao. Secondo me i giocatori dovrebbero essere un po' più svegli, dovrebbero tirarsela un po' meno, dovrebbero cambiare mentalità.
0: Concordo, questi giocatori super pagati, forza, dovete produrre, fateci gol, dai, la bandiera italiana dobbiamo alzarla, se non la coppa quantomeno dovremmo essere comunque orgogliosi della nostra nazionale. Ma sentiamo anche lui.
4: Visto il successo che hanno, io darei fiducia a Stefano Di Martino o Gerry Scotti come allenatore della nazionale, che magari faranno meglio di tanti altri. Ciao Johnny da Vicenza.
0: Ciao Johnny. Stefano Di Martino, se fosse l'allenatore, fanno gol.

0: mia, siamo live in questo momento alle 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Portugal The Man, Philip Steele su Radio Company. Ciao a tutti, buon martedì mattina, matti del matinè in giro per l'Italia. Che bello ritrovarvi, che bello essere con voi. Magari siete in ferie, quindi ci ascoltate anche rilassati, ci avete mandato un po' di foto e quindi vi siete geolocalizzati. State continuando scatenatissimi a dirci chi potrebbe essere, chi dovrebbe essere il CT della nazionale per fare faville come non succede da un sacco di tempo. Allora c'è chi ci manda la foto di Mr. Bean, ma non sarebbe male. Mr. Bean ci piace, l'unico che ha il coraggio di portarci dove meritiamo, nella B-zona. Ci mandano proprio il meme. E poi ancora, sai che roba se il CT della nazionale fosse Mario Balotelli? Vi prego, fatelo. Cioè, e poi anche il braccio destro, Antonio Cassano. Vabbè, cioè, sono i primi che si ubriacano, sono i primi che vanno ai festini, sono i primi che non si allenano. Sai che ridere? Beh, almeno veramente ci divertiamo un bel po'. Poi chi scrive: non sarebbe male Roberto Baggio, qua andiamo sulle cose serie. E ancora Alberto da Verona: secondo me dovrebbe essere Gesù in persona, perché per come stiamo messi ci servono tanti, ma tanti miracoli. Ecco, ci è rimasto solo quello: pregare, sperare in un miracolo. Comunque credo che lo scopriremo nelle prossime ore chi sarà. Malagò deve fare tutta un'operazione, una riunione, deve capire insomma con con tutti i commissari chi potrà essere effettivamente il nome. E quindi noi siamo qua in attesa e nel frattempo facciamo appunto il toto allenatore. Va bene, rimanete con noi. Intanto vi faccio anche un'altra domanda: sapete quanto costa un melone in media al chilo? Quanto costa? Io non lo so, voi lo sapete? Dai, sparate che tra poco vi dico io quanto l'hanno pagato dall'altra parte del mondo. Se vi va, 333-2688-688, a tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Radio Company

0: di pioggia a Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga.

0: Castello Benevento, ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Loi con Gold su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana. Allora, ci state scrivendo perché vi ho fatto una domanda: quanto costa un melone di media al chilo? E mi state rispondendo: ciao Viviana, bentornata, mi dice Milena, grazie. Direttamente nel campo io lo pago 80 centesimi al chilo. Ma veramente? Ah, così poco, fantastico. Ecco, e c'è Barbara invece che ci dice: buongiorno tesoro, il melone costa 1,50 euro al chilo, quindi al supermercato sì, la media dovrebbe essere quella. In spiaggia invece, ci dice Barbara: ciao company, io l'ho pagato ben 4 euro per una fetta di melone, considerando che con un melone ci fai più o meno 8 fette, sono 32 euro. Assurdo, lo so, però in spiaggia è così, anche se ti prendi un pezzettino di cocco, quanto te lo fanno pagare? 4 euro, 3, mazza, 4 euro tanto. Beh, dipende insomma quanto è grande la fetta, però è chiaro che se poi te lo vai a comprare intero al supermercato ti costa molto meno. Non in Giappone però, perché da noi è così, ma in Giappone c'è stata un'asta, la prima della stagione. Due meloni Yubari, che è a quanto pare una varietà molto molto pregiata, sono stati venduti per 5,8 milioni di yen, che sarebbero per noi, siete pronti, 31.400 euro, battendo ogni record. Due meloni, due. Perché costano così tanto, no? Questo è normale chiederselo. Non solo perché è buonissimo, perché è proprio a quanto pare fantastico come sapore, ma perché questi meloni devono essere perfetti in ogni dettaglio, quindi dalla forma, proprio deve essere una forma, un cerchio perfetto che lo fai col compasso praticamente, la buccia, il profumo, sono considerati un regalo di lusso. Cioè, qui noi portiamo, che ne so, dei fiori, una pianta, e loro si scambiano i meloni, simbolo di prestigio. Infatti l'azienda che li ha comprati, invece di mangiarli, li esporrà proprio in un supermercato di Tokyo come una vera e propria attrazione, quindi più che frutta un'opera d'arte, no? Quando andiamo dal fruttarolo e vediamo la frutta proprio perfetta, comunque è anche bello da vedere, delle volte li fotografiamo anche, non vanno marci, forse dopo tanto tempo, magari dopo un bel po' di tempo qualcuno immagino che se li mangerà. Comunque noi abbiamo una Meloni che fa parlare di sé, loro di meloni ne hanno due.

0: che belle le ragazze. Clara San Giovanni su Radio Company e stiamo parlando di meloni. Meloni, quando hai due meloni così, no? Oggi rido per cose veramente stupide, ma mi fa molto ridere. Quando una donna, no? Già due meloni, due belle tette grosse. Non è il mio caso, ma non è neanche il caso di cui stiamo parlando, perché di meloni quelli veri, cioè il frutto che si mangia e che è in Giappone costosissimo, almeno una varietà, quella dello Yubari, ne hanno pagati 31.400 euro il corrispettivo in yen. Allora sentiamo i matti del matinè, che ne pensano?
1: Ciao Vivi. Io, per non sbagliare, li ho seminati nel mio, ecco, li ho piantati nel mio orto.
0: Brava.
1: E adesso meloni a gogò che mangiamo tutti i giorni, anche delle bellissime angurie.
0: Vedi?
1: L'ultima che ho preso ieri su dall'orto pesava 9,6 kg.
0: Ammazza!
1: Una bontà unica.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ciao Franci, vedi, poi sì, guarda, farsi l'orto, anche mio papà lo sta facendo, sta in fissa, mi manda ogni giorno le foto di fiori di zucca, zucchine, di tutto quello che ha seminato. È chiaro che hanno proprio un sapore completamente diverso, per quanto io tra melone e anguria, melone tutta la vita, anche Martino, sì, perché più che altro sono i semini che mi disturbano, devi star lì sempre a sputacchiare, non ce la faccio, sicuramente ti disseta, fa bene, è buono, però se non ci fossero i semini, per quanto mi riguarda, guarda, sarebbe molto meglio. Sentiamo un'altra matta.
2: Ciao,
0: un matto.
2: Vivi. Ciao. A me il melone costa 5 minuti di paura nell'orto di mio suocero.
0: Perché io non l'ho capita? Paura perché? Scusa Martino, me la puoi spiegare?
3: 5 minuti di paura vuol dire che lo va a rubare.
0: Dall'orto
3: del suocero.
0: Gliela frega.
3: Certo.
0: Ma no, ma come, certo? Ma quello si fa un mazzo così e lui gliela va a rubare. No, dai, ma almeno aiutalo un minimo. Vabbè, dai, finché non ti scopre, non saremo certo noi a dirglielo. Lo abbiamo appena fatto. Speriamo allora che non ci stia ascoltando proprio in questo momento. Dai, che arriva Shakira. No, non con dai, con Loca. Loca. Sì. L'apostrofo.

Martino, come sente Shakira? Shakira è terrorizzata. Dai dai che lo facciamo il balletto sui social insieme. Questa però era Loca, appena ascoltata su Radio Company. Siete pronti a vincere un grande evento così a sorpresa? Eh sì, perché Due Punti Eventi regala grande musica, grandi concerti e un'estate tutta da vivere. Dopo i numerosi sold out nei Palasport, arriva l'Este Music Festival mercoledì 29 luglio 2026.

un live ad alta energia che porterà sul palco del Castello Carrarese di Este i suoi più grandi successi, anche i brani più recenti, confermando Shiva come una delle voci più influenti della scena rap italiana contemporanea.

0: scrivendo, mio figlio vorrebbe andare, lo so, è molto amato. E allora, per vincere due biglietti e andarci gratis, cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando Shiva da ora.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, la novità su Radio Company, l'abbiamo appena ascoltata insieme. Io sono Viviana, ciao a tutti, vi facciamo dei regali, ma pazzeschi, con due punti eventi. Siamo media partner di tutti i concerti che stanno facendo in giro. In questo caso siamo all'Este Music Festival. Domani, quindi già ci siamo, ci sarà Shiva, grande concerto, attesissimo, molto amato questo ragazzo, questo rapper, soprattutto dai giovanissimi. E infatti ci state mandando un sacco di messaggi, i vostri figli che non vedono l'ora di vederlo, di cantare le sue canzoni. E allora sentiamo i Matti del Mattinè.
1: Shiva!
0: Eccolo!
2: Shiva! Shiva!
1: Shiva!
2: Ah, fantastico!
0: E poi ne abbiamo ancora, vero? Sì, ne avete mandati veramente
1: Shiva!
0: Tanti, anche scritti.
3: Shiva, vi prego, mia figlia compie 9 anni,
0: amore,
3: vorrebbe tantissimo andarci. Shiva, per Sofia.
1: Shiva!
4: Allora, il mio ragazzone di 1,80 m di 14 anni
0: mi
4: tortura le orecchie ogni piccolo viaggio che facciamo in macchina. Quindi,
0: con le sue canzoni,
4: sarebbe un super regalo per lui.
2: Shiva!
0: Dai. Vabbè, alla fine quindi chi Shiva? Chi Shiva? Oh, oggi è così. Oggi sono in vena. Ci va il figlio di Martina da Udine.
5: Grazie mille.
0: Eccola.
5: Grazie mille. Visto che inizia le superiori, mi serviva un buon motivo per farlo studiare.
0: Bene.
5: Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Non ci credo.
0: Dai, invece credici, quindi potrai ricattarlo. Allora, adesso studi, perché io ti ho portato al concerto di Shiva, eppure gratis, grazie a Radio Company. Quindi domani sera divertitevi, fate stories, mi raccomando, e taggateci sui nostri social, in particolare su Instagram. Se non avete vinto, non disperate, perché avete ancora la possibilità di andare al concerto di Shiva domani. Quindi ascoltate per tutta la durata del Company Matinée, dalle 9 alle 11 adesso. Mark Ronson ed Amy Winehouse.

0: Company, comunque l'halftime show dei mondiali, dai, è stato, cioè, per quanto mi riguarda, io mi sono divertita a vedere in particolare la faccia di Ronaldo che era a fianco a Madonna quando è entrata, Ronaldo e Ronaldinho, vi giuro, vale tutto. Quel sorriso che, cioè, si prendeva in giro, molto autoironico, molto divertente. Invece per chi prende in giro Madonna, ragazzi, perché ha una certa età, perché è rifatta, perché di qua, perché di là, è sempre la Queen, voglio dire, ma facciamolo noi quello che ha fatto lei, arriviamoci noi a quello a cui è arrivata lei e poi magari ne riparliamo. Ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, è finita la nostra puntata scoppiettante, direi, di questo martedì.
1: E anche le belle battute.
0: Ma che belle battute, veramente rimarranno nella storia. E non vediamo l'ora di sentire le vostre di domani. Io era per prepararvi, così, per farvi capire che c'è di peggio. Quindi non vi preoccupate, sentitevi liberi di, insomma, tirare fuori qualunque freddura domani, che sarà mercoledì, per la corrida. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fabri Fibra con Antidroga, il nostro successo del presente dal passato, Toto con Africa. Emma, che tra l'altro di recente è rimasta chiusa in ascensore, è rimasta bloccata, oddio, uno dei miei incubi peggiori. Non era da sola, era con la sua manager Francesca Savini che l'ha ripresa mentre lei era lì che impazziva. Infatti ha proprio detto: oh, sto impazzendo, io chiamo i vigili del fuoco subito, ogni giorno me ne succede una. E vabbè, è sempre molto divertente, esilarante Emma, che ha anche paura dell'aereo, infatti ha manifestato e ha confessato più volte la sua ansia ogni volta prima di prendere un volo, e credo che per tour e impegni di lavoro vari ne prenda parecchi. Ragazzi, ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, anche perché quindi saremo a metà settimana, on top dello scivolo, il weekend già riusciremo a intravederlo, e poi voi protagonisti con la corrida, e oltretutto le temperature ogni giorno saliranno, giusto? Eh sì, ce lo confermano. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro, ciao! Su Radio Company manca un minuto alle 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Nuova escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca è stata colpita da una pioggia di droni ucraini, provocando allarme e nuove tensioni. Intanto si attende l'incontro tra il presidente americano Trump e il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca, un vertice che potrebbe definire i futuri scenari diplomatici e militari. Le autorità francesi temono un peggioramento della situazione incendi nella Gironda a causa del ritorno del caldo. Le fiamme hanno già devastato 42.000 ettari di foreste e terreni, resi secchi da mesi e favoriti dalle recenti ondate di calore. Da domani sono attese temperature fino a 40 gradi e venti secchi. Preoccupazione anche in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid, dove oggi è considerata una giornata decisiva. Il vento da sud potrebbe infatti aggravare gli incendi già in corso, preoccupano le previsioni per domani. E un vasto incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 in una ricicleria di Novate Milanese. Una densa nube di fumo nero dall'odore acre si è alzata dall'impianto, visibili da diversi chilometri. Sul posto intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'ARPA per verificare eventuali rischi di inquinamento ambientale. Un incendio stamane anche a Velletri, alle porte di Roma, dove 13 famiglie sono state evacuate, 3 persone sono finite in ospedale per intossicazione da fumo. Il governo ha introdotto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in vigore fino al 6 agosto. La misura, che mira a contenere i rincari e che non sarà applicata alla benzina, è stata criticata da associazioni dei consumatori e opposizioni come insufficiente. Il sottosegretario Fazzolari aveva proposto di coprire il costo, circa 125 milioni di euro, aumentando le accise sui tabacchi, proposta bocciata però dai vice premier Salvini e Tajani. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo che per quella a caldo. La proposta include la realizzazione di un nuovo forno carbon free. L'impegno è subordinato alla definizione degli accordi, come specificato da una nota dell'advisor legale Chiomenti. Oggi è previsto un incontro con i sindacati. Ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 100 milioni di euro per l'amministrazione straordinaria al fine di completare la cessione delle attività fredde. Lo sport di missione sorpresa di Paolo Maldini e Leonardo dalla FIGC. Dopo il ritiro di Andrea Pirlo, sfumata l'ipotesi di Thiago Motta, la coppia dirigenziale ha comunicato la decisione a Giovanni Malagò durante una riunione. Si riparte dunque da zero per la scelta del nuovo CT azzurro, tra i nomi più accreditati Roberto Mancini o Antonio Conte, con Giorgio Chiellini possibile direttore tecnico. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Bravissima, Siena Spyro con Material Lover, il disco che apre Company Snack. Amici e amiche, buongiorno, buongiorno anche a te Martino. Io ho bisogno oggi insieme a voi di caricarmi con la nostra sigla, perché il sonno incombe dalle tenebre. E allora carichiamoci!

amici e amiche, sta cominciando Snack. Io sono Giulia Pego, di fronte a me in regia c'è Martino. Fino alle 13 passiamo queste due orette insieme con un sonno che mai. Io non lo so se vi capita ogni tanto, ma l'insonnia credo che sia una delle cose più orrende, più orribili che ci possano capitare. Non ho dormito una mazza e quindi sono irascibile. Hai capito, Martino? Quindi fai il bravo stamattina, perché scienza dice che non siamo antipatici, abbiamo solo sonno. Quindi, nel mio caso, tutte e due, antipatica e assonnata. Una combo micidiale. Cominciamo con la musica, che è meglio. Nico Santos con All Time High. Here we go!

0: con All Time High qui su Radio Company. Devo fare un saluto al nostro Leo, so che ci sta ascoltando finalmente, tra l'altro. Caro il mio Leo, non solo te ne sei andato in ferie, te ne sei andato in vacanza e ci hai abbandonati, anzi mi hai abbandonata qui con Martino che mi sta guardando con gli occhi della cattiveria, ma non ci ascolti neanche, solo stamattina ci stai ascoltando. Non si fa, amico mio, non si fa. Comunque stiamo facendo il conto alla rovescia, io non vedo l'ora che arrivi lunedì prossimo, così posso smettere di ragionare, così posso non fare più assolutamente niente e ci penserai tu. Anche perché veramente il sonno stamattina incombe. Non solo scienza ci dice che diventiamo più irascibili quando abbiamo sonno, ma ci dà anche dei consigli, no, per addormentarci più facilmente ed avere sonni sereni. Uno tra questi è quello di guardare la sera delle commedie, dei documentari o delle sitcom, di quelle a noi familiari che sappiamo già come vanno a finire e vai a dormire. Io invece che cosa ho guardato ieri? Temptation Island, un horror. Si avvicina più ad un horror psicologico che incombe sulla tua notte come un incubo, e forse è per quello che non ho dormito. Comunque ne parlerò insieme a voi tra poco, non tanto di Temptation Island perché veramente il livello è troppo troppo basso, ma di una caratteristica specifica di questo programma. Segnatevi già il numero che è il 333-2688-688, tra poco.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
4: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 22.

sound quello giusto, quello dei nostri Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore, il singolo che, diciamocelo ufficialmente, apre le danze della nostra trasmissione insieme. Buongiorno ancora, buon martedì, io sono Giulia Pego, di fronte a me Martino, fino alle 13. Poco fa Martino mi ha detto, fuori onda, devi assolutamente fare una rettifica in diretta. Dillo che non sei una fan vera di Temptation Island e che l'hai guardato come si guardano i ratti schiacciati per strada quando non, per caso ci passi vicino e sai che non lo dovresti guardare perché non è una bella cosa da vedere, però non riesci a farne a meno. Sei lì che lo fissi con sti occhi. È un pochino quello che mi è successo effettivamente ieri sera. Ora, senza denigrare chi sceglie un programma come un altro, anche perché molto spesso il trash, la televisione, quella spazzatura, ci permette un pochino di staccare il cervello, di passarci quelle 2, 3, 4, 5, 6 ore, perché questi programmi sono sempre infiniti, finiscono alle 4 di mattina, però se non altro ci danno quel momento di spensieratezza. Con tutto che Temptation Island non ci dà spensieratezza, perché uno lo guarda e dice veramente: ma com'è possibile che succedano queste cose? Ma che schifo! Ma cos'è? Sarebbe veramente da farne un'analisi psicologica di tutto quanto e terapia, e mandare in terapia le persone che ne fanno parte, perché veramente è un teatrino. Tutto questo in realtà mi serviva non tanto per parlare del programma in sé, ma per collegarmi ad una cosa nello specifico, perché la cosa di Temptation Island che mi fa più ridere di tutto sono i sottotitoli. Perché, ragazzi, non si capisce. Non solo gli autori, mi fa sempre ridere, che correggono nei sottotitoli l'italiano sbagliato di quelli che parlano. Cioè lei dice: se io avrebbi fatto questa cosa, e nei sottotitoli è: se io avessi. Quindi ci tengono a correggere tutto. Ma molto spesso il sottotitolo non serve solo a correggere un italiano sbagliato, serve proprio a farci capire cosa stracavolo si stanno dicendo, perché parlano tutti in dialetto. Tra l'altro fa sempre sorridere perché ognuno parla il proprio, ma si capiscono. Io parlo barlettese, io parlo palermitano, io sardo, ognuno parla il suo e alla fine comunque ci capiamo un po' a gesti. Alla fine ce la riusciamo a fare. Ma mi fa veramente specie il fatto che servano i sottotitoli molto spesso per capire i dialetti. Allora, insieme a voi vorrei fare questo sondaggione per capire se voi conoscete una frase in dialetto. Può anche essere non il vostro per forza, non il veneto, il friulano, se siete di queste zone, ma anche magari siete andati in un posto, avete fatto un viaggio, avete scoperto una frase in dialetto che è incomprensibile e che avrebbe bisogno dei sottotitoli. Vi ripeto, il numero è il 333-2688-688.

Allora, l'ho semplicemente incluso tra... hai ragione, faccio mea culpa, è una lingua, assolutissimamente, ha avuto un'evoluzione storica autonoma, ha un sistema grammaticale, lessicale, di

0: estinto dall'italiano, così come anche il sardo. So che ufficialmente è una lingua. Mm. E poi sacrilegio! Non l'ho mai detto. E poi non lo so se anche altri dialetti, tra mille virgolette, sono considerati lingue in Italia. Se lo sapete, se ne sapete più di me, fatemi sapere. Quindi, per tornare a noi, al 3332688688, vorrei capire qual è la frase in dialetto, non per forza il vostro, ma una che avete sentito anche da qualche parte, che vi è rimasta, che è veramente incomprensibile, avrebbe bisogno dei sottotitoli. Intanto sentiamone uno.
1: Sunsenese risureu, stringo i denti e parlo ceo. Ciao da Laura.
0: Allora, non so neanche che dialetto sia. Comunque,
2: Susenese risureu.
0: Susenese risureu.
2: Stringi i denti e parlo ceo.
0: Allora, stringi i denti e parlo ceo. Stringi i denti e per un uccello. Però parlo ceo. Cosa vuol dire? Cos'è il parlo ceo? Parlo come un bambino. Ok. Ah, potrebbe essere veneto. Va bene, spreso beso, baso beo, spaso detto, parlo ceo.
2: Susenese risureu, stringo i denti e parlo ceo.
0: Va bene, grazie. Aspetterò con rettifiche e specifiche. Grazie.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: dal 2019, cosa ho detto? 2019, uno dei singoli più fighi di LP si chiama Shaken. Ho sbagliato pronuncia di 2019, perché è proprio di questo che stiamo parlando. Mi state un pochino incasinando la lingua. Mi sento veramente in una puntata di Dandelion Island o di Gomorra, dove per comunicare insieme a voi mi servono i sottotitoli. Intanto abbiamo una risposta finalmente al detto di prima, che era tipo senza troppo scepteu stringo dent parlo sceo. Era proprio così. Comunque vuol dire:
1: sono genovese dal sorriso raro, stringo i denti e parlo chiaro. È genovese. Ciao.
0: Ok, sono genovese, parlo ceo. Giusto, perché non ci sono arrivata prima? Certo, anche perché nei messaggi c'era un sacco di gente che si stava scervellando per capire che cosa volesse dire. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto una risposta. Poi,
2: ciao, per capire ciao. Se un piemontese è un vero piemontese, c'è non propriamente un detto, ma è una frase che si chiede, che è questa: dui povron bagnant l'ori. Cioè, la traduzione sarebbe due peperoni bagnati nell'olio.
0: Ok, cioè tu se glielo dici capisci in base a come
2: due
0: ti rispondi.
2: Due peperoni bagnant l'ori.
0: Due peperoni bagnant l'ori. Martino, hai capito? Probabilmente dici questa frase ad un'altra persona sconosciuta per strada e in base a come ti risponde capisci se è piemontese oppure no. Se ti dice oh, che bon i peperoni, oh. allora va bene. Poi sentiamo chi c'è.
3: Ciao, sono Michela da Treviso. Anche il nostro dialetto è abbastanza comprensibile, però se tu vai da Treviso, vai verso Montebelluna o verso il Montello, già cambia tutto.
0: Certo.
3: Per esempio, una frase che non si riesce a capire, bisogna tradurla proprio, è che diceva sempre mia nonna, diceva la ia e nei vanedoni. Che vorrebbe dire laggiù c'è l'orto, però se non capissi, la nonna mi diceva così, però dopo mi ha fatto capire che i vanedoni sarebbero state quelle, diciamo noi chiamiamo gombine, cioè sono quelle la terra un po' rialzata dove tu metti, pianti le verdure.
0: Ah, io se mia nonna mi dice, Giulia, te vuoi bareroi? E io dico, nonna, ma che... Perché mi insulti? Oh, allora.
4: A fa dal ben ai mus si ciapa un pit al cool.
0: E qua caschiamo facili perché siamo in patria, amica mia. Questo detto veramente da tatuarsi sulla fronte, a fare del bene agli asini te la pigli laddove non batte il sole. A fare del bene ai muli e la prendi nei culi. 3332688688, amici, continuate, voglio capire di dove siete o capire veramente le frasi, quelle più assurde che avete sentito in giro per l'Italia.

0: Dolcissimissimo, l'ultimo singolo di Saif è uscito proprio pochissimi giorni fa, il 24 luglio, si chiama Parlar d'amore, che ci casca anche un po' a fagiolo, perché Saif, cantante genovese, ha dedicato proprio questa canzone qua alla scuola cantautorale genovese, ok? Però per fortuna ha parlato in italiano e ha cantato in italiano, non come noi, che oggi invece ci stiamo dilettando nei dialetti italiani e che conosciamo. Allora intanto c'è chi invece svia un pochino, dice: buongiorno Giulio, cambio il tuo discorso, andiamo all'estero. Mi scrive: esti o fata stupenda, te you best molt. State a tradurre, grazie tra l'altro agli ascoltatori che mi conoscono, mi scrive, puoi leggerlo, non sono parolacce. Un abbraccio. Io credo, caro Dan, che sia rumeno questo, perché te you best molt credo sia ti voglio bene in rumeno. Esti o fata stupenda, inutile dirlo ragazzi, cioè, sei una fata stupenda. Credo, potrebbe essere un pochino come parla Leo, esti o fata stupenda. Poi abbiamo anche questo: Cape Luong, maestra pazza, dialetto molisano. Ora vorrei scusarmi se l'ho letto male, non ho idea di come parlino in Molise, quindi Cape Luong, maestra pazza, che vuol dire il filo lungo da infilare nel lago, maestra di cucito pazza, senza neanche gli articoli, filo lungo di infilare ago, maestra di cucito pazza. Probabilmente, se vogliamo andarlo ad analizzare, magari vuol dire che con un filo troppo lungo anche un'esperta di cucito diventa matta, quindi quando le cose magari non sono alla nostra portata o non sono fatte bene, anche chi è esperto diventa matto e non ce la fa. Questa interpretazione mia personale, ma mi potrei sbagliare.
1: McQueen, cava boia, coion size, in cadeia, nei cavei. Ciao, Michela.
0: Ho capito, coion e cavei. Non lo puoi sapere, Martino. Fammelo risentire.
1: McQueen, cava boia, coion size, in cadeia, nei cavei.
0: L'ha
1: ciao,
0: detto.
1: Michela.
0: Vi lascio con questo interrogativo, amici. Ha detto coion sì o no? E sapete che cosa vuol dire? Se sì, per favore ditemelo.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Future e 54 Ultra con Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato, All in Oats con Private Eyes. Allora, intanto è arrivata finalmente la spiegazione del messaggio vocale che abbiamo ascoltato prima, che io pensavo dicesse coyon da qualche parte, invece lei mi ha scritto, mi ha detto nessun coyon, e tra l'altro siamo in Veneto, dice è una frase tipicamente veneta che vuol dire i miei cugini imprecano quando le vespe si aggrovigliano nei capelli. Capito? Ma chi lo dice? Che frase è? La dirai una volta in una vita. Capita una volta nella vita che ai tuoi cugini si aggrovigliano le vespe nei capelli. Quindi ci sta che non l'avevamo capita, Martino. Poi abbiamo questa. It se sfaende, deo no disco nuda. Capita? No? It se sfaende, deo no disco nuda. Che stai facendo? Io non ci capisco niente. È sardo. Sì, è sardo, è sardo. Forse dovevano aggiungerci un aio in fondo e magari l'avremmo capito. E andiamo a chiudere con un grande, grande classico, un cult, lui.
1: Ciao, scema, nin, scena, scemicen.
0: Scema, scema, scema, scema, scema, scema, scema, scema. Che non è un insulto, ma vuol dire se dobbiamo andare andiamo e se non dobbiamo andare non andiamo. Semplice. Non fa una piega neanche questo. Ci fermiamo un attimo, grazie per i vostri messaggi. Nel frattempo si è fatto mezzogiorno in punto, tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Riarmo: dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
4: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in pollo, Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a

0: Alone. Tra l'altro vi invito, nel caso in cui non lo sapeste, ad andare ad ascoltare il brano da cui è tratto questo disco, perché è una cover di un brano dance degli anni 90, credo, comunque degli Olive, e poi riproposto da Mads Langer in chiave un po' più intima, un po' più malinconica, però il disco principale anche è molto figo. Detto ciò, amici e amiche, ancora buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché abbiamo scavallato mezzogiorno ormai da 20 minuti. Se vi siete appena collegati, state ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego, Martino in regia fino alle 13 in Company Snack. Poco fa vi abbiamo lanciato questa notizia che è stata ufficializzata solo poche ore fa, della chiusura definitiva dell'era di Striscia la Notizia. Dopo 30 anni di carriera Mediaset ha deciso di chiudere i battenti. Credo che Antonio Ricci non abbia avuto moltissima voce in capitolo, era già da un po' che non andava in onda in TV, però i canali social erano attivi, e invece ormai da 72 ore chiuso tutto. Si sprecano i commenti a questa cosa. Immaginavo che il pubblico si sarebbe completamente diviso in due grandi fazioni: c'è chi dice finalmente, che tristezza, un programma che diceva tante verità per far spazio alle telenovele turche che le fanno tutte le ore. Beh, vuoi mettere, però, quando ti arriva Cani Yaman e che fai? Tu cambi canale per guardare Striscia la Notizia? Sì. Molte persone assolutamente sì. Poi, peccato, tante persone associano Striscia la Notizia alle Iene. Tipo lei scrive, Antonella, Striscia come le Iene sono gli unici programmi che affrontano argomenti seri. Oramai è diventato solo Gerry Scotti e Maria. Del resto ci sono i re e le regine. E che fai? Li togli? Poi non andiamo a...
1: Più Gerry Scotti che Maria.
0: Un po' sì, sta cominciando anche lui nel suo exploit, del resto arriva anche dopo una certa età per tutti. E chi invece al contrario dice: erano anni che non la vedevo più, non era più credibile e aveva stancato. Lo stesso, per quanto mi riguardano, possono chiudere anche le Iene, vedi, chissà. E poi c'è anche chi aggiunge: andrà sul 9 o magari in Rai, come era successo ad Amadeus, quindi chissà. Vi terremo comunque aggiornati. Per noi italiani la televisione è veramente cult, must, tutti i reality e i programmi, quindi vi terrò aggiornati se vi interessa. Se non vi interessa, vi aggiornerò comunque.

0: tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Sono quasi le 12.30 in diretta qui su Radio Company, state ascoltando Snack. Ci fermiamo qualche istante, ma restate qui perché tra pochissimo, come ogni giorno, 50 euro saranno in palio per voi.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il 4, nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Non solo carburanti, nel decreto previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu, preceduto da quello tra il presidente USA e il suo omologo ucraino Zelensky. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte, in caso di fallimento, nuova azione militare. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio scoppiato all'alba di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Ore decisive per la scelta del nuovo CT della nazionale dopo essere sfumata la candidatura di Pirlo, il breve interregno fallimentare di Maldini e Leonardo che hanno dato le dimissioni in Poll, Mancini, Conchiellini, Ditti. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
1: Spot. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo

0: punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Di Guru Josh Project dal 2008 con Infinity, quando amici e amiche è arrivato quel momento del giorno, sono molto molto felice di annunciarlo con la sigla
1: Snackpot. Che buono,
0: abbiamo parlato di Striscia la Notizia e quindi mi è uscito amici tipo Amilcare. Sì. È una cosa che, allora, nonostante è vero, io sono anche dalla parte di commenti che hanno detto vabbè, anche basta, Striscia la Notizia ha fatto il suo, è diventato anche un pochino imbarazzante, è diventato più stupidino, sono d'accordo con voi, ma Amilcare, sì, mi ha sempre fatto ridere, non so perché. Va bene, chiudendo completamente questo argomento, apriamone finalmente un altro. Vi abbiamo messo la sigla poco fa dello Snackpot perché, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ci sono 50 euro in palio per voi, 50 euro sotto forma di buono spesa. Buono spesa da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V, che noi di Radio Company ringraziamo per questa bella opportunità che ci e vi dà, ma anche per far parte di un progetto molto più grande, di una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito, è omonimo, potete andarlo a consultare, così potrete trovare tutti quei prodotti che sono fatti proprio nelle nostre zone da aziende e famiglie del territorio, così quando andiamo a fare la spesa almeno non andiamo alla cieca e compriamo prodotti di qualità. Va bene, le regole sono molto semplici, ve le dico ogni giorno, ma per chi non conoscesse il gioco e fosse un nuovo ascoltatore, le ripeto. Vi lascio il numero, che è il 333-2688-688. Mi mandate un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda. Martino, per favore.
2: Suspense.
0: Grazie. Per 50 euro in palio, quale cereale contiene naturalmente glutine? A. Mais, B. Farro o C. Riso?

0: Douglas con Happier qui su Radio Company. Abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme, quindi prima di andare avanti e salutarci e dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro eccetera eccetera eccetera, una cosa molto molto importante, ovvero premiare il fortunato o la fortunata di voi che oggi si porterà a casa un buono spesa del valore di 50 euro, lo ricordiamo, da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. La domanda era apparentemente semplice, ma in realtà tante varie sono state le vostre risposte. Quale cereale contiene naturalmente glutine? Tra mais, farro e riso, la risposta corretta era farro, amici e amiche, insieme anche a frumento, orzo e segale, che tantissimi hanno scritto, ma non era tra le opzioni. A dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa il buono, è stato, aiutami Vittorio, Paolo di Udine. Bravissimo Paolo! Finalmente un uomo, tra l'altro, dopo tante donne premiate. Ti sto scrivendo adesso un messaggio, così sai e hai la certezza di essere tu. Sarai poi ricontattato dal centralone per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri amici, non vi preoccupate, è solo martedì. Domani è un giorno nuovo, un nuovo buono spesa sarà in palio per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: È arrivato il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro, pronto per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Vittorio, abbiamo gli incendi.
3: Infatti si riparte ancora da lì, tra poco Francia e Spagna, ore decisive. In Italia fiamme a Velletri, evacuate 13 famiglie, brucia una ricicleria, poi a Milano. Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, allerta tsunami, poi 5 neonati trovati senza vita nella casa di una coppia a Marsiglia, orrori in Francia. Causa azzurro, Maldini e Leonardo si dimettono, poi l'ex Ilva, oggi incontro governo sindacati, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Salmo e Colapesce, si chiama Cattive Abitudini ed è il nostro successo del presente. Dal passato invece abbiamo riascoltato Joan Jett e The Black Hearts con I Love Rock and Roll. Questi due dischi, i due successi a chiudere la nostra puntata di Snack, i due terzi del nostro trio torneranno domani nell'attesa che aspettano. Fermi tutti. Ok, eccomi, avevo un problemino tecnico e non so dissimulare. Si è visto professionalità proprio a livelli altissimi. Sono Giulia Pego, di fronte a me Martino. Torniamo domani in Snack dalle 11 alle 13. Adesso invece il bentornato a Vittorio Ferro per le Company News, appunto, delle 13. Noi ci risentiamo domani, grazie per la compagnia e fate i bravi, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minuto alle 13. Ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Ucraina in primo piano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha affermato in aula stamane che aiutare l'Ucraina non significa aumentare i tempi del conflitto. Ha paragonato l'invio di aiuti a una cura medica, sostenendo che non curare significherebbe la morte. L'Italia, ribadito, farà la propria parte. Il ministro ha poi menzionato la strategia europea per l'industria e la difesa, SEID, volta a stimolare gli appalti congiunti in difesa e sicurezza con una richiesta di 14,9 miliardi di euro, anche se si prevede di utilizzarne meno. Oggi non esiste un percorso alternativo all'alleanza, ha concluso sottolineando l'importanza della NATO. Un violento sisma di magnitudo 7.1 ha scosso il sud del Giappone, in particolare l'isola di Kyushu. L'agenzia meteo giapponese ha emesso un'allerta tsunami, poi revocata meno di due ore dopo la scossa. Il terremoto ha causato diversi feriti, danni significativi agli edifici con alcuni crolli e incendi. La situazione è ancora in fase di valutazione, ma le autorità stanno lavorando per gestire l'emergenza. Tragedia nella città francese di Orange, nel sud della Francia. In una casa sono stati scoperti i corpi senza vita di 5 neonati rinchiusi in scatole di cartone. La scoperta è avvenuta dopo che la donna, che aveva già partorito in passato, ignara delle gravidanze, ha dato alla luce un neonato in buona salute. Il marito, preoccupato per la situazione, ha iniziato a cercare in casa e ha trovato i corpicini, allertando immediatamente le autorità. Restiamo all'estero, i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha detto Donald Trump, aggiungendo di credere che ci siano buone possibilità di una svolta. Ha avvertito che i raid potrebbero riprendere se i negoziati fallissero, nessuna conferma da Teheran, mentre il ministro degli esteri Araghchi riferisce colloqui telefonici separati con gli omologhi ormanita e saudita su Hormuz. L'Oman avrebbe proposto un meccanismo regionale congiunto con tariffe volontarie, secondo quanto si legge sul sito dell'agenzia Reuters. L'Ucraina ha lanciato un attacco su vasta scala contro Mosca e la regione circostante con centinaia di droni. Secondo l'agenzia ucraina RBC, uno dei bersagli sarebbe stato un centro logistico di Bilberis, il noto colosso russo dell'e-commerce. L'agenzia ha riferito che i droni hanno circondato la capitale da ogni direzione. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che oltre 390 droni hanno sorvolato la regione, la maggior parte dei quali sono stati neutralizzati. Altri 81 sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Torniamo in Italia. Nella notte un incendio ha costretto all'evacuazione di 13 famiglie a Velletri, alle porte di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme che, secondo le prime ipotesi, potrebbero essere partite da lavori di ristrutturazione in corso sotto l'edificio. Il fumo aveva già invaso il vano, scale e diversi appartamenti al momento dell'arrivo dei pompieri. Tre persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo. A Novate Milanese, intanto, un operaio è rimasto ferito in un altro incendio scoppiato in un'isola ecologica dove sono andate a fuoco delle rotoballe di carta. Le cause sono ancora da accertare. Un tamponamento fra due mezzi pesanti ha causato la chiusura di un tratto della 4 stamane tra Villesse e Palmanova all'altezza del chilometro 495 ad Aiello del Friuli. L'incidente è avvenuto verso le 10 e ha coinvolto due camion che si sono scontrati invadendo la carreggiata. Si registra un ferito lieve. Autostrade Alto Adriatico ha disposto la chiusura dell'allacciamento a 34 A4 verso Venezia per chi arriva da Gorizia, al fine di evitare l'aggravarsi delle code già formatesi tra Redi Puglia e Villesse e per facilitare l'intervento dei soccorsi. Cambiamo argomento. L'anticiclone africano si espande sull'Italia portando un'ondata di caldo record. Per almeno le prossime due settimane sono previste temperature che raggiungeranno i 40 gradi col rischio di notti tropicali. Ma di cosa si tratta? Sentiamo Marco Marani, Università di Padova, Centro Studi Cambiamento Climatico.
5: Sono definite come le notti nelle quali la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi centigradi e quindi non c'è una pausa al calore e questo ha delle implicazioni per la salute molto importanti. Si sono incrementate nel tempo, dal 91 ad oggi sono aumentate di circa 20 notti tropicali in più rispetto alla media.
4: Sostanzialmente il nostro corpo è una macchina termodinamica, no? Quindi non si raffredda di notte e da lì nascono i problemi.
5: Se non c'è una pausa a un calore molto intenso durante il giorno, neppure di notte, questo provoca dei seri danni, soprattutto per la popolazione a rischio, quindi le persone più fragili.
4: Dunque, cambiamento climatico. Siamo nel pieno di un nuovo anticiclone nordafricano.
5: La temperatura media è cresciuta negli ultimi 30 anni di circa 1,5 gradi. Il problema è che rispetto a questa media le fluttuazioni, le ondate di calore partono, diciamo, da un punto più alto. E cosa possiamo fare? Dobbiamo cambiare, di là degli interventi a scala globale di riduzione delle emissioni di gas serra, dobbiamo adattare la nostra vita, i nostri comportamenti, le nostre città a questa nuova realtà e quindi prevedere per esempio dei rifugi come molte città stanno facendo nei periodi di calura eccessiva e costruire le nostre città in modo diverso, quindi aumentare significativamente la quota di verde che riduce in modo molto importante le temperature.
4: Turismo Cortina d'Ampezzo si conferma la destinazione montana più ambita per le vacanze estive. La località veneta guida la classifica con 2.717 voti, scalando due posizioni rispetto all'anno prima. Seguono Madonna di Campiglio in Trentino con 2.493 voti e Courmayeur in Val d'Aosta con 2.105 voti. L'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, i cui dati sono stati anticipati stamani dall'agenzia ANSA, stima per quest'estate circa 7,8 milioni di arrivi nelle aree montane appenniniche italiane, con un fatturato complessivo di 6,6 miliardi di euro. Secondo Massimo Ferruzzi, responsabile dell'osservatorio, gli italiani spenderanno mediamente 1.113 euro a persona per la vacanza principale in montagna. Lo sport. Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, arriva nella sede di Via Allegri in questi minuti. L'incontro del Consiglio federale in corso. Sul tavolo del presidente, oltre ai temi all'ordine del giorno, anche la scelta del nuovo direttore tecnico del commissario tecnico della Nazionale. Dopo i recenti passi indietro di Andrea Pirlo, Paolo Maldini e Leonardo, la FIGC è al lavoro per definire i ruoli chiave che guideranno il futuro del calcio italiano. La decisione sui nomi definitivi è attesa nelle prossime ore. Il meteo, condizioni meteo instabili all'estremo sud con rovesci temporali probabili nel pomeriggio, specie in Sicilia, lungo l'Appennino Calabro-Lucano. Migliora in giornata stasera, stabile e soleggiato nel resto d'Italia con possibili annuvolamenti pomeridiani su rilievi. Temperature in calo su Puglia, Calabria e Sicilia, in aumento al centro nord dove si prevedono picchi fino a 36 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Su Radio Company il Belli con

Ogni volta che sento questa canzone devo averlo detto più volte e più volte e più volte, quindi gli amici di Radio Company lo sanno. Però a me dà la sensazione così di Ibiza, perché c'è stato un periodo d'oro di questo genere qua. Chi è stato a Ibiza in quegli anni l'ha vissuto, e io ogni volta che riascolto Tocas Mirico nella versione di Impetto Remix di Fragma, c'ho questo pensiero qua, con la speranza ovviamente che possiate essere su una spiaggia a correre liberi e belli, nudi. Dici di no, che non è, non è che, liberi come dei cavalli sulla spiaggia, così. No, no, dici che è una visione troppo da Badedas, troppo da Vidal. Questa è una citazione per chi ha vissuto lo spot. Ci sigliamo prima, facciamo la festa come sempre.

0: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
1: E due. Non la vuole tagliare questa sigla. Estate al bagno 13. Belli Conte 4.0 replay. Perché anche oggi andremo a pescare da un argomento del nostro passato. Perché vediamo, insomma, ci saranno degli spunti come al solito presi. Vediamo da quale puntata. Intanto, per sapere da quale andiamo a tingere a piene mani, sentiamo girare la ruota, perché così capiamo quale puntata andiamo a pescare. Mi giri la ruota, grazie.
0: Primo.
1: Ho lasciato solo le buste, quelle in cartonato, per la puntata che andiamo a riprendere, che è quella del 14 di luglio, col bene che ti voglio, del 2025. E che cosa accadde il 14 di luglio 2025? Che noi trattammo un argomento legato alla chiusura di Wimbledon, perché per la prima volta accadde che un italiano vinse Wimbledon. Poi la cosa si è ripetuta quest'anno, ma non fateci caso, però in quell'occasione fu veramente un evento storico, perché per chi non se lo ricordava o per chi non se lo ricordasse, è stata la prima occasione dove ha vinto Wimbledon praticamente Jannik Sinner, cosa che si è ripetuta anche quest'anno, però intanto là è stato veramente un evento. E da quella puntata vi abbiamo chiesto, che è la cosa che vi chiediamo anche oggi, qual è secondo voi lo sportivo in assoluto, il top dei top per voi nella vita, ma non solamente perché è stato uno sportivo alla grande su quello che ha fatto e su ciò che è stato come sportivo, ma anche per come si è comportato poi al di fuori della situazione sportiva. Perché secondo noi ci sono degli sportivi che restano veramente nella mente degli italiani, perché non si comportano solamente in un certo modo sul campo o nel proprio sport, ma perché poi vanno oltre, cioè riescono anche a fare qualcosa di più nel campo della vita quotidiana, quindi riescono a essere anche grandi personaggi dopo. 333-2688-688, se ci volete dire anche stavolta, rispetto a un anno fa, qual è secondo voi lo sportivo degli sportivi, non solo per meriti sportivi ma anche per meriti nella vita di tutti i giorni.
2: Personaggi sportivi a cui siete particolarmente affezionati, famosi ma anche non famosissimi,
3: perché magari avete conosciuto uno, diciamo così, di media.
1: Ecco, quest'era
4: non va. Niente, non va.
0: Radio Company. The summer is magic.

0: Ripley, scritto proprio Ripley. Non pensare di scrivertelo in inglese, cioè, perché noi siamo ignoranti fino in fondo anche nell'appuntamento estivo. Quindi vi abbiamo chiesto qual è il personaggio sportivo che vi è piaciuto non solamente per come si è comportato nell'ambiente sportivo, ma anche fuori da quello sportivo. Stanno arrivando dei messaggi, fra un attimo lo scopriamo, fra poco.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot!
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Rove, non sappiamo. Non sappiamo più che fine abbia fatto. No, dai, un paio di singoli li ha fatti. E che dopo questo, cioè questo è stato veramente l'apoteosi, la cantavano tutti quanti in quell'estate. Vabbè, stiamo cercando lo sportivo dei sportivi, ma non solamente per come si comportava quando faceva sport, ma anche per ciò che era e che rappresentava una volta fuori dal proprio ambito sportivo. Ciao, il grande Zanardi, completo in tutto, da sportivo ma ancora più uomo umile e dispensatore di coraggio, forza ed esempio per tantissime persone, quindi ci sta un applauso anche direi su questa citazione, grandissimo Zanardi. Sentiamo.
1: Ciao Anthony.
0: Ciao.
2: Cos'è? Ciao ragazzi, buona estate a tutti. Allora, per me oggi come oggi sportivo del momento è Kimi Antonelli. Beh, giovane, bello, concordo. Bravo, si comporta bene anche fuori. Concordo. E quello che ha fatto è indiscutibile, una cosa pazzesca. Ciao.
0: È il fratellino che tutti quanti vorrebbero, perché è giovane, è simpatico, bello, vabbè, questo lo diranno ovviamente la parte femminile, magari chi è, però è molto, piace, sembra che piaccia veramente. Poi pur essendo giovanissimo è riuscito già ad avere dei risultati e soprattutto è la tranquillità con cui affronta lo sport. Ma credo che il segreto sia proprio quello, e dicono le persone anche che gli stanno accanto che prima di una gara come quella di Monte Carlo, la sera prima per esempio, si divertiva con la racchetta elettrica a tentare di colpire le zanzare. Quindi, cioè, più tranquillo e più ragazzo di così, non so quale potrebbe essere l'esempio. Sentiamo, a proposito, scusami, da una puntata, visto che è replay, dalla puntata del 14/7/2025 c'era un amico che aveva mandato questo messaggio qua.
1: Secondo me uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi in assoluto è Arnold Schwarzenegger. Sì. Partito da ragazzo dall'Austria per andare in America ad allenarsi. Sì. È diventato ed è tuttora uno delle più grandi leggende del bodybuilding. Sì. Diventato attore, è diventato una leggenda interpretando ruoli che sono e rimarranno nella Hall of Fame del cinema.
3: Pensa un po' te, eh? Che grande!
0: Cos'è questa musica inquietante sotto?
3: La Hall of Fame.
0: Sarebbe la base di quello.
3: Lui ha fatto.
0: È quello ha fatto. 18 Terminator.
3: Quanti Terminator hanno fatto?
0: Non ho perso il conto. Quando siamo arrivati, credo al terzo, anche perché non li numerava lui.
3: Sì, esatto.
0: A differenza di Sylvester Stallone, che li numerava.
3: Gli cambiavano il nome.
0: Cambiavano Terminator.

0: è stato il numero uno in tante cose, sì. Tutto quello che ha fatto, insomma, più o meno.
1: E come governatore della California.
0: Più sono un grande politico, insomma, tante cose. E poi, insomma, tanti sono i fan di Terminator.

in assoluto che vi è piaciuto di più, non solamente per come si è comportato quando faceva sport, ma anche per il dopo, quello che è stato una volta che ha smesso. C'è qualcuno che scrive: per me Nino Benvenuti. Beh, qua andiamo indietro però, dopo la box, un bravo giornalista, persona seria, nonché mio concittadino, e Yuri Checchi ancora adesso si occupa di giovani, quindi insomma due sportivi che hanno fatto molto, anche Yuri

0: Checchi, che continua a essere, è stato anche giornalista Yuri Checchi, perché ha commentato per un periodo le Olimpiadi. Kobe Bryant, per i suoi risultati sportivi e non, ma per tutte le eredità che ha lasciato prematuramente, sicuramente uno dei grandi dello sport, e forse purtroppo questa perdita prematura ha ampliato ancora di più il suo mito e lo ha allargato ancora di più, pur essendo stato un grandissimo giocatore, sicuramente nel GOAT di quelli che hanno segnato un'epoca nell'NBA. Abbiamo ancora qualcuno che vuole segnalare, insomma, sportivo degli sportivi, sentiamo.
1: Ciao Conte, beh, per me il mio idolo indiscusso, oltre che in campo anche fuori, è il capitano per sempre, Javier Zanetti, l'unica persona che dopo la sua carriera ha cominciato ad aiutare anche i bambini con la fondazione Pupi lì in Argentina, ed è una persona veramente splendida.
0: Sfondi una porta aperta si sa per quale squadra, insomma, faccio il tifo, quindi sono d'accordo. Lo so, non guardarmi male, DJM, non guardarmi male. Poi...
2: Beh, ma ragazzi, non possiamo dimenticare il grande Carlo Pedersoli, grande nuotatore, ma grandissimo attore. Tutti abbiamo visto i suoi film.
0: Pedersoli è stato il primo a scendere sotto il minuto nei 100 metri, e è stato anche non solamente nuotatore, anche pallanuotista grandissimo. Quindi prima nel nuoto e poi nella pallanuoto, tutte e due. Cosa c'è? No, perché era lì, cioè stavo un attimo controllando, perché io me lo ricordavo più come pallanuotista. Effettivamente mi ero quasi dimenticato della parte del nuotatore. Però insomma tutte e due le cose, e poi è stato anche un grandissimo nei film e per come si è comportato. Sapevo che veniva fuori questa cosa. Andiamo avanti?

La puntata replay, scritto proprio il replay di oggi del Belly Conte Show 4.0, dove stiamo scoprendo quali sono per voi gli sportivi che non sono stati solamente dei grandi sportivi, attenzione, devono aver lasciato un segno anche nella vostra esistenza, nella vostra vita, nel dopo, cioè nel quando hanno finito la parte sportiva, perché è facile ammirarli nel momento in cui sono campioni, più difficile è forse ammirarli anche nel momento in cui diventano un po' più umani, no? Un po' più terreni. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco e sarà Belly Conte Show 4.0 Replay.

Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: insomma è tornata con questo nuovo singolo, si chiama White Girl Wasted per Anna. Mentre vi abbiamo chiesto qual è un personaggio sportivo che vi è piaciuto non solamente per lo sport ma anche per ciò che ha fatto fuori dal mondo dello sport, ci dovrebbero essere altri amici al citofono se non sbaglio, eh?
1: Un super campione dentro e fuori è Matteo Parenzan, paralimpico di tennis tavolo,
0: sì,
1: che ha vinto l'oro, ha vinto un po' di cose, è contattato senza battere ciglio, è venuto nella scuola dove insegno a far spiegare, dar motivazioni di quando le difficoltà diventano cose belle e si raggiunge appunto una medaglia d'oro.
0: Beh, bravo, bravo, beh, medaglia a Parigi se non sbaglio nel tennis tavolo. Bravo veramente. Noi invece siamo arrivati in un momento molto più igno, cioè abbiamo elevato fin troppo secondo me il programma di oggi, dobbiamo riportarlo all'ignoranza che ci contraddistingue, quindi Club degli Ignoranti.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti, pronunciato proprio così, club degli ignoranti. E per entrare cosa dovete fare? Beh, stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma una definizione inventata da voi, una invenzione vostra, in maniera tale da poter entrare nel club anche oggi, anche se tesserati. Oppure se non siete tesserati e quindi avete la fortuna di azzeccare una bella definizione, vi portate a casa la tessera. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688 per darci la vostra definizione di una parola che vado, guarda, a controllare, ma solo per agonismo. Cos'è l'agonismo, lo agonismo, gli agonismo, dicesi agonismo, puoi anche cambiare l'accento, agonismo. Te volendo si può fare oppure agonismo, ma non lo puoi dividere però, non è, quindi è solo agonismo. E se volete potete anche comporre un'altra parola, non si può dividere, mi raccomando, perché sennò là è cartellino rosso. Iniziate a mandare le vostre definizioni per agonismo per poter entrare nel club degli ignoranti di oggi.

0: Allora, stanno arrivando risposte per agonismo per poter entrare nel club degli ignoranti oggi. Agonismo, nuovo sistema di cucitura, nuova trama. Il famoso agonismo è un nuovo tipo di cucitura. Poi c'è qualcuno che dice agonismo. Non riesco a decifrare cosa mi ha scritto Guglielmo, devo essere sincero. E poi c'è qualcuno che invece dice la nuova Ducati agonismo. Esiste? Non penso proprio, quindi possiamo darla buona. Va bene, sentiamo ancora agonismo oggi, la parola per entrare nel club.
1: È la parola che indica il feticismo per gli aghi.
2: Beh, company, abbastanza certo. Semplice, l'agonismo è un ago dentro l'organismo.
3: Semplicissimo, certo. Se il nozionismo è una cultura generica sì. Di nozioni, l'agonismo non è altro che la conoscenza del cuscito.
0: Certo. Non fa una piega, in effetti, proprio ci sta. Quindi complimenti per questa definizione. Agonismo, la parola di oggi per poter entrare nel club degli ignoranti. La definizione deve essere sbagliata, ve lo dico già, eh. 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic.

0: Oggi, ciao Baldi Giovani Radio Company, l'agonismo è un canale di irrigazione per le aragoste. Claudio, conoscevi questo? Agonismo è un sistema di agopuntura, Vanes, che salutiamo. Agonismo è il continuato del film Fantaghiro, però è antagonismo, perché non l'avevo messo con l'accento, quindi antagonismo è il continuato del film Fantaghiro. C'era Fantaghiro, tu te lo ricordi? L'hai visto? Dopo è arrivato antagonismo, che era un altro personaggio. Ciao belli conte, antagonismo, abitanti di Agordo. So quanto felici siano in realtà gli agordini. È un'altra frazione allora, va bene. L'antagonismo è un concetto che si pone al centro del discorso. Ok? Antagonismo è la nuova disciplina olimpica del cucito. Dicesi antagonismo qualcosa che si mangia e viene lanciato via per gioco. Famosissimo questa cosa qua. Sentiamo chi c'è.
1: Agonismo è un periodo tra il cubismo e l'impressionismo caratterizzato da quadri fatti da ago, filo e uncinetto.
2: Ciao Conte, soffre di agonismo chi ha paura degli aghi.
3: Agonismo è una filosofia di vita che elogia l'agonia.
4: Quelli che si infilano sempre dappertutto, eventi, discorsi, soffrono di agonismo.
0: Scusami, mi sono confuso io, ho detto antagonismo prima, è stato un lapsus. È agonismo la parola di oggi, perdonatemi. Allora, agonismo è un attrezzo per l'alpinismo. Avete scritto giusto, agonismo, unità di misura della mia pazienza in questo momento. Non è che un metodo di misura. Adesso dobbiamo però riunirci in camera di consiglio o di coniglio, come preferisci, per vedere quale di tutti gli amici di oggi si porta a casa la tessera. Lo scopriamo fra poco.

0: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: abbiamo ritrovato come disco Luna Park di oggi in chiusura per il Belli Conte Show 4.0 replay, dove abbiamo scoperto di nuovo quali sono gli sportivi che insomma vi piacciono, solamente non solo nello sport ma anche nel post sport. Abbiamo anche scoperto chi è il vincitore o la vincitrice di oggi in questo caso, perché è Laura. Agonismo è la nuova disciplina olimpica del cucito. Mi piace molto questa nuova disciplina olimpica, che, visto che abbiamo parlato di sportivi, ragazzi, si cimenta anche nel cucito. Grazie Laura, mandaci i tuoi dati che entri anche te nel club degli ignoranti con la tessera. Noi invece salutiamo, rinnoviamo per domani il Belli Conte Show 4.0 replay. Grazie da Stefano Conte, grazie da DJ Megaloman. Ci troviamo anche stasera alle 18 come sempre, con tutti in lista club privé. Ciao!
1: E forse un po' di pace tornerà.
0: Forse. Le 14:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Lei si chiama Gaia con Bossa Nostra su Company. Amici, buon pomeriggio, mercoledì 28 di luglio, siamo pronti a incominciare con una nuova puntata dei Pischelli a Mollo.

0: Paolo.
1: Esatto, amici, Pischelli a molle questo mercoledì 28 di luglio, sempre senza Chicco per le prossime due settimane, ma intanto siamo pronti a incominciare anche oggi, in questo martedì. Buon pomeriggio, io sono Gio, ma non sono da solo. Ale De Biasi, ti facevo così tanta pena da farti venire qui dentro soltanto per farmi un po' di compagnia?
2: Faccio compagnia.
1: Grazie, amico mio. Grazie, amico mio. Grazie. Ogni tanto avete visto Ale De Biasi che non solo si prodiga il mattino facendo regia alla Family, ma ogni tanto potresti fare regia anche questo programma, voglio dire, che così ci metti un po' del pizzico della tua pazzia, no? Però in ogni caso siamo pronti lo stesso per incominciare. Quindi i soliti appuntamenti, le stesse cose da fare, due ore ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Quindi se avete voglia intanto di aggiornarmi su che cosa state combinando in questo martedì pomeriggio, magari, che ne so, siete in ferie, avete voglia di condividere la prima foto della prima cosa che avete davanti, questo è il momento giusto. Tutto questo appunto alla 333-2688-688. Ricordato le cose importanti, noi siamo pronti a incominciare, lo facciamo subito con Kungsa.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Kelly in questo pomeriggio. Amici, ancora buon pomeriggio appunto da Joe. Siamo pronti a cominciare con qualche messaggio, con qualche foto che ci è arrivata. Allora, molto velocemente, ciao grandissimo Domenico che scrive: ho un'uscita in bici abbastanza impegnativa, mi sto preparando con tanto di foto alla bici. Ma non ho capito, scusami, cioè ti stai preparando perché tra poco, cioè la fai veramente a breve questa uscita, oppure la stai semplicemente sistemando per poi fare questo tragitto in bicicletta con magari più fresco? Anche perché a quanto pare questi sono gli ultimi giorni di fresco assoluto, tra virgolette, fresco, comunque le temperature sono alte, ma da quello che vedo in giro toccheremo anche 43-44 gradi, pazzesco. Poi abbiamo Ketty che dice: sto stirando, aiuto, ciao Joe, bella cosa, non so se sia peggio andare in bicicletta a quest'ora oppure stirare a quest'ora, anche perché il vapore, tutto. Raga, cose tranquille, no, c'è nessuno che tipo davanti al ventilatore o davanti al climatizzatore a vedere la televisione. E poi anche qualcun altro che invece sta lavorando, quindi gente che insomma è in mezzo ai campi col trattore, quindi salutiamo tutte le persone che stanno lavorando sotto al sole, stanno lavorando in questo martedì pomeriggio, in questo caldissimo martedì pomeriggio, bravi voi, perché bisognerebbe farvi davvero un applauso, soprattutto con queste temperature, e godetevi questo fresco, che in realtà non è fresco perché davvero le toccheremo alte le temperature tra qualche giorno. Se volete continuare con le foto, 333-2688-688, fotografate la prima cosa che avete davanti, giusto per capire che cosa state combinando in questo pomeriggio, e poi magari piano piano le commentiamo insieme. Piccola pausa, ritorniamo tra poco.
1: Go! Your summer, your experience. Biscaglia Mollo on Radio Company.
2: Biscaglia Mollo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

0: pomeriggio dall'unico pischello a mollo rimasto in questo martedì pomeriggio, martedì 28 di luglio. E se non avete mai assaggiato il tè matcha, beh, correte, affrettatevi, perché ragazzi è arrivato l'ora di dire addio praticamente al tè matcha, perché adesso è arrivata l'ora dello jicha. Tutti pazzi, spero si pronunci in questo modo, non ne ho idea, tutti pazzi per questo nuovo trend giapponese. Infatti il panorama internazionale delle bevande calde sta praticamente registrando un passaggio, no, di consegne tra il classico matcha e lo jicha, la nuova varietà di tè che sta conquistando i menu proprio delle caffetterie. Pur derivando dalla medesima pianta, in teoria dovrebbe essere, leggo qui, la Camellia sinensis, lo jicha si differenzia dal predecessore per via di un processo proprio di tostatura ad alte temperature che ne modifica radicalmente proprio il profilo quasi del sapore, no? Quindi dell'aroma che poi effettivamente una persona sente, percepisce. Tra l'altro questa lavorazione tradizionale, eseguita proprio storicamente con un'antica tradizione dentro recipienti di porcellana posizionata su braci, il tutto elimina praticamente i sentori erbacei e amari tipici del matcha, donando di conseguenza delle note vellutate proprio tipiche della nocciola. I dati commerciali forniti comunque evidenziano un incremento verticale delle vendite pari al 53%, anche dovute purtroppo ai grandi problemi, alle grandi difficoltà produttive invece per quanto riguarda il matcha. Quindi a quanto pare il tè al matcha, questa tradizione giapponese, sta scomparendo per lanciare proprio e per lasciare lo spazio allo jicha. Io non ho idea di che cosa sappia il matcha, anche se in realtà per un certo periodo di tempo ho visto che molti andavano pazzi per questa bevanda, per questo tè, però molti poi lo buttavano anche, perché poi alla fine magari soltanto perché era virale lo assaggiavano, gli faceva schifo e lo buttavano. Speriamo bene che questo jicha in un certo senso possa rifarsi, altrimenti è un grande problema. In ogni caso, se avete voglia di condividere le vostre riflessioni o comunque i vostri punti di vista sul matcha, 333-2688-688. Intanto però il nostro Millennium Mix, anche oggi tre dischi scelti da Mauro Tonello. Subito Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Bailar Contigo.
1: Millennium Mix, i successi

0: il remix di Andromeda portata nel 2020 proprio da Elodie, in questo caso però il remix di Merck & Cremont con la voce di Madame e BB Team, poco prima invece James Hype, Miggy Della Rosa con Ferrari, mentre all'inizio proprio i Black Eyed Peas con Daddy Yankee, la loro Bailar Contigo, tre dischi scelti da Mauro Tonello che ovviamente torneranno domani sempre a partire dalle 14:20 circa. In ogni caso abbiamo il nostro comp'anniversario, quindi anche oggi situazione abbastanza grigia, nel senso che non è proprio nerissima ma non è neanche così splendida splendente, direbbe qualcuno. In ogni caso dobbiamo dire che un posto è già occupato mentre l'altro è libero, quindi 333-2688-688, se c'è un compleanno di un vostro amico, di un vostro parente, volete fargli una sorpresa magari tramite la radio, questo è il momento giusto di mandarci tutti i dati della persona da chiamare, più ovviamente il messaggio che volete dedicargli o dedicarle e il motivo della ricorrenza. Tutto questo al 333-2688-688. Per quanto riguarda il futuro, raga, i canali sono sempre gli stessi e medesimi. Mamma mia, oggi come si parla bene, o in italiano. Comunque, potete andare sul sito www.radiocompany.com, c'è il tasto lì, bello, grande da schiacciare, comp'anniversario, ci cliccate e compilate il form, oppure ormai l'avete capito, potete tranquillamente scaricare la nostra applicazione Radio Company, ve la portate dietro nel cellulare e anche lì, oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, potete compilare il form. 333-2688-688, ci risentiamo tra poco, almeno con la prima delle due, io spero entrambe, ma con la prima delle due telefonate del comp'anniversario.
1: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Lady Gaga, Doechii con Runaway su Company, anzi Runway su Company, le 14:33. Ancora buon pomeriggio dall'unico pischello rimasto, ma abbiamo la prima chiamata del comp'anniversario dall'altra parte. Elisa, ciao Elisa, benvenuta.
1: Ciao pischelli.
0: Come va? Come stai?
1: Bene, molto bene.
0: Bene, bene, anche perché oggi dovrebbe in teoria accadere qualcosa di importante per te, cioè...
1: Sì, è una tappa importante, i miei primi 40 anni.
0: I tuoi primi e anche ultimi 40 anni, tanti, tanti auguri di buon compleanno dai Pischelli.
1: Grazie.
0: Tanti auguri di buon compleanno ovviamente da tutto il team, da tutto lo staff di Company, e c'è anche un bellissimo messaggio per te. Sei pronta? Cioè, bellissimo nel senso, cioè certo lo è bellissimo, nulla di così tanto ricercato, comunque insomma si voleva sicuramente far capire quello che volevano dirti, ovvero tantissimi auguri di buon compleanno da Tommaso e Paolo.
1: Grazie, grazie mille.
0: Senti un po', come festeggerai?
1: Allora, questa sera facciamo una festa in famiglia
0: Bene.
1: Poi venerdì sera festeggerò con gli amici. Allora.
0: Grandissima, ci sono già programmi per questo weekend, cioè dov'è che andrete di bello?
1: Andremo probabilmente al mare.
0: Al mare.
1: Festeggiamo, sì.
0: Dai, ci sta. Poi bagno a mezzanotte, che così rendiamo le cose anche un pochino più piccanti per i tuoi primi,
1: esatto,
0: 40 anni, dai. Va bene, senti Elisa, tanti auguri ancora, divertiti per bene e ovviamente festeggia la grande con la tua famiglia e amici, ok?
1: Grazie tantissime.
0: Ciao Elisa.

da fare, non ce l'abbiamo fatta perché tra i tre numeri che mi sono arrivati proprio così di botto al 333-2688-688 neanche uno ha risposto, mannaggia la miseria. Quindi niente, auguri a Desirea, auguri a Nicole, auguri anche mi pare a Giada, fosse l'altra, ad Anna, non mi ricordo, in ogni caso peccato, anche perché potevano essere bei tre compleanni con dei bei tre messaggi. In ogni caso leggevo che c'è uno studio che in realtà sta preoccupando abbastanza la comunità scientifica, e si parla di film. Infatti, secondo la scienza, prima di andare a dormire è preferibile guardare sitcom, documentari o comunque delle commedie familiari. Ecco, io qui mi scontro, perché in realtà, e non penso di essere l'unico, perché anche qui in radio so che ci sono alcune persone con i miei stessi gusti, io quando magari, che ne so, arriva mezzanotte e mezza, mi perdo nel guardare storie di serial killer, storie di che ne so, reati abbastanza particolari. Avete presente un po' anche quei documentari che tramite degli attori ricostruiscono anche dei veri e propri reati famosi, o comunque storie e bio di serial killer davvero molto molto famosi? Ecco, appunto, secondo la scienza sarebbe preferibile mettere da parte questi contenuti e invece guardare cose un pochino più tranquille, tipo, che ne so, film dei supereroi, commedie appunto familiari, quindi le commedie, che ne so, classiche alla Ben Stiller o alla Adam Sandler, o comunque sitcom abbastanza divertenti, che ne so, mi viene in mente Big Bang Theory e altre cose. Se avete voglia anche di dirmi la vostra, 333-2688-688.

0: Aspa con Ra, This Rhythm su Company. Mi fa molto piacere perché anche Cristina scrive: anche io, Joe, adoro guardare serial killer e reati vari, soprattutto la sera. Amici, eccoci, facciamo parte di un piccolo circolo che sicuramente conquisterà il mondo. A tra poco. Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company. Fischelia Mollo! Spot!
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Monticello, Benevento. Ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: G come Company, G come G Radio.

0: Bruno Mars con On My Soul su Company Amici, un'ora è praticamente passata, un'altra ora invece insieme a Pischelli a Mollo, pochi secondi alle 15.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

con Flamenco Paranoia su Company. Amici, buon pomeriggio, si incomincia seconda ora dei Pischelli a Mollo in questo martedì 28 di luglio. Allora, dicono che una delle cose peggiori da fare appena apriamo gli occhi sia prendere subito il telefono. In realtà ci sono proprio anche degli studi dal punto di vista scientifico che sconsigliano la cosa. Infatti molti esperti dicono di non guardare il telefono appena svegli, perché esporsi subito a quelle che sono le notifiche, le mail e anche diversi social, appunto, può aumentare lo stress. Però diciamoci la verità, è una cosa che facciamo praticamente tutti. La primissima cosa appena ci svegliamo è tac, prendere il telefono e controllare che cosa e vedere che cosa. E infatti questo oggi voglio chiedervi al 333-2688-688, cioè qual è la prima app, la prima applicazione che aprite appena vi svegliate? Siate sinceri, è molto probabilmente una cosa a cui non avete mai pensato, perché forse lo avete fatto con molta tranquillità. Cioè io per esempio, forse banalmente la prima cosa che faccio è controllare WhatsApp. Magari qualcuno mi ha scritto, che ne so, non accade mai, però molte volte mi sveglio con delle notifiche da parte di pagamento Nexi autorizzato, no? Avete presente quelle truffe? Io dico che palle, oh, almeno loro mi pensano. Però dai, allora 333-2688-688, la prima applicazione che aprite appena vi svegliate, cos'è? L'app della banca? L'app del meteo per controllare il tempo che farà nella giornata? Le mail, perché molto probabilmente siete degli staccanovisti e quindi non staccate mai, come qualcuno in questo momento ci sta scrivendo, vero Chicco? Oppure che ne so, la banca, quindi l'home banking, siete lì belli che tranquilli, belli curiosi per controllare se il vostro conto è tutto ok, o investimenti vari. La prima applicazione che controllate appena vi svegliate. 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, vi aspettiamo!

0: su Company 15:07, amici, ancora buon pomeriggio. Allora, ci siamo. Molti esperti dicono che utilizzare il telefono di prima mattina è una cosa super sbagliata, appunto aumentano, no, quasi i livelli di stress, diventiamo dipendenti sempre di più dal telefono, però diciamoci la verità, è una cosa che purtroppo ormai facciamo tutti. Tra l'altro, altri esperti, cioè sono sempre gli stessi, dicono anche un'altra cosa, cioè sarebbe opportuno cercare di dormire anche il più distante dal telefono, oltre che a spegnerlo. Quindi è una cosa che, per quanto mi riguarda, ormai non faccio più. Anzi, l'unica cosa che mi limito a fare proprio per una questione di sopravvivenza personale è mettere la modalità non disturbare, mettermi il telefono purtroppo sopra, no? Io ho un comodino che, diciamo, sta sopra di me e quindi basta. E mi rendo conto che la prima cosa che faccio proprio al mattino è andare a tentoni, capire dove l'ho appoggiato, in che parte del comodino l'ho appoggiato, prendo il telefono e apro WhatsApp. È proprio la prima cosa che faccio in assoluto. Mentre voi, qual è la prima applicazione che appunto aprite appena vi svegliate al mattino? Oppure, che ne so, magari fate parte di una mistica cerchia, forse esistete ancora, cioè quelle persone che non usano il telefono, cioè come prima cosa magari fanno tutt'altro, vanno al bagno, fanno colazione e poi con molta calma, quando hanno preso il pieno possesso delle proprie capacità, no, mentali, allora a quel punto prendono il telefono in mano. Molto bravi, non so come facciate, quindi davvero un applauso a voi. Abbiamo però dei messaggi, quindi sentiamo.
1: La prima cosa che faccio appena sveglia: aprire l'app di Radio Company. Vabbè, ma ciao,
0: questa,
1: Joe.
0: Ciao bella, questa non crea stress, quindi lo potete fare tranquillamente. Anche perché così, mentre vi preparate, intanto ascoltate buona musica e ascoltate anche i miei colleghi, quindi ci può stare. Poi Jesse Kwan scrive: ciao Joe, la prima app che apro appena diciamo mi sveglio, appena apro gli occhi, è proprio WhatsApp, per dare il buongiorno al mio compagno quando magari lui è in trasferta. E in questo caso ci può anche stare, perché è una cosa abbastanza sentita, no? Cucciolini loro che si devono sentire anche quando lui è in trasferta, per fortuna. Dai, allora 333-2688-688, quindi messaggi scritti e messaggi vocali. Quando vi svegliate la mattina, se vi svegliate, comunque appena aprite quei benedetti occhi, la prima cosa che fate con il cellulare qual è? Qual è la prima applicazione che in assoluto aprite per in un certo senso connettervi con il mondo? Perché magari qualcun altro per prima cosa apre i social, qualcuno invece cerca un sito di informazioni, di news, per capire che cosa è successo nel mentre, perché oggigiorno succedono cose anche dopo 10 ore, anche durante la notte. Dai, 333-2688-688, la prima applicazione che aprite sul vostro telefono appena vi svegliate.
2: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo!
4: Radio Company Live Tour.

0: pioggia a Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
0: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Compagni, ancora buon pomeriggio, le 15:16, state ascoltando questa versione solitaria dei Pischelli a Mollo e noi stiamo parlando di telefoni o comunque di abitudini sbagliate appena prendiamo il telefono in mano. Cioè molte volte la prima cosa che facciamo appena ci svegliamo, appena apriamo i nostri bei occhietti, è quello di prendere il telefono e tac, di utilizzarlo. E chiaramente molti esperti dicono: attenzione, questa cosa non si fa perché aumenta i livelli di stress e di dipendenza dal telefono, come se non ce l'avessimo già una dipendenza nei confronti di questo telefonino, no? In ogni caso vi ho chiesto qual è la prima applicazione che appunto aprite nel momento in cui vi svegliate, o comunque nel momento in cui prendete il vostro telefono. E qualcuno dice: beh, io la prima cosa che faccio è WhatsApp, la prima cosa che apro appunto è aprire WhatsApp, ma non è la prima cosa che faccio appena sveglia. Ok, va bene, ci può stare. Poi qualcun altro dice: la prima cosa che guardo è la sveglia, è la temutissima e dannata e maledetta sveglia, perché sì, alla fine è quella che ci avvisa, che ci dice: bene, è arrivato il momento di svegliarsi, perché anche oggi devi spaccarti il cosiddetto per portare il pane a casa. Poi abbiamo dei vocali, sentiamo un po' che cosa ci dite.
1: La prima cosa che faccio la mattina, sì, è guardare l'app del meteo, se posso usare la moto o la bici invece che la macchina.
0: Allora, effettivamente è una cosa che faccio io ultimamente, cioè forse a volte anche prima di WhatsApp, quindi correggo quello che ho detto prima, soprattutto nel periodo estivo, no? Avete presente quei bruschi cambiamenti di temperatura e bruschi cambiamenti di tempo, no? E quindi ad un certo punto io la prima cosa che faccio è: fammi capire se oggi c'è la probabilità che io possa prendere la grandine. Quindi io apro il telefono, apro l'applicazione del meteo e, raga, non ci si può fidare più. La verità è che ormai anche le applicazioni che controllano il tempo, sì, per carità, super affidabili, ma fino a un certo punto sicuramente hanno fatto dei passi da giganti, però c'è da dire che non sempre ci azzeccano, o comunque nel momento in cui vedi che alle 10 per esempio di sera c'è sole c'è la luna con la nuvola, o comunque c'è nuvoloso, dopo circa 3-4 ore potrebbe tranquillamente cambiare, e quindi dici: non lo so, che faccio? Nel dubbio lascio la macchina sotto da qualcuno. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Quindi anch'io, soprattutto in estate, soprattutto con questi cambiamenti bruschi di temperatura, la prima cosa che faccio è aprire l'applicazione del meteo. 333-2688-688. Io voglio in un certo senso chiamare in causa anche quelli che non usano il telefono appena si svegliano, ma fanno tutt'altro. Ecco, mi piacerebbe capire che cosa fate prima di utilizzare il telefono. Ecco, quindi la routine che ci sta prima dell'uso del telefono. 333-2688-688.

15:24, allora molto velocemente oggi stiamo parlando di telefoni. Prima cosa da non fare appena ci si sveglia è usare il telefono, abitudine che a quanto pare nessuno di noi ha più e di conseguenza tutti quanti appena apriamo i nostri bei occhietti prendiamo il telefono e che cosa controlliamo? Qual è la prima applicazione in assoluto che appunto apriamo? Allora qualcuno dice per esempio il meteo, qualcun altro WhatsApp, gente che scrive io spengo l'allarme, Michele ci scrive questo, quindi bene, significa che la prima cosa che fa è permette di far uscire le altre persone senza che la propria casa diventi una discoteca. Poi qualcun altro dice guardo il meteo e gioco con il livello giornaliero di Nonogram. Perfetto raga, per la prima volta mi beccate leggermente ignorante. Qualcun altro dice ciao, io appena sveglio metto gli occhiali. Perfetto raga, la vecchiaia prima di tutto. Sto scherzando. Poi passo in bagno. Terza cosa, do da mangiare ai gatti altrimenti mangiano me. E poi a questo punto me la gioco tra fare colazione e accendere il cellulare che di notte metto in modalità aereo lontano dalla camera. Ecco, anche questa è un'altra bella abitudine, infatti molti esperti consigliano proprio questa cosa qui. Va bene, ok, avere il telefono sicuramente ormai tutti dobbiamo averlo per forza, però sarebbe opportuno allontanarlo proprio dalla zona in cui generalmente dormiamo, quindi mettiamolo sotto carica, spegniamolo e magari proprio mettiamolo in un'altra stanza. 333-2688-688, quindi aprite gli occhi, vi svegliate, sopra di voi, a fianco a voi avete il cellulare, la prima cosa che fate è prenderlo oppure fate tutt'altro e poi magari lo utilizzate con molta calma. E se lo prendete appena vi svegliate, qual è la prima applicazione che aprite?

Flora, siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio. Allora, abbiamo un botto di messaggi, quindi iniziamo, le stiamo leggendo. Qualcuno scrive: colazione, accendo Radio Company, quindi ovviamente apro l'applicazione. Poi: ciao Joe, per me la mattina non c'è tempo di guardare il telefono. Ok, va bene, ci sta, lo uso sicuramente come sveglia, ma poi parto. Ogni altro giorno mi faccio quasi un'ora di camminata, dalle 5:30 alle 6:30 circa, poi torno, mio marito parte per il lavoro, colazione, doccia, preparo i miei 3 bambini, faccio i letti e verso le 7:30 partiamo tutti per la scuola, centri estivi e lavoro, e di conseguenza immagino che il telefono diventi una priorità soltanto dopo aver fatto tutte queste cose qui. Poi la prima cosa che controllo appena sveglio è la CPAP per vedere quanti minuti ho tenuto sulla maschera per le apnee notturne. La CPAP, come si pronuncia? Non lo so, comunque è una cosa che mi aiuta a dormire e a respirare meglio. Poi ovviamente controllo il cellulare e sicuramente WhatsApp. Un'altra cosa che faccio in realtà non è proprio collegata direttamente al mio telefono, ma ad esempio con l'Apple Watch io controllo quante ore ho dormito, e mi piace ogni tanto perdermi anche nel capire quanto tempo di sonno profondo, quanto tempo magari in apnea, quanto tempo invece in fase REM. Insomma, ogni tanto mi perdo proprio nel vedere un pochino

0: il grafico delle mie 6-7 ore di dormita durante la notte. Poi qualcun altro ci dice tramite messaggio vocale, sentiamo.
1: Ciao company, ciao Joe.
0: Ciao bello, ciao.
1: Allora io mi sveglio.
0: Perfetto, e questo è già tanto.
1: Scendo, prova della glicemia, colazione, bagno, mi vesto e solo dopo guardo il telefono.
0: Ah, e soltanto dopo, perfetto. Dai, 333-2688-688 fino alle 16 insieme, raga. Appena vi svegliate usate il telefono, cioè la prima cosa che fate appena aprite gli occhi, oppure fate altro? E se usate proprio il telefono appena vi svegliate, qual è la prima applicazione che controllate? WhatsApp, l'app del meteo, l'app della banca, che cavolo ne so, controllate investimenti fatti, controllate diversi social magari per capire che cosa è successo nel mondo mentre dormivate, insomma raccontateci. 333-2688-688.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot!
4: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

Bello anche il messaggio di Michela che scrive: ciao, appena mi sveglio io mando un messaggio sul gruppo che ho per le mie tre sorelle, che ho con le mie tre sorelle, e appunto do il buongiorno. Anche questa è una cosa molto molto bella. Abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso, ma subito torna Peggy Gou con il suo nuovo singolo e si chiama Woman, in arrivo su Company. Su Radio

0: prima di chiudere, prima di lasciare lo spazio ad altri, in ogni caso messaggi che riguardano la prima cosa che fate con il telefono, ovvero la prima applicazione che aprite nel momento in cui vi svegliate.
1: Radio Company, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io invece la prima cosa che prendo in mano è proprio il telefono, perché suona la sveglia e ce l'ho sul telefono alle 5, prendo in mano il telefono e spengo la sveglia, dopodiché mi lavo, faccio colazione, mi vesto, metto il telefono in borsa e mi avvio al lavoro.
0: Ti avvia il telefono.
1: Ciao.
0: Stavi per dire quello, ti avvia il telefono, vabbè, non importa, comunque abbiamo capito. Qualcun altro invece dice, controtendenza proprio, la prima cosa che faccio appena mi sveglio proprio è prendere il telefono in mano e aprire l'applicazione delle mappe, di Maps, no? E di controllare com'è la situazione di traffico, anche perché ho sempre tanta strada da fare, circa un'ora e mezza per andare al lavoro. Quindi sì, effettivamente nel tuo caso ci sta anche per capire magari quali strade fare o comunque se ti conviene o meno prendere, che ne so, l'autostrada. È una cosa che faccio anch'io, avendo 50 minuti molte volte apro il telefono, non è la prima cosa che faccio in assoluto, però fammi controllare un po' com'è la situazione traffico in giro, diciamo così, per l'Italia o comunque per dove devo andare. Grazie per tutti i vostri messaggi, avete ancora un po' di tempo, 333 2688 688.

0: Gianna Nannini in Marrakesh con American Inc. su Company. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine, ci risentiamo tra poco con i nostri saluti.
1: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo! Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.

0: Sorry Papi su Company. Amici, è arrivato il momento di salutarci. Dai, che martedì è andato. Per quanto mi riguarda, per voi ancora qualche ora e si può uscire dal lavoro. Grazie ovviamente anche a Chicco che è in ferie. Ciao bellissimo, ci vediamo tra due settimane. Vi lasciamo con i brutti ma simpatici.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fischelli di Radio Company.
0: Ma è incredibile comunque, ottima imitazione, eh? È proprio lui. Le 16:02.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Fulminacci qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata, la seconda della settimana, quella del 28 di luglio, di Brutti ma in costume. Scusa,
1: perché 28 lo sottolinei così? Succede qualcosa?
0: No, perché siamo oramai alla fine anche del mese di luglio e ci capita di cominciare con, diciamo, la versione estiva del nostro programma e poi in un attimo finisce, hai capito?
1: No.
0: E lì mi viene da pensare come passa in fretta il tempo quando passa in fretta.
1: Sarà vero? Sarà falso? Sarà Ferguson? Metti la sigla, dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Sai che mi sei sembrato Ezio Greggio quando hai fatto questa battuta? Perché cioè
1: no,
0: era una roba proprio.
1: Ti prego, a proposito di Ezio Greggio, sai che striscia la notizia, basta, fine.
0: In che senso?
1: No, che non la fanno più.
0: Cioè. No, visto che i social sono stati.
1: Sì,
0: cioè
1: ma,
0: non sono più di Ricci,
1: sì,
0: ma non, basta,
1: non, andrà,
0: non,
1: sì.
0: non la fanno più.
1: Ti dico la verità, c'è stato un periodo molti anni fa, in cui striscia la notizia, aveva iniziato a fare un po' di giornalismo d'inchiesta.
0: Sì.
1: E non era malaccio, diciamo. Poi niente, si sono persi.
0: Beh, come le Iene, la stessa cosa. Anche se in realtà io il nome di Ezio Greggio lo associo a un altro programma che andava in onda molto prima di Striscia la Notizia.
1: Quale?
0: Che era Drive-In.
1: Drive-In.
0: Forse tu sei troppo giovane.
1: No, lo guardavo anch'io.
0: Ah, guardavi anche
1: sì,
0: tu?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: 4 anni, 5 guardavi le tette della Tini Cansino.
1: No,
0: eh?
1: mi ricordo quando la telecamera c'era le ballerine che avevano tipo stavano in piedi con le gambe aperte, facevano tipo il tunnel e la telecamera passava.
0: Allora, stavano in piedi con le gambe aperte.
1: Sì, ma
0: tunnel,
1: dai, non fraintendere.
0: È una frase che sta anche in un film porno.
1: Dai,
0: ma stiamo
1: sì,
0: parlando del Drive-In.
1: La telecamera faceva il tunnel. Poi
0: sì,
1: mi ricordo Asfi Duncan, ad esempio.
0: Asfi Duncan, cioè il tenerone.
1: Pippo, esatto. E poi c'era anche Francesco Salvi.
0: Francesco Salvi. Sì, sì, ce n'erano
1: esatto.
0: Tantissimi.
1: Sì,
0: sono tantissimi comici. Il Paninaro, te lo ricordi?
1: Sì,
0: Paninaro, la sfittizia. Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea
3: ciao.
1: Rossini alla ciao. Parte tecnica. Se avete voglia, noi cominceremmo anche.
0: Sì, e staremmo qua fino alle 18.
1: Forse. Chi lo sa?
0: Va bene.
1: Chi lo sa? Cominciamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Lucas Mario Tulani Ike Funkies, che è Kasango, questo DJ produttore sudafricano.
1: Ah, ok.
0: Di Welcome, che non è in Austria.
1: Non è in Austria.
0: Non è in Austria. Ma è Sudafrica. Sudafrica.
1: Sudafrica.
0: Okay, va bene. Ah, quindi produzione tutta sudafricana.
1: C'è un Welcome anche in Sudafrica? Non lo sapevo.
0: È a due passi da casa tua.
1: Sì, infatti.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company.
3: Spot.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Tempo di fitness?
8: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
15: C come Company, C come C Radio.

0: Ma è Fabri Fibra con Antidroga qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Allora, sì, poco fa hai nominato una nota località sudafricana che
1: non
0: si chiama
1: una località, in realtà, no, in realtà è proprio un locale proprio.
0: No, sudafricana.
1: Sì, esatto,
0: in Sudafrica, sì. È una località che si chiama Welcome, che ti ricorda tanto dei weekend, diciamo, che hai passato sulle Alpi austriache.
1: No, non è quello, ti spiego, è impossibile non sapere il nome di quel locale, perché molto spesso ci sono dei camion in autostrada che hanno proprio la pubblicità, ti giuro. Cioè, c'è la pubblicità di questo locale che è su alcuni camion.
0: Sì, sì, sì.
1: C'è qualcuno in autostrada che guidi e segui il camion.
0: Alcuni hanno anche la tua faccia perché sei stato testimonial. E guarda caso, un nostro amico, un nostro ascoltatore ci manda questo.
2: Ciao, brutti ma in costume. Ci sono andato sabato scorso io.
0: Bene.
2: Sono andato sabato scorso e vi saluta il DJ. Ecco, ho detto personalmente di salutarvi.
0: Sì, ecco.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie, vabbè.
0: E che strano che non ti abbia mandato i saluti anche Giovanna la tettona, però. Va bene.
1: Ma chi è?
0: Eh?
1: Ah no, niente, vabbè. Allora, in questi giorni si sta parlando di Spagna, principalmente per il discorso della differenza di prezzo dei carburanti.
0: Dei carburanti,
1: ok.
0: Sì.
1: Però se ne parla anche molto per una questione legata agli incendi, purtroppo. Non soltanto in Spagna, ma un po' in giro in Europa. Zone più calde, zone più secche, zone magari anche dove c'è criminalità, perché molti degli incendi sono spesso...
0: Sono dolosi.
1: Sono dolosi e sono causati dalla criminalità, è vero. In Spagna però hanno deciso di adottare questa cosa che è, diciamo, insolita, però sembra funzionare, quantomeno contenere. Sono i cosiddetti burros bomberos.
0: Burros bomberos.
1: Burros bomberos. Sono gli asini pompieri.
0: Sì, perché in spagnolo l'asino si chiama burro.
1: Burros,
0: ed è una delle prime cose che impari quando vai a vivere in Spagna è di non ordinare una pasta col burro.
1: No, devono inseguirlo.
0: Gli zoccoli ti portano.
1: Esattamente. Allora, no, ovviamente questi asini non intervengono quando c'è l'incendio in corso. Cioè, non è che trasportano acqua, fanno cose, cioè non sono messi in pericolo, anzi li dividono in piccoli branchi, diciamo così, composti da 62 asini, dove questi asini vanno a mangiare tutta la vegetazione molto secca e arida.
0: Sì, quella morta.
1: Esattamente, quella che poi magari va a contatto con il resto, e quindi creano delle isole dove in pratica il fuoco va ad estinguersi. Cioè, quindi questi mangiano e levano via quello che non serve, capisci?
0: Bravi, potremmo usarli anche in Italia.
1: Beh, sì.
0: Ne abbiamo in abbondanza.
1: Gli asini.

0: Sai che oggi è la giornata dei dischi finlandesi, cioè si sente su tutti, c'è cose lingue
1: cioè, lingue amministrate
0: del sud, non del nord, diciamo.
1: No, sì, è vero.
0: Va bene, Yolanda Be Cool, e adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Dopo giorni di caos legati al caso Pirlo e alle dimissioni di Maldini e Leonardo, arriva la svolta per la panchina azzurra. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Mancini torna così a guidare gli azzurri dopo l'addio brusco del 23, quando lasciò la panchina per l'Arabia Saudita.
1: Arriva Safe!

0: Edoardo e Rini Razzonevold con Loco Loco qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Esatto, dov'è che sarai tu sto weekend tu che se non sbaglio sei in giro per il mondo? Venerdì sera.
0: Sì, andiamo all'estero, andiamo in Croazia, io, Andrea Rossini, Gianluca Pacini e anche Joe.
1: Che bello, in questo programma non resterà nessuno.
0: Esatto. Ma c'è il personaggio trainante. Comunque vabbè,
1: andiamo
0: a fare Energia 90 a Dignano in Istria. Molto si torna bene. In Croazia.
1: Bravo. Manda un sacco di video. Adesso ci facciamo una piccola pausa.
2: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio. You've been running around, running around.

0: Irama con Cabana qui a Radio Company in Brutti Me Costume, dove è arrivato quel momento là.
1: Quel momento lì.
0: E non aggiungo altro.
1: Esatto. Allora, leggo questa cosa che dice: cani dal muso schiacciato nel Regno Unito, boom di abbandoni dei bulldog francesi. Okay. 10 anni, crescita del 3800%. Si parla di
0: abbandoni.
1: Di abbandoni, esattamente. Infatti ci sono delle associazioni inglesi che denunciano, leggo qui testuali parole, le conseguenze dell'allevamento di caratteristiche fisiche ed estreme. Animali selezionati per un aspetto considerato carino, ma ed è vera sta cosa, ma che possono vivere tra difficoltà respiratorie, dolore e cure continue. Perché in effetti quella razza di cane, cioè,
0: sono delle razze tra virgolette
1: create dall'uomo, diciamo,
0: e sono venute male per questioni ovviamente
1: di salute
0: che riguardano la salute del cane.
1: Allora, siccome l'argomento legato alla salute degli animali è sempre un argomento spinoso, soprattutto dal punto di vista economico,
0: sì,
1: perché quando l'animale, ovviamente le fai queste cure perché diventa una, è un componente della famiglia, quindi alla fine lo tratti e lo curi esattamente come trattassi un componente proprio umano, no? Però quando poi si tratta di tirare fuori dei soldi, questi soldi sono parecchi, c'è poco da fare.
0: Sono delle spese importanti.
1: Sono delle spese importanti perché dal punto di vista dell'animale non ci sono modi per attenuare queste spese. Ci si fa l'assicurazione, ma anche le assicurazioni rispondono fino a un certo punto. Oltre a una certa età non te l'assicurano più, insomma, così via.
0: Bisognerebbe fare come fai tu, che...
1: Come faccio io?
0: Cioè, fate l'antirabica insieme, no?
1: Tu stai buono che io al mio cane ci ho fatto la zappa di Pistorius, cioè ha fatto l'operazione lì l'anno, cioè 2000 euro,
0: si chiama Steve Austin adesso, che è il cane da 6 milioni di dollari.
1: Allora, quali spese veterinarie extra avete dovuto sostenere fino adesso per il vostro animale domestico?
0: Si tratti di un cane, di un gatto, di un pappagallo, di un canarino.
1: Esatto, cioè operazioni, interventi, cure di qualche tipo, perché gli animali ne hanno bisogno e ne richiedono anche parecchie, diciamo la verità. 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali, quali spese veterinarie extra avete dovuto sostenere per il vostro animale? Fateci sapere e anche aggiungete, anche se riuscite, la razza del vostro animale.
0: Chiaro.
1: Così vogliamo
0: che animale
1: capire.
0: È?
1: Cioè incrociamo, facciamo le statistiche, poi le pubblichiamo. 333-2688-688

0: Jazzy, Chris Lorenzo Invisible qui a Radio Company in bruttima in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è stata, insomma, la spesa o le spese più importanti che avete dovuto sostenere per curare il vostro animale domestico.
1: Esatto, questo perché prima ci siamo un po', l'abbiamo un po' tralasciata questa cosa, ma i bulldog francesi nel Regno Unito li stanno abbandonando tantissimo perché non possono permettersi le cure veterinarie, cioè questo
0: perché è un cane
1: punto.
0: È una razza piuttosto tra virgolette sfigata, nel senso è un incrocio problematico,
1: diciamo. Va bene, allora, cane femmina Labrador, ora ha 4 anni, abbiamo pagato diverse cure prima di trovare quella adatta, adatta a lei essendo allergica all'erba.
0: All'erba.
1: Un cane che è allergico all'erba, cioè, ma tu capisci sfiga, che problemi che ha un cane che è allergico all'erba. Poi non lo so se ha lavorato in aeroporto, questo è un altro discorso, però è un problema grosso per un cane. Ciao simpatici, cesareo d'urgenza, la nostra boxer perché ha avuto complicazioni nella seconda cucciolata, complicazioni che potevano essere evitate causa negligenza di mio marito. Cosa ha fatto il marito, scusa? Non l'ha portata velocemente?
0: L'ha messa incinta.
1: Scusa, sono stato negligente.
0: Infatti.
1: Immagini questi cani con la testa d'uomo.
0: Stiamo scherzando, ovviamente.
1: Vabbè.
0: Dai, stiamo entrando in un film horror.
1: Sì, dai, lascia stare. Non gli ho parlato per una settimana. Ora Sally sta a Verone, anche il marito.
0: Bene.
1: Bene. Allora, la spesa imprevista per il mio Romeo è una spiga, forasacchi nel naso. È un lagotto, sono andato a vedere che cos'è un lagotto. È un cane, tipo una sorta di barboncino, mettiamola così. Però non è proprio un barboncino, è diverso. Che annusa tutto, modello aspirapolvere, ed ha aspirato pure quella, starnutiva, sangue, poverino.
0: Infatti, ecco, sono pericolosi i forasacchi per i cani.
1: Per la mia Golden Retriever di 11 anni, Margot, abbiamo fatto estrazioni dentarie e pulizia del tartaro, quasi 1000 euro.
0: Addirittura.
1: Cioè, non rispondo neanche io.
0: Ma quanti denti c'ha?
1: Sto
0: cane.
1: È tutto denti, sto cane.
0: È tipo un tirannosauro.
1: Ora laviamo i denti ogni giorno. Beh, figurati. E il solo dentifricio costa 12 euro. Ma per lei e gli altri pelosi farei di tutto. Saluti della provincia di Trieste, Elita. Ciao.
0: Grande.
1: Cioè,
0: ciao.
1: Cioè, hai capito?
0: Il dentifricio per i cani.
1: Sa di crocchetta.
0: Sì, di pesce.
1: Il mio non lo usa. Sentiamo, dai.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico da Boara Pisani. Io ho un meticcio. È un incrocio tra una Rottweiler e un bassotto. Un'altra occasione vi racconterò come è venuta fuori sta cosa. Comunque la mia spesa extra è che un giorno passeggiando stavano usando un cespuglietto, gli è entrato un forasacco nel naso. Una spighetta,
1: qua.
2: Oh signore, era addirittura domenica, tutti i veterinari chiusi, non sapevo cosa fare. Alla fine ho contattato il veterinario, mi ha detto di aspettare un attimo e prendere tempo, che comunque non sembrava grave. Mi è costato 500 euro, e per anestesia, tenuto un giorno, e tutto per levare una piccola spighetta che però si può rivelare fatale in alcuni casi.
0: In alcuni casi, dai, il messaggio è stato troncato. Una piccola cosa,
1: allora,
0: incrocio tra un Rottweiler e un bassotto. Adesso, meccanicamente, chi ha trombato chi?
1: Non lo so, però io stavo riflettendo sul coyote e lo spinone.
0: Ma lì non ci sono molte alternative.
1: Va bene, allora, quali spese veterinarie extra avete dovuto sostenere per i vostri animali? Che razza di animale è? 3332688688, vi aspettiamo.

0: credo che stiamo continuando con dischi che parlano lingue estere, sento. BBK, adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Notizia di servizio, lavori notturni sulla 4 tra il bivio A4 A22 e Verona Sud verso Venezia. Il tratto sarà chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina. Chiusi anche gli svincoli di collegamento della A22 sia dal Brennero sia da Modena. Poi sulla A23 Udine-Tarvisio, chiusura tra Pontebba e Ugovizza dalle 22 del 29 luglio alle 4 del 30 luglio. Inaccessibili l'area di servizio Fella Est e da mezzogiorno di domani il parcheggio La Foresta Est. Deviazione obbligatoria sulla statale 13 con uscita a Pontebba e poi rientro in autostrada a Ugovizza.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Uccello Benevento, ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: C come Company, C come C Radio.

0: The Bosa Magnetic qui a Radio Company, Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se avete dovuto fronteggiare qualche spesa importante, sì, per far star bene, per operare, insomma guarire, sistemare tra virgolette, cioè è brutto dire sistemare, comunque sì, il vostro animale, il vostro animale da compagnia.
1: Bene, allora, a parte tutti i messaggi moglie e marito che sono arrivati, cioè
0: in che senso?
1: Sì, sai, quelli che sono simpatici,
0: mia moglie, sì, colpa sua, sì. Sì.
1: Allora, Barboncino, 9 anni, sospetta pancreatite, 500 euro.
0: Ok, l'hanno
1: aperta. Figurate, pensa che era sospetta,
0: era sospetta.
1: Era sospetta, se no sarebbe stati 1.500. Poi ci scrivono che il lagotto è il cane che cerca i tartufi, una miniera d'oro.
0: Cioè, ah, ok.
1: Io proprio non lo sapevo.
0: Cioè, no, nemmeno io.
1: Zero. Allora, gattino trovato in un pollaio, oltre a tutte le spese veterinarie per curare parassiti, malnutrizione, eccetera. Spese veterinarie per togliere un occhio che ormai era mangiato, scritto così,
0: sì,
1: e per salvare l'altro. Adesso a 5 anni ed è diventato un gatto bellissimo alla faccia di chi lo ha condannato a morte certa. Comunque ragazzi, adottate, è il gesto d'amore più grande che potete fare. Va bene,
0: assolutamente
1: va bene. Mia moglie ha voluto sterilizzare il nostro bassotto di nome Alaska, e già che c'era, il veterinario le ha curato l'ernia che aveva fatto a forza di far le scale.
0: Chi? Il cane?
1: Il cane fa le scale.
0: All'ernia, sì, a far le scale?
1: Beh,
0: un bassotto.
1: È un bassotto, cioè figurati te, è come scalare una montagna ogni volta.
0: Avrà le scale a chiocciola a casa.
1: Non ricordo esattamente la cifra, mi sembra 300 euro, però ricordo che ho maledetto sia moglie che cane, il rapporto 90-10, 90 mia moglie e 10 Alaska. Ho capito io, però 300 euro
0: non
1: insomma...
0: Non è neanche tanto, cioè vedendo gli standard normali non è neanche tanto.
1: Stai calmo, calmati pure tu. Va bene, sentiamo.
2: Ciao Brutti, io ho preso un gatto che ho detto il gatto non ha tante cose da fare,
1: sì,
2: ma porca patata, non mi è volato due volte giù dal terzo piano. Una volta si è rotto la bocca, 800 euro, e una volta si è lussato una zampa, altri 600 euro. Naturalmente tutto succede quando al sabato che devi andare al clinica veterinaria, quella a pagamento,
1: sì,
2: quella che costa di più che a pagamento, alla faccia che dovrebbe essere un nozzle.
0: Comunque occhio che cioè, può buttarsi altre 5 volte.
1: Sì, quello è il massimo, poi basta.
0: No, arriva a 7 e poi basta.
1: Il gatto volante. Sentiamo.
3: Sono Deborah da Montebelluna, io ho un dog francese. L'intervento più costoso è stato l'ernia cervicale nel 2021, ho speso 3.500 euro e poi un susseguirsi di altri interventi tra cataratta e operazione al naso, per dilatazione al naso e palato, masticazione della lingua mentre mangiava, ma il cane mi stava morendo dissanguato,
0: peggio di te.
3: Anche lì, dermatite cronica, e poi... quant'altro, siamo sui 20.000 euro.
0: Ha detto comunque bulldog francese, che è la razza probabilmente più sfigata sotto questo punto di vista.
1: Sì,
0: io ho avuto anche un West Highland White Terrier, quello bianco, Luna, ti ricordi,
1: sì.
0: Che è una razza che ha molte diverse problematiche, pure quella.
1: Hai rifatto la centralina Hai rifatto la centralina?
0: Sì, minchia come correva, però a parte quello, no, sono razze che comunque sono state, tra virgolette, create successivamente, quindi hanno di per sé un sacco di problemi.
1: Certo, sentiamo.
4: Ciao, da ex in aria, perché ormai faccio altro nella vita, vi dico che gli animali quando vogliono sono organizzatissimi, per cui era arrivata un pastore tedesco femmina che era rimasta incinta di un bassotto e perché lei si era avvicinata degli scalini, lui era salito su tre scalini e quindi erano riusciti a combinare così ed era nato un pastore tedesco con le gambe cortissime.
1: Sembrano quegli aggeggi che vendono su Temu, è presente?
0: Sì. Sì, ma forse vendono veramente quei tre scalini, cioè si chiama scopacane praticamente.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Van Kelmut, Emma Louise, My Head is a Jungle, Jungle, qui a Radio Company.
1: Dobbiamo salutare e ringraziare tutti quelli che ci stanno ancora scrivendo. Ce ne sono tanti, veramente tanti oggi, però non riusciamo a mettervi tutti perché poi le cose belle fino a poi finiscono.
0: Abbiamo finito.
1: Quindi fermi là perché tra poco torniamo e parliamo di un'altra cosa.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness?
8: Tempo di allenarsi?
9: Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ehi Paolo!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso volevo dire una cosa che oggi si usa molto meno, ma diciamo la verità, un po' di tempo fa si usava spesso, diciamo legata alla cosmesi, il talco.
0: Il talco,
1: che è una cosa che penso sia sparita praticamente dalle case, non si usa praticamente più.
0: Non lo so, tu lo usi?
1: No, non l'ho mai
0: usato.
1: Forse da piccolo, credo i miei genitori, ma come tutti del
0: quando
1: resto.
0: Quando ti facevi la cacca addosso.
1: Diciamo che assorbe l'umidità e quindi veniva usato per questo.
0: Invece, a me mi ha fermato un paio di volte la polizia, gli ho detto che era talco, ma non mi hanno creduto.
1: sembra talco, ma non è stata risposta loro.
0: Esatto.
1: Lunedì è stata pubblicata, diciamo, un annuncio da parte di Johnson & Johnson che insomma spiega che pagherà una cifra stimata di 5,5 miliardi di dollari per coprire 76.000 richieste di risarcimento, perché questa è una causa che va avanti da diversi anni e riguarda diciamo lo sviluppo di cancro alle ovaie da parte di un sacco di donne che hanno utilizzato il talco, in questo caso Johnson & Johnson all'epoca. Ovviamente tutto documentato, ma è una cosa legata sia a Johnson & Johnson ma anche alla natura stessa del talco, perché è anche forse per questo che è sparito un po' dalle case, perché le miniere di talco sono spesso molto vicine a quelle di amianto, perché le condizioni geologiche favoriscono un po' uno e un po' l'altro, quindi quando vai ad estrarre il talco può essere che in mezzo ci sia questa cosa qui, e questa cosa qua, cioè l'amianto, c'è finito in mezzo.
0: Pietro, mi stupisci perché oltre a poeta anche minatore. Complimenti.
1: Guarda, una cosa seria.
0: Sono ogni giorno sempre più orgoglione di te. Guarda.
2: Con Radio Company.

0: Matrix, gimme, adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: E parliamo di vacanze estive, il caldo spinge la montagna. Cortina d'Ampezzo si conferma la destinazione montana più ambita per le vacanze estive. La località veneta guida la classifica con 2717 voti, scalando due posizioni rispetto all'anno scorso. Seguono Madonna di Campiglio in Trentino e poi Curma e Iori in Val d'Aosta. L'osservatorio sulla montagna estiva JFC, i cui dati sono stati anticipati dall'ANSA stamane, stima per quest'estate circa 7,8 milioni di arrivi nelle aree montane appenniniche italiane, con un fatturato complessivo di 6,6 miliardi di euro. Secondo Massimo Ferruzzi, responsabile dell'osservatorio, gli italiani spenderanno mediamente 1.113 euro a persona per la vacanza principale in montagna.
2: Dito nella piaga ha raggiunto un nuovo importante traguardo con la certificazione di disco di platino per Che Fastidio, singolo che aveva già conquistato il podio a Sanremo e che ha dominato la classifica Airplay per 3 settimane consecutive dalla sua uscita. I prossimi mesi vedranno Dito nella piaga protagonista dei principali palchi nazionali con il tour estivo che toccherà numerosi festival. Sentiamo il nuovo Businessman!

0: businessman. Dito nella piaga e tra poco invece torna anche Cervelli in fuga. Oh,
1: me lo rifà. Aspetta, me lo rifà.
0: Businessman.
1: Bello. Bello, mi è piaciuto proprio. Vabbè, questo ingresso da speaker professionista della notte. Bravo. Sai, quegli speaker che fanno tipo dalle 3 alle 6 del mattino.
0: Sì, quelli che fumano che devo... in diretta. Lì.
1: Esatto, devono... esatto. Beh, tu lo fai comunque. Quello, no,
0: che,
1: sto scherzando.
0: Quello che chiama così, cioè magari incavolato per qualcosa, eccetera.
1: Sì, sì, sì, sì, bello, sì, bello.
0: Ma c'è un programma così, però, è vero, nella radio italiana. C'era anche la mattina. No. Sì. Tra poco finisce, torniamo con Cervelli in fuga e vi regaliamo 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Hi Money, Don't Be So Shy, un disco da pronunciare quando proprio si è appena tornati a casa il sabato sera, questo, sì. Cioè magari hai guidato qualcun altro chiaramente, però è un po'
1: sì, Don't Be So Shy, è un attimo,
0: giochiamo dai.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga. Cervelli in fuga, categorie rimaste: Denzel Washington, pallavolo, oroscopi e animali asiatici. Scriveteci la vostra categoria, quella che più vi piace, al 3332688688. Perché? Perché potreste vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Che ovviamente salutiamo e ringraziamo, sono nel nostro cuore.
0: E sempre saranno
1: nel nostro cuore, perché sono con noi da tanto tempo e ci danno la possibilità di regalarvi ogni giorno un buono carburante. E ci dà la possibilità anche di ricordarvi che esiste la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione e quindi riduce gli attriti interni, e facendo questo poi alla lunga ci sono anche minori costi di manutenzione del veicolo.
0: Molto bene, ve le ripeto le categorie da scrivere al 3332688688: Denzel Washington, pallavolo, oroscopi e animali asiatici. Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno e vi daremo anche tre opzioni di risposta. Se la risposta sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante SMP diventeranno assolutamente vostri. Denzel Washington, pallavolo, oroscopi e animali asiatici.

0: MGK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, e adesso Cervelli in Fuga, giochiamo con Simona, professione bancaria. Ciao Simona, buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Molto bene, sono andata a casa dal lavoro, quindi benissimo.
0: Molto bene, molto bene. Che cosa fai in banca? Di che cosa ti occupi principalmente?
2: Allora, diciamo che si fa un po' di tutto, dai, dagli investimenti, mutui, prestiti, quindi in rete, ecco.
0: Ah, ok, okay. Tutto. Tutto,
1: tutto,
0: bene.
1: Tutto.
0: Ok, bene. Hai bisogno di un prestito, Ferrari?
1: Io?
0: Sì.
1: No, al momento no.
0: Però se vuoi. Beh, si sa mai. Allora, Simona, categoria oroscopi.
2: Sì. Sì.
1: Bene, sto per farti la domanda della categoria oroscopi, poi ti darò le tre alternative di risposta, una sola è quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi di tempo, ovviamente, per risponderci, non far scadere questi 10 secondi. Tutto chiaro?
2: Tutto chiaro.
1: E allora possiamo tranquillamente andare con la domanda della categoria di questa sera, che è oroscopi. La domanda, Simona, è questa: a quale elemento appartiene il Sagittario? A, terra. B, aria. C, fuoco. Via con il tempo.
2: Fuoco.
1: Sul serio? Siete Sagittario?
0: Davvero?
2: Ah, sì.
1: Allora, tu di che segno sei, Pietro?
0: Io dei pesci.
1: Dei pesci.
0: Tu, okay. Invece?
1: Io? Capricorno, ascendente Capricorno.
0: Ah, che bello.
1: Cioè, è il peggio del peggio.
0: Sì, esatto. È proprio duro, duro proprio.
1: Il peggio del peggio.
0: Simona, complimenti. 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli che ti arrivano a casa presto, molto presto. È un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Grazie, Simona.
2: Grazie a voi. Grazie per me.
3: Ciao. Tutti, ciao. Ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli.

0: stavo dando un'occhiata alle varie news e mi è capitato sotto mano un video dove c'è un incendio a Gardaland.
1: A Gardaland, sì.
0: La miseria, ci dispiace. È quella, la zona del Far West, se non sbaglio. E credo che qualcosa sia andato a fuoco delle strutture, quelle di legno.
1: Sì, che tra l'altro in tutte le zone, probabilmente quella è la zona in tutto il parco divertimenti dove c'è la maggiore concentrazione di legno.
0: Legno, sì.
1: Purtroppo,
0: sì,
1: e quindi sì, anche sì, in una zona piuttosto bruttina. Abbiamo visto dei video, non sappiamo come sia andata a finire la cosa,
0: no,
1: credo l'abbiano circoscritto.
0: Sì, sì, ovvio.
1: E speriamo ovviamente che questo non comporti dei problemi per coloro che vorranno andarci magari nei prossimi giorni.
0: Esattamente.
1: In bocca al lupo.
0: Esattamente, va bene. Adesso arriva Vittorio Ferro.
2: Un'occhiata al meteo, domani condizioni di variabilità solo sulla Sicilia con rischio di alcuni rovesci o isolati temporali sparsi nel corso della giornata. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali tra pomeriggio e sera sulle aree alpine, centro orientali e in Trentino Alto Adige. Le temperature saranno in aumento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati. Zanzariere, Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
9: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui!
13: Veste lei!
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
14: C come Company, C come C-Radio.
7: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 30. Company.
15: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Il disco di Madame, Mama non Mama, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e siamo pure arrivati alla fine. Sì. Prima però c'è una cosa che proprio ce l'hai qui dentro, devi assolutamente dirla.
1: Sì, insomma. Assolutamente, proprio sì. Mi esce che non riesco a trattenerla. E riguarda questo venerdì, quindi tra pochi giorni, tre giorni, il 31 di luglio, questo venerdì, c'è un appuntamento molto importante che riguarda Radio Company a Dignano, ok? Con la D, si trova in Istria, vicino in a Pola per intenderci. Andrà in scena un nuovo appuntamento di Energia 90, quindi bene. Una serata dedicata ovviamente alla musica da ballare degli anni 90 e on stage, in console, ci saranno Gianluca Pacini e Andrea Rossini, mentre per quel che riguarda invece la parte microfonica, sì. Sto già studiando qualche parola croato.
0: Spero non le parolacce. Insomma.
1: Anche, sarà terribile.
2: Basta in ogni caso. Curva.
1: Esatto, esatto. Ci saremo io e Joe, quindi mi raccomando, sì. Vi aspettiamo se siete da quelle parti o se ci ascoltate perché vivete lì, vi aspettiamo. Questo venerdì 31 di luglio, Energia 90 con Radio Company a Dignano in Istria.
0: Molto bene. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva come sempre a quest'ora Stefano Conte. A domani, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ladies and gents, Siena Spyro, Material Lover. Bello, cioè proprio il viaggio ideale se poi eri in macchina in questo momento, così con Siena Spyro. Ve l'abbiamo lasciata andare tutta quanta, cioè è un viaggio nel viaggio, un viaggio dentro un viaggio nel viaggio. Sono troppo complesso, lo so. Cosa vuoi? Dopo i brutti ma simpatici arriviamo noi. Sigliamoci per cortesia, vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma qui,
1: qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Non so se avete capito l'antifona, cioè, ma siamo partiti con un pezzo così, giusto per accompagnarvi magari verso la serata nel migliore dei modi. Spero naturalmente sia già finita la giornata, in maniera che la parte lavorativa ve la siete tolta dalle balle, cioè proprio alle spalle. Se no, se state lavorando, ovviamente il saluto è anche per voi, per tutti voi che andate avanti, che continuate con noi in sottofondo, e la cosa ovviamente ci riempie di gioia. E per noi intendo dire Stefano Conte e Gianluca Pachon.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, eccolo, anche lui è pronto per due ore, siamo insieme dalle 18 fino alle 20. Abbiamo un bel argomento, quello di stasera è assolutamente sul pezzo, anche perché tu lo sai, io certe volte voglio andare anche sul leggero, ma ogni tanto è proprio la realtà che ci riporta a fare domande così, e quindi voglio la vostra opinione. Stasera state con noi perché secondo me avete sicuramente qualcosa da dirci al 333-2688-688, e sono sicuro che un'opinione ce l'avete stasera. Se volete entrare in lista con noi, quindi preparatevi già con le note vocali, note scritte. Sapete che come al solito la nostra volontà è quella che possiate abbassare magari il volume della radio e registrare delle note vocali belle e brevi. C'è Giselle con Domanche Midi Fil. Ma

0: Giselle, con questa leggerezza, con questo così clima molto leggero, in realtà andiamo su una domanda che è assolutamente sul pezzo, perché non posso non farla. Cioè, con gli scontri visti a Bologna e quelli legati alla NOTAV, torna un tema che divide da sempre, cioè il diritto di manifestare. La Costituzione all'articolo 17 garantisce a tutti il diritto di riunirsi pacificamente. Oggi le regole dicono questo: chi organizza un corteo deve avvisare la questura almeno 3 giorni prima, e il questore può vietarlo solo per motivi concreti di sicurezza, non per semplice sospetto basato su cosa è successo altre volte. La legge quindi punisce i singoli che fanno danni o si scontrano con la polizia, non l'intero gruppo che manifesta. Ma quando le manifestazioni degenerano, come è successo più volte, si riapre sempre lo stesso dibattito. C'è chi chiede più fermezza, divieti preventivi per evitare danni alle città, che invece difende il diritto di manifestare come pilastro della democrazia, anche quando fa rumore e crea disagio. E allora a questo punto vi chiediamo, perché avete capito, cioè il nodo centrale è: il questore può vietarlo solo per motivi concreti di sicurezza, non per semplice sospetto. Quindi, anche se tu hai il sospetto che sai già come va a finire, il questore non la può fermare. Però, cioè, dinanzi a questa cosa bisogna che riflettiamo. Cioè, il diritto di manifestare in certi casi andrebbe vietato, addirittura represso in anticipo, o va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione? Qualche disagio fra virgolette, perché poi si mette a ferro e fuoco anche una città. Quindi vi ripeto la domanda: il diritto di manifestare in certi casi andrebbe vietato, addirittura represso in anticipo, o va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione? 333-2688-688, c'è SG, no, c'è Nathan Doe insieme a Ella Henderson, 21 Reasons.
1: Radio Company, the summer is magic.

0: pensate quindi voi dinanzi alla domanda che vi abbiamo fatto oggi, cioè il diritto di manifestare in certi casi andrebbe vietato, addirittura represso in anticipo? Ricordiamo, non si può farlo, anche se c'è il presupposto che la manifestazione finisca in quel modo, o va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione? C'è Subito che scrive: questi non sono dei manifestanti, sono dei malviventi, tutti vestiti di nero con il volto coperto. Manifestare si può, ma questo è vandalismo. Questi vogliono difendere la natura e poi hanno causato danni gravi ed inquinato il territorio. Facevano veramente paura, secondo chi ci ha scritto in velocità. Fra un attimo invece sentiamo le prime note vocali di questo pomeriggio per tutti in lista. Le prime.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio, Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: Ritornata nel nostro pomeriggio, tutti in lista Club Privé, continuano ad arrivare i vostri messaggi per la domanda che abbiamo fatto stasera. Il diritto di manifestare in certi casi andrebbe vietato, addirittura represso in anticipo, o va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione? Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Ma è chiaro che vada sempre garantito il diritto di manifestare. Per quanto riguarda Bologna, era ovviamente una manifestazione contro un comportamento fatto dalle forze dell'ordine.
0: Sì.
1: È bastato una scintilla con un coglione che ha lanciato qualcosa che le forze dell'ordine hanno fatto in modo che si parlasse della manifestazione violenta invece dei motivi per cui c'è stata la manifestazione. Per quanto riguarda i NoTav, basta fermare i Black Bloc, che i Black Bloc si è risaputo ormai da Genova 2001 che non sono i manifestanti ma sono infiltrati che fanno bene, perché si parla dei Black Bloc e non si parla dei motivi della manifestazione.
0: Quindi secondo te sono stati in tutti e due i casi dei motivi per far parlare delle risse e non di quello che invece era il motivo della manifestazione stessa, però a discapito della polizia stessa che si è beccata 12 feriti alla fine, perché non credo che fossero solamente un cretino ma più di qualcuno forse che si è scagliato contro i poliziotti a Roma, perché a vedere le immagini non ce n'era uno singolo, ce n'era più di qualcuno. Invece per quanto riguarda il caso della NoTav è stato raccontato che non si sono mai visti tanti sassi arrivare come in occasione di quanto accaduto nei giorni scorsi. C'è

0: Allora, intanto voglio sentire gli amici che sono alla porta, perché vogliono entrare, perché sono in lista con noi, perché vogliono dirci la loro. Sentiamo.
1: Manifestare è lecito, è un diritto che deve sempre esserci. È chiaro che quando andiamo contro la legge non è più una situazione tollerabile.
0: Okay.
1: Quindi quei personaggi vestiti di nero sono stati dei codardi e dei delinquenti. Ecco, tutto qua. Quindi manifestare va bene, è giusto, ma non bisogna oltrepassare la legge. Quindi così. Ciao.
0: Le migliaia di servizi di polizia, carabinieri e forze dell'ordine impiegati per difendere i cantieri della Val di Susa dal 2011 in poi hanno comportato un esborso stimato da diverse inchieste nell'ordine di circa un centinaio di milioni di euro in fondi straordinari per il personale e per i mezzi che sono stati attaccati ripetutamente. With you con Do You Mean in arrivo.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Man with You, siete nel pomeriggio di Tutti in Lista Club Privé, siete con me Stefano Conte nel nostro pomeriggio. Come vi siete messi praticamente nella posizione di questa cosa che è molto controversa, perché ogni volta ci sono dei danni nei confronti delle nostre città, nei confronti di quello che si sta costruendo, e quindi sono soldi che se ne vanno sempre di più, perché ci sono persone che quando devono manifestare, invece che manifestare, praticamente fanno danni, e facendo dei danni c'è qualcuno che poi alla fine paga. Da lì la domanda: il diritto di manifestare in certi casi andrebbe vietato, addirittura represso in anticipo, va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma perché? Bisogna essere buoni. Tutti mascheri, io ti abbatto. Punto. Oh, no. Se vuoi manifestare, manifesti senza nessun mascheramento. Se ti mascheri, io posso abbatterti. Basterebbe una semplice legge così e siamo tutti a posto.
0: Sì, attenzione a parlare di se ti mascheri io ti abbatto, cioè ti usi un narcotico, un qualcosa, cioè non andiamo alla violenza per violenza, perché sennò veramente diventa veramente non antidemocratico, saliamo allo stadio successivo. Quindi ti abbatto, ma ti abbatto quelli per i rinoceronti, può andare bene come sistema. C'è Gianluca che sorride sulla cosa, perché non si può pensare ovviamente di abbattere con le palle di gomma, dicevi te, con i pallini di gomma. Vabbè. C'è Milky con David Guetta, Just the Way You Are.

0: Just the way you are, Milky con David Guetta, l'abbiamo risentita, lo so, tema delicato quello di stasera, ma importante perché andava discusso, visto insomma quello che sta succedendo sul territorio italiano in queste ore, in questi giorni. C'è qualcuno che paventa che siano pilotati anche questi attacchi per portare vantaggio a una parte politica piuttosto che ad un'altra, ma sentiamo chi c'è in lista con noi, vai.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Allora, ci sono due detti fondamentali. Il primo è che per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, sì, e quindi per colpa di qualcuno che si comporta male ci vanno di mezzo tutti.
0: Certo.
1: Il secondo è l'altro, che il tuo diritto finisce dove inizia il mio. E quindi alla fine, se la gente non sa essere civile, è giusto

0: iniziassero a far pulizia per primi. Mm-hmm. So che tu sei un personaggio pericoloso, evito di coinvolgerti. So che tu sei un personaggio pericoloso, ti allontano da subito dalla mia manifestazione. Okay. Che tu possa far qualcosa, allora magari con una sorta di autotutela di questo genere si può continuare a dire ok, manifestate.
1: Ci sono state, grazie, ci sono, ho capito perfettamente il punto. Ci sono state effettivamente manifestazioni che sono finite così, che sono state segnalate, manifestazioni anche di non molto tempo fa, dove, se vi ricordate, i gruppi violenti sono stati allontanati dai gruppi non violenti. E questo ha permesso di finire le manifestazioni tranquillamente, perché poi il tema è delicato, cioè i gruppi violenti li conoscono, li vedono, coloro che di solito fanno le manifestazioni sanno perfettamente come si riuniscono, perché hanno anche delle istruzioni e sono educati a comportarsi in un certo modo. Quindi in alcune manifestazioni dove già si prevedeva che potesse sfociare in qualcosa di violento, sono stati allontanati in maniera preventiva. Se capitasse sempre così, è che in alcuni casi purtroppo non si può neanche prevedere. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
2: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Letto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, la musica che ci accompagna all'interno di Tutti in Lista da Club Privé, dove ci state dicendo la vostra a proposito di questo tema molto molto forte di oggi pomeriggio. C'è qualcuno che scrive: i Black Bloc sono solo dei gruppi organizzati e pagati per creare il caos da chi ha tutti gli interessi a creare l'opportunità di adottare sistemi di repressione alla libertà di manifestare per i propri diritti. Ora chiedo, sono passati quanti anni da quando hanno incominciato i lavori? Perché sono passati più per... cioè, se c'è sempre questa azione violenta, poi va a favore di coloro che comunque politicamente stanno crescendo in questo momento. E credo che le forze politiche che hanno beneficiato di questa violenza sia trasversale a questo punto. Cioè, non si può parlare che queste persone agiscono veramente per difendere la valle, perché a questo punto mi sorge un dubbio. Cioè, perché se avessero aiutato politicamente chi c'era 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa, ma nel momento in cui lo fanno adesso vanno ad aiutare un'altra forza politica. Quindi anche questa violenza pilotata per aiutare una forza politica piuttosto che un'altra, mi sembra che va sempre tutto a favore di coloro che, diciamo, si pongono contro la libertà a 360 gradi. Quindi non lo so, se fosse in un anno, in un'azione in un anno, ma in 10 anni, in 20 anni, mi sembra che vada a favore di tutti quelli che governavano, ecco, mettiamola in questi termini. Allora, sentiamo chi abbiamo, qualcuno?
1: C'è ciao questo? Conte, io non capisco una cosa: il diritto di manifestare è di tutti, però quando una manifestazione è di destra si grida attenti al lupo, no, attenti al lupo. Quando una manifestazione è di sinistra, no, di anarchici scusate, e pseudo comunisti, no, è come avere un lascia passare e le forze di polizia sono poche e no, si fa poco niente.
0: Da questo punto di vista ci sono state azioni violente da una parte e dall'altra, quindi la domanda è secca ed è proprio sul diritto di manifestare oppure no. Cioè, il diritto di manifestare in certi casi andrebbe vietato, addirittura represso in anticipo, perché si sa già come va a finire su determinate manifestazioni, o va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione? 333-2688-688, c'è Chris de Sarandi con Good Old Days.

0: Si chiama Good Old Days, Chris de Surrandil, pezzo che avete sentito. E allora, il diritto di manifestare in certi casi andrebbe vietato, addirittura represso in anticipo, va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione. Sentiamo.
1: Io ho un'idea più semplice. Ci sono delle recinzioni, non puoi entrare. Tu vuoi entrare nelle recinzioni? Io ti sparo con la mitragliatrice con i proiettili di gomma. Se poi si scappa il morto, peccato, ma intanto vuoi vedere che ti fermo e non distruggi i mezzi e pesti i poliziotti.
0: Però si solleva un vespaio, si solleva veramente un vespaio, si crea una situazione dove veramente il morto dovuto a una manifestazione, cioè veramente vai a sollevare un caso nel caso, perché allora dici, ecco, avete vietato se vai a manifestare in maniera violenta e ci scappa il morto dall'altra parte, veramente diventa una manifestazione pro quella persona che poi diventa un martire a tutti gli effetti. C'è Robin Tichy con Blurred Lines. Radio Company, estate. Everybody get up.

0: Tiki, la sua Blurred Lines, l'abbiamo sentita all'interno di Tutti in Lista, Club Privé. Allora sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai,
1: buon pomeriggio. Io vorrei dire una cosa, le persone al giorno d'oggi spesso dimenticano le leggi, le regole e soprattutto una cosa importante, le regole della vita da rispettare, il rispetto per le persone e per le cose. Poi le manifestazioni, se sono pacifiche, logicamente ben venga, però purtroppo spesso volentieri non è così.
0: No, ma l'idea è semplicemente riuscire finalmente ad allontanare, non importa di quale fazione, cioè io sono di questa idea, non importa quale sia la fazione, ma riuscire ad allontanare le persone che non si comportano più da manifestanti, perché manifestare è giusto, ci sta, se ti comporti correttamente, ma poi dall'altra parte se c'è qualcuno che sfocia nella violenza perché vuole portarlo sulla violenza, da questo punto di vista io forse sarei addirittura per la preventiva. Cioè, so che il questore non lo potrebbe fare, però se c'è già l'idea della possibilità che sfoci in qualcosa di violento, sarei dell'idea di bloccare la preventiva. J-Ax, EPIO, però anche no. Radio Company. The summer is magic.

0: Però anche no, EPIO in questo nostro pomeriggio, dove volevamo semplicemente avere la vostra opinione sul diritto di manifestare. In certi casi andrebbe vietato addirittura represso in anticipo o va sempre garantito anche a costo di qualche disagio o tensione? Sentiamo.
1: A mio parere, chi manifesta in questo modo frega assolutamente niente della situazione.
0: Ah, ecco. Insomma, opinione secca. Torniamo fra pochissimo con tutti in lista Club Premier.

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Come on.
1: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Per tutti in lista c'è qualcuno che scrive: dunque, una manifestazione qualsiasi, se pacifica, va organizzata e prenotata per tempo al comune di Ruolo, quindi si sa da tempo quando, dove, come andrà lo svolgimento di tale manifestazione, che avrà uno o più organizzatori. Bene, rendiamo responsabili in forma civile e penale gli organizzatori stessi, che già dovrebbero essere così, che se dovesse succedere qualsiasi danno rispondano di tasca loro, e cominciare dal servizio d'ordine alla chiusura delle strade, che occuperà vigili urbani e prenotazione e protezione civile, ai palchi, alla pulizia della strada, ma soprattutto alle forze armate, che non costano così poco. Se così fosse, vedremo molte meno manifestazioni, sicuramente molto più ordinate, ma finché pagano gli altri sarà così a peggio. Sono d'accordo su questa cosa qua, cioè quando il denaro non è il tuo, secondo me, che sia da una parte, che sia dall'altra, che sia al centro, è sempre che comunque sfocia magari in qualcosa, perché non vieni attaccato direttamente te sulla tua tasca. Ed è questo, perché nel momento in cui commetti danno nei confronti di un commerciante, vuol dire che non te ne frega assolutamente niente, che non ci stai pensando che quel commerciante comunque dovrà tenere la saracinesca abbassata o dovrà preoccuparsi di riuscire a recuperare, insomma, il danno il più velocemente possibile. E quindi toccare sulle tasche, secondo me, è un metodo per far dissuadere molte persone dal comportarsi in un certo modo, la pecunia quando viene toccata. Controlliamo l'ora. Le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Non stop dance. Non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento. Sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli. Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car
7: Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento. Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
14: Disco Doc 70-80.
13: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Company.
1: Radio Company.
2: Prometto, prometto.

Eccole qua, le cattive abitudini, se cortesemente mi togli anche questo effetto eco, grazie. Gianluca Pacini, dopo le cattive abitudini di Mace con la pesce, Salmo. Tra l'altro Salmo che ha fatto un concerto in un luogo splendido, no? A Zacchena, mi sembra che, insomma, perché si sta parlando moltissimo, non tanto dei concerti di per sé, ma del luogo dove vengono svolti, perché fanno parlare molto di più ultimamente. Allora, siamo pronti invece con il nostro Happy Vibes. Come funziona? Funziona che vi facciamo ascoltare tre pezzi, pezzo A, pezzo B e pezzo C, e voi ci dite quale di questi tre volete ascoltare, con la somma delle vostre preferenze. Il numero è il 333-2688-688 e come sempre avete l'opportunità di mandare una preferenza e poi noi sommiamo e vediamo quale di queste tre canzoni andremo ad ascoltare in questo martedì, in questo 28 di luglio. Pezzo A, i Toto con Africa.

0: C invece di Beloved, Sweet Symphony. Non è così facile perché sono tre canzoni che piacciono molto ai nostri ascoltatori, quindi ho dei dubbi. Pezzo A, Toto, pezzo B, Mr. President, pezzo C, The Beloved, quale vincerà? Abbiamo il tempo di una canzone per decidere. Harry Styles, Dance No More.
1: Happy Vibes, Radio Company.

0: Ha vinto per pochissimo, perché era un testa a testa fra i Toto e questo pezzo Sweet Harmony. È vero che ogni volta che ci sono loro è difficilissimo che vengano battuti. I Toto pensavo potessero farcela, invece anche in questo caso per un punto, posso svelarlo, ha vinto la canzone che avete appena sentito. Siamo pronti anche con la new track di stasera, visto che c'è LB1 I Need a Sign, Show Me Love il sottotitolo. Ce l'ascoltiamo la new track.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Dice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

Eccoci qua, l'abbiamo sentita Lady Gaga Ducci con Runaway. Eccola, eccola, pronta, arriva l'effetto, lanciamo il dado? No dai, l'abbiamo scoperto già qualche istante fa quale sarà l'effetto che utilizzeremo in questa serata, perché era da un po' che non lo facevamo e noi ogni tanto ci piace scoprire anche qual è la vostra personalità, e farvela scoprire come? Grazie ai nostri giochi, perché poi in realtà l'effetto è un gioco. L'unica cosa che bisogna essere fortunati è quella di avere l'occasione e l'opportunità di essere scelti fra tutte le persone che ogni giorno ci mandano il loro nome e tutto quello che chiediamo, ovviamente, per avere una risposta e per poter partecipare all'effetto di stasera. Per giocare con noi e conoscere quale supereroe della Marvel o della DC Comics potreste essere in un'altra vita, magari potrebbe essere anche Gianluca Pacini, che so, un personaggio della DC Comics o della Marvel, dovete mandarmi il nome, il segno zodiacale, l'animale preferito, il colore preferito. Semplice, lo usiamo quasi sempre per dare il là al nostro oracolo. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito. Andiamo a scoprire quale personaggio della DC Comics o della Marvel siete, soprattutto se vi ci ritrovate in quel personaggio, perché anche quello è importante. 333-2688-688 per giocare con noi anche stasera. Abbiamo Alvaro Soler, El Mismo Sol.

Cosmo Sol, Alvaro Soler, c'è Marica, segno del toro. Il suo animale è il cavallo, il suo colore è il blu. Marica, ci vuole una musica proprio per te. Il personaggio è Valchiria della Marvel, conosci? Ti dice qualcosa? Il tuo personaggio è Brunilde alias Valchiria, guerriera asgardiana, protagonista di Thor, Ragnarok e Avengers Endgames. Quindi insomma un personaggio importante perché sta sempre accanto a Thor. Marika è una personalità forte e decisa, sei una che non si tira indietro, con una determinazione che ispira chi ti sta intorno. Cente è una solidità rara, una capacità di reggere il peso delle situazioni difficili senza piegarti e un coraggio genuino che non ha bisogno di essere dimostrato perché si vede già da come affronti le cose di ogni giorno. Ti ci ritrovi come personaggio, Marika? No, chiedo perché magari uno dice no, ma è troppo impegnativo per me. C'è Alice, segno del toro, il suo animale è il cane, il suo colore è il blu. Alice, Supergirl, DC Comics, Supergirl. Alice, penso che insomma non abbia bisogno di presentazione, Supergirl. È la cugina di Superman e protagonista della serie TV, ma non solo, anche del film che è l'ultimo, credo, arrivato fra i quelli della DC Comics. Vabbè. Alice, hai una personalità genuina e luminosa, sei una che trasmette fiducia e calore naturalmente, con una semplicità disarmante che mette tutti a proprio agio. C'è in te una determinazione tranquilla, una voglia di fare la cosa giusta anche quando costa fatica e una lealtà verso chi ami che non si discute mai. Sei il tipo di persona su cui si può contare sempre. Ti ci ritrovi, Alice? Fra un attimo ne scopriamo altri, intanto ci ascoltiamo anche Samurai J, la sua Flamenco Paranoia. Radio Company, the summer is magic.

Stavo sentendo Flamenco Paranoia, Samurai J. Stavo leggendo anche che Avengers Doomsday, per gli amici che amano il genere, e quindi anche per Gianluca Pacini, arriverà ufficialmente il 16 di dicembre 2026, il nuovo capitolo degli Avengers, che sarà seguito da un altro capitolo, perché di solito non vanno mai a capitolo singolo. Quindi rilasciato ufficialmente a fine luglio il trailer del nuovo Avengers, che si chiama appunto Avengers Doomsday. Non voglio svelarvi nulla, perché sembra che sarà bellissimo, con una sorpresa anche sul cattivo. Forse i più attenti, quelli ispirati, sanno già come funziona. Allora andiamo a scoprire intanto quale supereroe è Maria Luisa. Acquario, rondine azzurro. Maria Luisa è Silver Sable, sempre della Marvel. Per chi non sapesse, che Silver Sable è mercenaria e leader del Wild Pack, presente nei fumetti Marvel e nel videogioco Marvel Spider-Man, combattente raffinata e leale, opera per un codice tutto suo tra il bene e il male, sempre con uno stile inconfondibile. Maria Luisa è una personalità libera e visionaria, sei una che non ama i confini imposti dagli altri, con una mente che guarda sempre oltre, un'eleganza naturale nel modo di muoverti nel mondo. C'è in te un'indipendenza forte, una capacità di vedere le cose da una prospettiva unica che gli altri faticano a raggiungere, e una grazia nel portare avanti le tue idee che affascina chi ti sta intorno. Facciamo anche Deborah, segno dei gemelli, suo colore nero, l'animale è il gatto. Deborah è... beh, se mi dice il gatto, colore nero, che personaggio potrebbe essere? Gianluca. Catwoman. Ok, il personaggio appunto Selina Kyle, alias Catwoman, hai una personalità versatile e affascinante, sei una che sa adattarsi a qualsiasi situazione con una naturalezza sorprendente, capace di essere brillante e misteriosa allo stesso tempo. C'è in te una curiosità continua verso il mondo e una mente vivace che non si accontenta mai di stare ferma. È un fascino sottile che conquista senza che tu debba fare niente di particolare, Deborah, quindi... se ti ci ritrovi, faccelo sapere. Noi abbiamo Madonna con Danceteria.

0: cassetteria mentre c'era Gianluca Pacini che si muoveva, faceva un po' il boogie durante la canzone di Madonna, ma ci sta lui.
1: Non è vero.
0: Ci sta assolutamente. Lui si sveglia la mattina e fa il boogie,
1: insomma. No.
0: Allora c'è Andrea, fammi scoprire, lui è del segno dei pesci, il colore è il blu, l'animale è il cane. Quale personaggio della Marvel potrebbe essere o della DC Comics? Mare, pesci, blu, Andrea, Aquaman, dai. Andrea, hai una personalità profonda e sensibile. Sei uno che sente le cose in modo intenso, con un'empatia naturale che ti permette di capire gli altri prima ancora che parlino. C'è in te una forza che non ostenti, mai una lealtà verso chi ami, chi non conosce mezze misure. È una capacità di navigare anche le situazioni più complesse senza perdere mai la rotta. Facciamo anche Christian, che è del segno del Sagittario, il suo colore è blu. Ma se mi dai che l'animale è il pipistrello, secondo te il gioco quale personaggio può abbinare? Cioè, se tu mi dici
1: Batman?
0: Ma stai scherzando? Il pipistrello è il simbolo di Batman? Simbolo di Batman è il pipistrello. E quindi è Batman, bravo. Christian è una personalità determinata e visionaria. Sei uno che punta sempre lontano con una mente che non si ferma mai. È un coraggio che non ha bisogno di essere urlato per farsi sentire. C'è in te un'indipendenza forte, una capacità di agire seguendo la tua bussola anche quando gli altri non capiscono ancora dove stai andando. Una lealtà verso i tuoi valori che non si piega veramente mai. Riusciamo a farne ancora uno? Ah sì, stasera riusciamo a farne ancora uno, quindi andiamo a scoprire Pietro. Ariete, azzurro, cane. Anche qua secondo me è abbastanza intuibile. Pietro, azzurro, cane. Ariete. Uno dice Superman, no. Pietro è Capitan America. Pietro è una personalità diretta e coraggiosa. Sei uno che non sta mai fermo, con un'energia che trascina e un senso di giustizia che senti dentro prima ancora di pensarci. C'è in te una lealtà incontrollabile verso chi ami e verso i tuoi valori, una capacità di andare avanti anche quando la strada è in salita e un istinto di protezione verso chi sta intorno e che non riesci a spegnere nemmeno se volessi. Complimenti, Steve Rogers, Capitan America, per Pietro stasera per giocare con noi. Grazie. Se vi ci ritrovate, fateci sapere, così insomma, giusto se volete mandarci un messaggio per informarci. Noi invece torniamo fra pochissimo, ancora tutti in lista.

0: Estate sarebbe senza Radio Company. Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: testa che gira, quella di Fred De Palma insieme a Anita e Mischilla. Siamo arrivati praticamente in chiusura di questo nostro appuntamento di stasera. Per tutti in lista Club Privé non mi resta che ringraziare e salutare tutti quelli che hanno partecipato, chi al gioco, chi all'effetto, chi all'Happy Vibes, chi al nostro argomento. Noi ritorniamo domani dalle 18 fino alle 20. Vi lascio con Enrico Sisma, One Love One Live, quello però della settimana, non quello del mio fine settimana, quello resta mio e solo per il fine settimana. Grazie Gianluca Pacini, ciao da Stefano
1: ciao,
0: Conte
1: buonicina!
0: Ci ritroviamo a domani
2: su Radio Company, tutti in lista Club Privé,
0: le 20 in punto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
5: Radio Company.
3: Radio Company, One Love, One Live.
6: Buonasera e bentornati su One Love, One Live. Questa è Radio Company, ciao, sono Enrico Sisma. Siamo partiti ieri con questa piccola stagione, cioè quella parte centrale tra agosto, fine luglio, agosto e insomma la fine dell'estate, dove Igor Pezzi se ne va in ferie, dove noi parliamo di musica, ascoltiamo la musica e abbiamo tante notizie da raccontarvi. Un po' easy, un po' facile, un po' leggero, come piace a noi, perché è giusto così, perché l'estate è fatta di leggerezza e quindi tanta musica, tante notizie. Fino alle 22 c'è One Love One Live insieme. Si parte con gli U2, Street of Dreams.
3: One Love One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Plan B, she said, qui su Radio Company, questo è One Love, One Live. Allora, tra pochissimo, amici, vi parliamo di pubblicità. Cioè, ora la mettiamo, ma poi ve ne parlo, perché ci si lamenta sempre della pubblicità, non solo in radio, non solo in TV, ma anche adesso nei social, quindi fa sempre, comunque, ha sempre fatto parte delle nostre vite. Però c'è una particolarità, una volta non era come oggi, ve lo racconto fra poco.
0: One Love, One Live, on Radio Company. Spot!
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

One Love, One Live qui su Radio Company. Io sono Enrico Sisma, abbiamo mandato in ferie Igor Pezzi, che tornerà sicuramente per la nuova stagione a settembre, ma nel frattempo qui ad agosto ce la caviamo con un po' di musica, un po' di leggerezza, un po' di notizie così prese dal web e riportate in radio giustamente. Tra poco vi parlo di pubblicità, come vi avevo detto prima. Nel frattempo Olivia Dean. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Un brano che abbiamo ascoltato qualche estate fa, ma che ritroviamo adesso, Ciclone con Takagi Ketra, Elodie e Maria, qui su Radio Company. Amici, questo è One Love One Live, fino alle 22 stiamo insieme. Allora, prima vi parlavo di pubblicità, ormai caratterizza le nostre vite, tra i social, la radio, la TV, però serve anche giustamente a un mezzo come la radio per vivere, perché se non ci fosse la pubblicità probabilmente le radio non sarebbero così tante, probabilmente ci sarebbero solo quelle statali, no, come la Rai, eccetera eccetera. Però la pubblicità non è sempre stata così. Adesso ci lamentiamo perché è lunga la pubblicità, eccetera eccetera. In realtà c'è stato un tempo in cui le pubblicità addirittura duravano 10 minuti. Esattamente il 28 agosto del 1922 la stazione WEF di New York trasmise un lungo messaggio per promuovere appartamenti dei sobborghi. In pratica una mini televendita senza immagini, e funzionò come modello perché pochi mesi dopo i grandi magazzini affittavano già pezzi di palinsesto. Pensate che oggi molte persone saltano una pubblicità dopo 5 secondi. All'inizio della radio lo spot era quasi un programma perché durava addirittura 10 minuti, quindi tutto sommato oggi non possiamo lamentarci troppo della lunghezza delle pubblicità. One love, one live. On Radio.

0: One Live.
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento a chiudere la prima mezz'ora di One Love One Live. Torniamo tra poco.
0: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company. C come C Radio.

di scansarla, sempre di evitarla in qualsiasi maniera, con il cellulare in mano, facendo cose, facendo qualsiasi cosa pur di evitare la noia. Eppure la noia ogni volta, ogni tanto, può essere importante, può anche fare bene, può anche essere addirittura divertente. One love, one live on Radio Company.

Bonfunk MCs con Freestylers qui su Radio Company. Fino alle 22 c'è Walla Walliva. Allora, parlavamo di noia, noia che cerchiamo in tutte le maniere di evitare nella nostra vita, soprattutto le persone noiose o le conversazioni noiose. Avete presente quelle conversazioni che evitiamo perché pensiamo: Che noia, vorremmo fare altro, vorremmo parlare d'altro o vorremmo addirittura cambiare interlocutore. Però potremmo sbagliarci, perché in 9 esperimenti con 1800 persone i partecipanti prevedevano dialoghi piatti su temi come matematica, cipolle o libri non fiction. Dopo aver parlato davvero però, li giudicavano molto più piacevoli del previsto. La spiegazione è semplice. Prima valutiamo solo l'argomento, durante il dialogo contano il feeling, le risposte e i dettagli personali. Insomma, perfino una conversazione sulle cipolle può sorprendere, sì, perché secondo me dipende anche molto dall'interlocutore, no? È uno come ti racconta le cose, cioè può raccontarti anche una cosa molto noiosa, ma se te la racconta bene o comunque ti coinvolge, cambiamo completamente idea. Quindi alla fine, magari delle volte in cui ci troviamo in conversazioni che possono risultare noiose, stiamo ad ascoltare un pochino di più. Potrebbero essere interessanti. One love, one live on radio.

0: Il nuovo singolo di Jubel si chiama Ocean House qui su Radio Company. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco in chiusura della prima ora di One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
0: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Shake that.
0: Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni i

0: Marcello Benevento, ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paolo!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

presente insieme per una grande emozione. I wanna give you devotion.

0: scusa lo sento a chiudere la prima ora di Wallow One Live.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: One Live.
1: Calvin Harris con Rihanna, This Is What You Came For. Siamo partiti con la seconda ora di Walla Walla Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme. Tra pochissimo cerchiamo di parlare di una cosa che probabilmente tutti abbiamo prima o poi cercato di fare, e cioè cambiare delle abitudini, magari anche quelle brutte, quelle cattive, tipo continuare a prendere il cellulare in mano, una cosa che non fa assolutamente bene e delle volte cerchiamo di cambiarlo. Vi spiego un trucco, ma ve lo spiego fra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour.

0: di Chioggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Top Car Service,
2: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: One Love, One Live.
1: One Love, One Live, qui su Radio Company, questo appuntamento fatto di notizie di musica, un po' per alleggerire la vostra estate assieme a me che sono Enrico Sisma, fino alle 22 insieme parliamo di abitudini, soprattutto quelle cattive, quelle che non vogliamo, quelle che vorremmo cambiare, per esempio mangiare cibi ultraprocessati, evitare gli snack, evitare di prendere sempre in mano il cellulare, leggere qualche libro in più. Allora, a quanto pare è stato scoperto questo modo che può servire, magari sembrerà scontato, però a volte non ci si pensa, no? Quindi c'è un modo, un metodo, che sarebbe quello di cambiare l'ambiente intorno a noi. Ovvero, se sappiamo che prendere il cellulare in mano lo prendiamo costantemente perché ce l'abbiamo lì a portata di mano, sarebbe meglio lasciarlo per esempio in un'altra stanza. Semplice? Sì, perché a volte prendiamo anche semplicemente il cellulare in mano senza rendercene conto, no? Solamente perché ce l'abbiamo lì a fianco. Oppure il suggerimento è quello che, se vogliamo leggere un libro, di metterlo sopra il cuscino la sera prima di andare a dormire. Magari così lo prendiamo in mano e lo leggiamo per 10 minuti. Nascondere gli snack, quelle cose che fanno ovviamente male. Se invece si vuole mangiare più frutta e verdura, per esempio, metterle proprio lì, esporle in bella vista, già belle che lavate. Questo potrebbe essere un modo di cambiare l'ambiente intorno a noi e di quindi riuscire piano piano, con un po' di difficoltà, ad abituarci a fare cose buone. One love, one live on Radio Company.

Questa è One Law, One Live, qui su Radio Company fino alle 22, si sta insieme. Ragazzi, non so se vi siete resi conto, ma ultimamente le canzoni, i brani di tutto il mondo, non solo qui in radio, ma sono sempre più corti. Una volta si parlava, che ne so, Bohemian Rhapsody dei Queen durava... durava 5, 6, 7, 8 minuti. November Rain, ricordiamo dei Guns N' Roses per esempio. Pensate che è entrato in classifica ultimamente un brano che non passiamo qua sicuramente, perché dura 34 secondi, ma ve lo racconto tra poco. One Love, One Live on Radio Company.

0: Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco. One love, one live on Radio Company.
1: Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio.
2: Company Disc.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Offenbach con Be Mine qui su Radio Company. Soglia di attenzione che cala sempre di più, sempre di più, sempre di più, purtroppo per i social, per il telefonino che teniamo sempre in mano, e infatti anche le canzoni si sono accorciate rispetto magari agli anni 80. Ancora prima le canzoni duravano molto molto di più, se pensiamo semplicemente a Queen, a Guns N' Roses, a Pink Floyd, che facevano brani lunghissimi che venivano ascoltati tutti, le sinfonie erano lunghissime. Sempre meno c'è attenzione, quindi sempre di più i brani sono più corti. C'è stato però un record, e cioè un brano che è passato, addirittura è arrivato ad essere in classifica, si chiama Steve's Lava Chicken, che è nata a Minecraft Movie, è entrata sia nella classifica britannica sia nella Billboard americana, stabilendo un record di brano più breve, a quanto pare 34 secondi. Nel Regno Unito il precedente record era di 36 secondi e negli Stati Uniti di 45. E questo è un po' il segno dei tempi, che una canzone può anche essere lunga quasi come uno spot pubblicitario e diventare comunque un tormentone mondiale, specialmente adesso, ovviamente, quando finisce su qualche reel che vediamo sui social. One love, one live on Radio Company.

0: Magnetic, quasi in chiusura di questo appuntamento di One Love, One Live. Piccola pausa per noi, a tra poco.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Sorry Papi, Becky G, Topic qui su Radio Company a chiudere questo appuntamento di Walla Walla Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali con la Family dalle 6.30 e poi di nuovo domani sera con Walla Walla Live. Grazie a tutti e una buona serata. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Company.

0: ascoltando.
1: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
0: What?
1: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi l'edizione tutta spiaggia, ovvero Un Sacco Beach. Questo comunque è sempre il programma senza regole. Io sono sempre Daniele Belli, lui è sempre il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo team.
4: How much is the fish?
5: Cosa ha detto?
3: Diciamo così, insomma, assieme a Scooter. E come in ogni puntata, ormai sta diventando praticamente il tormentone dell'estate, siamo pronti già a collegarci. Lo sapete che ci siamo inventati per quanto riguarda queste puntate molto molto estive, da dove trasmettiamo qua dal nostro Beach Club, questi collegamenti, perché abbiamo spedito in modalità quasi Pechino Express, quindi Un Sacco Belli Express, il nostro vino dei Daft Punk a girare tutta quanta l'Europa. Insomma, un viaggio molto lungo che è partito da Venezia, ma oggi dove sarà? Sentiamo, cerchiamo di capire, sentiamo il messaggio che ci ha mandato. Guarda, la musica ho già capito più o meno dove siamo.
6: Ciao a tutti.

0: Ragazzi, anche questa puntata devo dire che non ci ha portato grandi informazioni, però comunque siamo a Barcellona, insomma, oltre alla famosa Sagrada Famiglia che è quasi praticamente stata completata, sapete che quel cantiere lì dura da praticamente un secolo, poi insomma altri luoghi da andare a scoprire, le Ramblas, insomma ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. Barcellona merita assolutamente una visita, non con noi e nemmeno con l'omino del Daft Punk. Vabbè, dai, diamo spazio a un po' di musica, facciamo un po' di casino, sennò che bici club siamo. Con cosa partiamo? Everything But Girl Missing, bellissima la versione fatta un bel po' di anni fa da Todd Terry. Questo è proprio il remix, ma l'originale. Vai Sandy!
1: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly, on Radio Company.
2: Music.

shy, cioè non essere un timidone, non essere così timido. Adam Port e tutta quanta la crew assieme alla voce di Camila Cabello con Move e elegantissimo un Missing, puri anni 90, per aprire questa puntata di oggi di Un Sacco Beach Grigliatona Edition. A

canzone si chiama Bang My Head, lui è David Guetta, prima c'era anche Jack Jones, bravo produttore, bravo DJ, bello. Ti ricordi DJ Nick, l'abbiamo visto in un modo o nell'altro in maniera un po' rocambolesca. Allora, adesso attenzione, mi tiri fuori la cassettina, questa qua? Vabbè, questa, ma non c'è neanche la data. Vabbè, C60 Vintage del DJ Nick, sentiamo cosa ha messo insieme.

indietro per il momento della vecchia C60 di un po' di anni, però surfiamo tra un anno e l'altro qua. Marvin Gardens con My Body and Soul, Snap con iconissima Rhythm is a Dancer e poi il coro con la voce di Talisa, Because the Night. Questa è una cover però che è andata veramente molto molto forte in quel periodo là, proprio all'inizio degli anni 90. Tra poco torniamo sempre qua, Radio Company, Daniele Belli, DJ Nick, tutta la fantastica crew, dalla spiaggia più figa d'Italia, dall'unico beach club on air.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

gusto c'è, ragazzi. Beh, c'è il gusto dell'estate, c'è il gusto del grigliatona party. Questo era Fabri Fibra, 13 Pietro. Che poi ogni volta che lo citiamo diciamo sempre il figlio di... Beh, non importa, si sta facendo la sua strada. Il pezzo è anche molto figo. Adesso però vi ricordate di un tal Stefano Secchi? Ecco, ce lo siamo portati in spiaggia oggi, guarda. È lì a fianco al DJ Nick in console e facciamo S.Yeah dal vivo. Yeah, yeah, yeah, I say yeah.

Tucker con Batshit, nella versione però di un nostro amico, nel senso che ci piace quello che fa, Purple Disco Machine. E adesso una cosa nostra invece, ci siamo improvvisati un po' DJ, un po' produttore, DJ Nick, lui è molto bravo a far questo, ogni tanto ci metto il naso io, e abbiamo preso un pezzo di Fisher e un vecchio pezzo di Latour degli anni 90, e la canzone si chiama People Are Still Having Sex nella versione mashuppata da noi.

E ci siamo ragazzi, momento, lo sapete ormai, vi siete abituati, momento classifica dei cartoni animati, posizione numero 8 di questa super chart che abbiamo fatto, in realtà non è una top 10 ma è una top 12 delle canzoni che ci avete più richiesto durante l'inverno dei cartoni animati. Li abbiamo messi tutti quanti insieme. Alla posizione numero 8 c'è quella petta magica che svolazza di qua e di là, di su e di giù. Sapete di chi sto parlando.

E così vola l'ape Maya di Genica. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Ma lo sapete che quando c'è la replica, molto più che replica, si riparte con il privettino firmato DJ Nick.

0: tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi. Finale assoluto per questa puntata. Godetevi l'estate da Daniele Belli, dal DJ Nick, da tutta quanta la nostra fantastica crew. Appuntamento alla prossima. Ricordatevi, scopriremo insomma in quale parte del mondo saremo finiti assieme a Lomino dei Daft Punk, ma soprattutto continuerà anche la nostra classifica dei cartoni animati. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni i

0: Marcello Benevento, ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris.
3: Buonasera a tutti, ben ritrovati qui su Radio Company per l'appuntamento di stasera, martedì 28 luglio, dedicato ai successi di qualche anno fa. Ritorna Company Yesterday. Ciao a Gianluca Pacini, intanto che in regia, sarà lui ad occuparsi della parte tecnica per le prossime due ore. Abbiamo tante canzoni da riascoltare, come sempre, poi all'interno di Company Yesterday solo i successi di qualche tempo fa. Tra poco infatti ritroveremo Supreme di Robbie Williams, poi Britney Spears, Rihanna, Crookers con Fabri Fibra, Cerebro, Bob Sinclair, Agnes e subito Refugee Camp All Stars. Show!

0: Agnes su Radio Company, il suo grande successo Release Me, per qualche minuto tra i protagonisti quindi della serata di Radio Company. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Spot. Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics.

0: Ya lo sa, no hay más nada.
1: Yesterday.
2: Accendi il ritmo.
1: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
4: Company yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
1: Radio Company. Yesterday.
5: Una buona serata ancora a tutti, ben ritrovati da Fabio De Magistris qui su Radio Company. Continua il nostro appuntamento, continua lo spazio quindi dedicato ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday, che vi ricordo potete riascoltare in qualsiasi momento in podcast, quindi lo trovate tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare tra poco con Nio, ritroveremo Closer, poi DJ Antoine, Dana Dawson, Rio, Tori Amos, Tiga con Pleasure from the Base, ritroveremo anche Katy Perry e subito Carrie

0: una delle canzoni scelte per questo appuntamento, il secondo della settimana con Company Yesterday. Ne abbiamo approfittato quindi per riascoltare Katy Perry. Per noi adesso una brevissima pausa, a tra poco. Company Yesterday.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Radio Company Yesterday. Yesterday. Company Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Qui su Radio Company c'è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, c'è Company Yesterday. Ben ritrovati ancora a tutti. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia per questo appuntamento, un'altra ora quindi da passare assieme. Tra poco Jennifer Lopez, la riascolteremo con Jenny from the Block, poi George Michael, Sissy Peniston, Michael Gray, Pitbull, Spice Girls, ritroveremo anche Madonna e subito The Black

0: su Radio Company Madonna. Per qualche minuto abbiamo riascoltato uno dei suoi grandi successi, uno dei tantissimi, era Sorry, ed è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi. A tra poco.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone. Company. Oh, baby, baby.

ancora una buona serata a tutti, siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, continua il nostro appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa, c'è Gianluca Pacini in regia e siamo pronti a farvi riascoltare altre canzoni da sentire con noi una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Tra poco Gigi D'Agostino, Christian Marchi, Billy Moore, Silicon Soul, Martin Solveig, Todd Terry, ritroveremo anche Myro con Drop the Pressure, poi Junior Jack e subito Buddy Rockers.

Era Stupidisco, la canzone che abbiamo riascoltato, Junior Jack su Radio Company, per chiudere l'appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Grazie Gianluca Pacini in regia per queste due ore. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto qui su Radio Company giovedì a partire dalle ore 23. Don't stop the party.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: song. Radio Company. Here we go! Radio Company. Spot. Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: The summer is magic.
1: Spot. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company. Company.
2: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.